Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: version.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Trust me. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci minita linda, toma tra tua torita, toma tra tua torita, toma che già leci, minita linda, e a mi mira, e vuoi essere la canzone con te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Non c'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra. Donald Trump ha bocciato la risposta di Teheran al piano americano per chiudere le ostilità. È totalmente inaccettabile, ha detto il presidente. Ieri era arrivata a Washington la lettera iraniana con le valutazioni sulla proposta della Casa Bianca, le cui richieste, secondo i media di Teheran, sarebbero state eccessive. A far saltare l'accordo sarebbe stato ancora una volta il nodo del nucleare. La controproposta inviata dal regime degli Ayatollah avrebbe chiesto subito la fine degli attacchi e la graduale riapertura dello stretto di Hormuz, senza fare concessioni sul destino del programma nucleare del paese, da negoziare poi in altri 30 giorni di colloqui. Condizioni queste non accettate dalla Casa Bianca. Resta in vigore la tregua, ma non si sblocca dunque la crisi in Medio Oriente.
3: La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi ha lasciato il carcere per ricevere le cure mediche. Le autorità iraniane l'hanno rilasciata su cauzione dopo 10 giorni di ricovero in prigione. La scorsa settimana aveva accusato forti dolori al petto, alla schiena e alle braccia, tanto da far parlare di rischi per la sua vita. Ora verrà curata dalla sua equipe medica a Teheran, ha fatto sapere la fondazione gestita dalla sua famiglia, che ha però avvertito che per l'attivista per i diritti umani un trasferimento temporaneo non è sufficiente, la sua vita è appesa a un filo.
2: L'Unione Europea si prepara alla possibilità di un negoziato con Mosca. Oggi a Bruxelles si incontreranno i ministri degli esteri dei 27 paesi dopo le dichiarazioni di apparente apertura di Putin a colloqui con l'Unione, visto che il conflitto con l'Ucraina sta volgendo al termine, queste le parole del presidente russo. Per il momento non c'è stata ancora una risposta comune. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte del Cremlino, ha dichiarato un portavoce del governo tedesco. Questa è l'unica presa di posizione arrivata finora dalle cancellerie europee o da Bruxelles.
3: È stato accolto all'aeroporto di Barcellona da una folla festante di attivisti e attiviste Saifa Bukeshek, uno dei due portavoce della Global Sumud Flottiglia che erano stati sequestrati in mare e portati in Israele. «Sono qui per preparare la valigia e unirmi di nuovo nei prossimi giorni ai miei compagni in Turchia», ha detto Abu Keshek, che è cittadino palestinese spagnolo, riferendosi alle navi umanitarie che in questo momento sono ferme appunto in Turchia e dovrebbero ripartire per Gaza. Anche l'altro portavoce, Tiago Avila, è stato liberato dopo una settimana di detenzione.
2: Le tensioni interne alla destra che ruotano attorno al Ministero della Cultura. Il capo delegazione di Fratelli d'Italia nel governo, Francesco Lollobrigida, minimizza dopo che il ministro Alessandro Giulia ha cacciato il responsabile della sua segreteria tecnica e il capo della sua segreteria personale. Sapranno essere utili in altri ruoli, dice Lollobrigida, confermando indirettamente la loro vicinanza a personaggi di primo piano del governo, in particolare al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari. Tra le ragioni per cui Giulia ha voluto i due licenziamenti ci sarebbe il caso dei finanziamenti mancati al documentario su Giulio Regeni, ma indiscrezioni di stampa fanno capire che a Palazzo Chigi c'è irritazione per la decisione del ministro.
3: A Taranto si indaga sull'omicidio di un uomo di 35 anni originario del Mali, Sako Bakari, ucciso in strada 2 giorni fa. L'ipotesi è che ad assassinarlo sia stato un gruppo di giovani e al momento non si sa il perché. L'uomo lavorava come bracciante a Massafra, a pochi chilometri dalla città.
2: È a Terni, in condizioni gravissime, la donna di 43 anni che sabato è stata aggredita su un autobus dal marito a colpi di martello. Non era la prima volta che l'uomo era violento con la moglie, per questo era già stato arrestato e aveva il braccialetto elettronico, ma il pestaggio è avvenuto lo stesso e l'uomo poi è scappato strappandosi il braccialetto. In queste ore è ricercato e potrebbe anche aver lasciato l'Umbria. La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: RBE, vicina a te.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

0: Hey, that's something everyone can enjoy.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Nuova fumata nera nelle trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump boccia la risposta di Teheran al piano americano per la fine della guerra, totalmente inaccettabile. Il nodo resta il destino del programma nucleare del paese. L'Unione Europea si confronta su un possibile negoziato con Mosca, oggi la riunione dei ministri degli esteri dei 27 dopo l'apparente apertura di Putin a colloqui sull'Ucraina. Flottiglia è arrivato a Barcellona, il portavoce ispano-palestinese che era stato sequestrato e portato in Israele. Tornerò a imbarcarmi sulle navi che sono ferme in Turchia, dice Saif Abukeshek, liberato insieme all'altro attivista detenuto per oltre una settimana. Nel governo Meloni c'è tensione per i licenziamenti decisi dal ministro della cultura Giuli, cacciati due membri dello staff vicini al sottosegretario Fazzolari, una decisione che avrebbe causato reazioni irritate a Palazzo Chigi. Oggi si preannuncia una giornata complicata per il trasporto aereo in Italia, una serie di scioperi nazionali e locali provocherà ritardi e cancellazioni. Tra i temi al centro delle mobilitazioni, il rinnovo dei contratti e le condizioni di lavoro. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo lunedì 11 di maggio la meditazione è curata dalla pastora emerita Maria Bonafede. In chiusura ascolteremo l'inno 192, Santo, Santo, Santo, una registrazione della Corale Valdese di Bobbio e Villar Pellice. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono letti per questo mese di maggio da Gianluca Balliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal primo libro di Samuele, capitolo 2, versetto 2. Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te. E continuiamo dal libro dell'Apocalisse, capitolo 4, versetto 8. Santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene.
3: Cari fratelli e sorelle, amici ed amiche in ascolto, con la lettura dei versetti di oggi abbiamo ascoltato due potenti inni di gioia e di lode al Signore. Nessuno è santo come il Signore, dice Anna, la madre di Samuele che poi diventerà un profeta. Anna era sterile e aveva a lungo sofferto per questa ragione e implorato il Signore che le desse un figlio. E il Signore aveva ascoltato la sua preghiera. Allora Anna aveva promesso al Signore che quel figlio lo avrebbe fatto crescere al suo cospetto nel tempio di Silo. Le parole del nostro versetto sono proprio all'inizio della preghiera di lode e di ringraziamento di Anna, che riconosce la grandezza del Signore e la sua giustizia, e che saranno narrate lungo tutto il suo canto. Anna dirà che il Signore spezza l'arco dei potenti e dà forza a coloro che vacillano, proprio come aveva vacillato lei nella sua tristezza. Egli abbassa e innalza, il Signore fa morire e fa vivere, alza il misero dalla polvere per farlo erede di un trono di gloria. La preghiera di Anna somiglia a tanti salmi e sulla falsariga della sua preghiera, molto tempo dopo, un'altra donna, Maria, magnificherà il nome del Signore con parole quasi identiche per la nascita anch'essa frutta di un miracolo del suo figlio Gesù. Quindi Anna prega: nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te. All'infuori di te, dice, non di lui. Lei passa al tu, conosce bene il suo interlocutore ed ha sperimentato la sua vicinanza e la sua bontà. Il suo cuore è pieno di gioia e di gratitudine. Dopo anni di tristezza, Anna aveva trovato la forza di alzarsi e di andare al tempio da sola, di presentarsi a Dio di persona. Normalmente era il marito che saliva al tempio, e ora Anna canta a Dio la sua gioia e ne riconosce la santità e l'unicità. Il secondo testo ascoltato è tratto dall'Apocalisse, l'ultimo libro del Nuovo Testamento, quello che parla della rivelazione di Gesù Cristo. È un libro immaginoso, pieno di creature celesti, ma pieno anche di difficoltà e di sofferenza. Piccole chiese e piccoli gruppi di credenti che avevano creduto in Gesù e che soffrono a causa della loro fede. Un angelo mandato dal Signore va dall'Evangelista Giovanni e gli ordina di scrivere alle sette chiese dell'Asia Minore per incoraggiarle e ammonirle col messaggio della vicinanza di Dio e della sua salvezza. C'è tra loro chi resiste nella fede, chi perde la speranza, chi non è né freddo né fervente, come succede nelle chiese. E all'inizio del quarto capitolo Giovanni vede una porta aperta nel cielo e viene trasportato in cielo dallo Spirito di Dio. E improvvisamente vede un trono e capisce che quello è il trono del Signore, circondato da creature fantastiche che cantano senza mai smettere. E dicono: santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene. Che meraviglia, fratelli e sorelle, amiche ed amici, che nel bel mezzo di una vita dura in cui si resiste a fatica, in cui ci si perde, non si riesce a sperare e nemmeno a costruire senso intorno a noi, la Bibbia ci offra questa porta nel cielo in cui si canta la santità di Dio. Quel canto pieno, oltre la porta che Giovanni è invitato a varcare, non è una via di fuga dalla realtà, un volo di fantasia per scappare dai pesi, ma una dichiarazione di fede e di fiducia. Lassù il Signore regna e ci raggiunge questa notizia forte della sua santità e della sua immensa presenza, la forza di colui che era, che è e che viene. Che vuol dire che nessun tempo è vuoto e dimenticato da Dio, né il passato, né il presente, né il futuro. Mi pare un canto pieno di speranza e di promessa, anche nei tempi difficili e incerti per il mondo come quelli che attraversiamo, così pieni di arroganza, di follia violenta e pieni di infinite vittime. Noi possiamo unire le nostre voci a quel canto o tacere ed ascoltarle. Magari abbiamo voci sottili, incerte, stanche, che però possono guardare in alto a quella porta nel cielo che ci annunzia l'altezza e la prossimità del Signore, che non lascia sola l'umanità perché Egli è santo e si fa conoscere da noi, e noi lo aspettiamo. Amen.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: Popolare Network.
3: Nuova fumata nera nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra. Trump boccia la risposta di Teheran al piano americano. Il nodo resta il destino del programma nucleare del paese. L'Unione Europea si confronta su un possibile negoziato con la Russia. Oggi la riunione dei ministri degli esteri dopo l'apparente apertura di Putin a colloqui sull'Ucraina. In Francia, messo in isolamento, l'uomo con sintomi da antivirus rientrato nelle scorse ore. Passeggeri e equipaggio della nave da crociera diventata focolaio sono sbarcati ieri a Tenerife. Nel governo Meloni c'è tensione per i licenziamenti decisi dal ministro della cultura Giuli, cacciati due membri dello staff vicini al sottosegretario Fazzolari, una decisione che avrebbe causato reazioni irritate a Palazzo Chigi. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30, non c'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra. Donald Trump ha bocciato la risposta di Teheran al piano americano per chiudere le ostilità. È totalmente inaccettabile, ha detto il presidente. Ieri era arrivata a Washington la lettera iraniana con le valutazioni sulla proposta della Casa Bianca, le cui richieste, secondo i media di Teheran, erano eccessive. A far saltare l'accordo sarebbe stato ancora una volta il nodo del nucleare. Il servizio da New York.
4: La tregua regge, ma la guerra tra Stati Uniti e Iran sembra tutt'altro che chiusa. Nelle ultime ore Teheran ha risposto formalmente alla nuova proposta americana per fermare il conflitto, ma Donald Trump ha liquidato tutto ieri pomeriggio con due parole scritte maiuscolo sui social: totally unacceptable, tradotto totalmente inaccettabile. E così, dopo settimane di negoziati immediati dal Pakistan, il rischio è che il tavolo torni di nuovo a saltare. L'Iran starebbe proponendo una proroga dei 30 giorni del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, il corridoio energetico più importante del pianeta. In cambio, Washington dovrebbe allentare la pressione militare e riprendere i colloqui, ma il nodo resta sempre lo stesso: il programma nucleare iraniano. Secondo Israele e Stati Uniti, infatti, Teheran continua a possedere uranio arricchito quasi a livello d'arma atomica, materiale che sarebbe ancora nascosto nei siti colpiti nel bombardamento dell'anno scorso. L'Iran però rifiuta di consegnarlo o di ammettere di averlo davvero posseduto. Intanto il clima torna a scaldare. Benjamin Netanyahu, in un'intervista televisiva degli scorsi giorni, ha detto chiaramente che la guerra non è finita, e forse è proprio questa la fotografia della situazione. Nessuno combatte apertamente come prima, ma nessuno davvero sta provando a trovare la pace. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
3: E la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi ha lasciato il carcere per ricevere cure mediche. Le autorità iraniane l'hanno rilasciata su cauzione dopo 10 giorni di ricovero in prigione. La scorsa settimana aveva accusato forti dolori al petto, alla schiena e alle braccia, tanto da far parlare di rischi per la sua vita. Ora verrà curata dalla sua equipe medica a Teheran, ha fatto sapere la fondazione gestita dalla sua famiglia, che però ha avvertito che per l'attivista per i diritti umani un trasferimento temporaneo non è sufficiente. La sua vita, dice la fondazione, è appesa a un filo. In Libano gli attacchi israeliani hanno causato 51 morti nelle ultime 24 ore, tra questi, secondo Al Jazeera, anche due operatori sanitari. Dall'entrata in vigore della tregua, almeno sulla carta, a marzo scorso, sono più di 2.800 le vittime. Intanto in Israele il Parlamento si appresta a votare una legge che introdurrà la pena di morte e processi pubblici giudicati da un tribunale militare speciale per i palestinesi coinvolti negli attacchi del 7 ottobre e in reati collegati. La Knesset, il Parlamento, voterà domani il provvedimento che estenderebbe la pena capitale anche a reati diversi dall'omicidio, come lo stupro. Secondo i media israeliani, la legge si applicherebbe a diverse centinaia di prigionieri. L'Unione Europea si prepara alla possibilità di un negoziato con Mosca. Oggi a Bruxelles si incontrano i ministri degli esteri dei 27, dopo l'apparente apertura di Putin a colloqui con l'Unione, visto che il conflitto con l'Ucraina sta volgendo al termine, così almeno ha detto il presidente russo. Per il momento non c'è stata ancora una risposta comune. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte del Cremlino, ha dichiarato un portavoce del governo tedesco. Il servizio da Bruxelles.
2: A Bruxelles si inizia a fare i conti con la possibilità di sedersi al tavolo dei negoziati con la Russia al fianco dell'Ucraina, forse anche senza gli Stati Uniti di Trump. È una possibilità ancora non reale, ma diventata meno improbabile negli ultimi giorni, dopo le prime aperture del presidente del Consiglio europeo Costa e soprattutto del presidente russo Putin, perché è la prima volta che il Cremlino apre in maniera esplicita a parlare con l'Unione Europea, da sempre trattata alla stregua di un'entità irrilevante, senza valore politico e storico. Certo, le dichiarazioni di Putin vanno prese con le pinze, perché nessuno sa quali siano le sue vere intenzioni e non sarebbe la prima volta che ritratta le sue stesse parole. Certo è che l'Europa non può farsi trovare impreparata né rifiutare di sedersi al tavolo di una pace che la riguarda così da vicino. Ecco perché oggi al Consiglio Affari Esteri si dovrà iniziare a discutere dell'approccio comune, come rispondere, come coordinarsi con Kiev, le linee rosse da non superare, se nominare un negoziatore ad hoc o incaricare uno dei leader UE. La questione è delicata perché ci sono sensibilità diverse tra i 27, baltici, nordici e Polonia sono per la linea dura della risposta sul campo. Altri come Italia, Francia e Germania sono aperti da tempo ad agevolare una soluzione pacifica negoziata. Ora però potrebbe essere l'intera Unione a doversi posizionare se davvero la Russia farà la prima mossa, e questa sarà senza dubbio la più grande sfida di sempre per la politica estera europea. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
3: Nelle scorse ore passeggeri e equipaggio della nave da crociera Ondius, dove si è sviluppato un focolaio di antivirus, sono stati fatti sbarcare a Tenerife, in Spagna, con uno speciale cordone sanitario. Sono completamente asintomatici i 4 cittadini residenti in Italia al momento in quarantena, che non erano sulla nave, ma sono stati su un volo su cui per pochi minuti è passata una donna che è stata sulla nave. Un passeggero della Ondius rimpatriato negli Stati Uniti ha manifestato i sintomi della malattia ed è risultato positivo. Ed ha manifesta i sintomi anche un cittadino francese rimpatriato nelle scorse ore, il servizio da Parigi.
5: L'inquietudine, per non dire l'allarme, antivirus sbarcano, si fa per dire, clamorosamente in Francia, con l'arrivo sul suolo del paese dei 5 turisti francesi che facevano parte dei 180 imbarcati sulla crociera contaminata. 5 casi contatto, come sono descritti ufficialmente dalle autorità sanitarie francesi, di cui uno che sarebbe già portatore dei primi sintomi della sindrome respiratoria acuta causata dall'antivirus. A questo proposito, a dare solennità, ma magari anche ad alimentare l'inquietudine dell'opinione pubblica, la dichiarazione ufficiale del primo ministro francese Le Cornu, che per rassicurare tutti, ma con l'effetto piuttosto di confermare la gravità possibile dell'allarme, ha spiegato che i 5, chiamiamoli reduci francesi della crociera contaminata, sono certo sani e salvi, ma ricoverati in quarantena assoluta, curati da equip specializzate in tenuta anticontaminazione, a loro volta controllate e monitorate. Quarantena assoluta sotto stretto controllo medico che potrà durare fino a 42 giorni, il tutto contenuto addirittura in un decreto promulgato d'urgenza ieri sera dal governo, misura di protezione ma che appunto alimenta inquietudine. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
3: È stata accolta all'aeroporto di Barcellona da una folla festante Saif Abu Keshek, cittadino palestinese e spagnolo, uno dei due portavoce della Global Sumud Flotilla che erano stati sequestrati in mare e portati in Israele. Anche l'altro portavoce, Tiago Avila, è stato liberato dopo oltre una settimana di detenzione. Il servizio da Madrid.
6: È tornato a casa dopo 10 giorni di prigione in Israele l'attivista spagnolo-palestinese Saif Abu Keshek. Così è stato accolto all'aeroporto di Barcellona. Abu Keshek era tra i partecipanti della Global Sumund flottiglia diretta a Gaza, intercettata da Israele al largo delle acque di Cipro. Abu Keshek, insieme al brasiliano Tiago Avila, sono stati gli unici a essere catturati e portati in Israele con l'accusa di complicità con il terrorismo. Durante la prigionia i due attivisti sono entrati in sciopero della fame per protestare contro le violazioni dei diritti umani da parte delle autorità di Israele. Al suo arrivo a Barcellona, Abu Keshek ha denunciato le torture e le condizioni disumane subite dai detenuti palestinesi.
7: In unos días volver a juntarme con mis compañeros.

0: Starmer proviene dagli stessi banchi della sinistra Westminster. Circa 40 parlamentari laburisti hanno già chiesto le dimissioni immediate. Starmer è intenzionato a continuare e anzi rilanciato dicendo di immaginarsi nel ruolo di primo ministro per almeno 10 anni.
1: I'm not going to plunge the country into chaos. I intend to deliver on the mandate that I won in July 2024.
0: La parlamentare Catherine West ha dichiarato l'intenzione di sfidare invece il primo ministro per la leadership già da oggi.
2: Then Monday morning I will put my name forward to stand for the leader of the Labour Party.
0: Ma per avviare formalmente questa sfida serve il sostegno di 80 parlamentari Labour. Angela Rayner, l'ex vice premier, ha avvertito pubblicamente che il partito è giunto all'ultima spiaggia. Con il discorso di oggi Starmer dovrà convincere prima di tutto i propri compagni di partito e poi il resto della nazione che può ancora portare quel cambiamento positivo in Gran Bretagna promesso 2 anni fa.
3: La politica italiana, nella destra di governo c'è tensione dopo che il ministro della cultura Giulia ha deciso di cacciare 2 membri del suo staff. Da Roma Anna Predice.
4: Saltano teste importanti al Ministero della Cultura, dove non c'è pace da quando la destra è al governo. Il ministro Giulia ha licenziato Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero, ed Elena Proietti, capo della segreteria del ministro. È lo staff vicino a Giulia e sono anche 2 nomi che contano dentro Fratelli d'Italia, ed è per questo che il ben servito dato dal ministro fa molto rumore. Giulia ufficialmente non ha detto nulla, dal Ministero trapela che i motivi del licenziamento sono diversi per l'uno e per l'altro. Merlino perché era al corrente del mancato finanziamento al film su Regeni, una scelta che Giulia pubblicamente aveva criticato ritenendola inaccettabile. L'altro addio ad Elena Proietti sarebbe da imputare a un suo mancato appuntamento in aeroporto per partecipare al viaggio di Giulia a New York, una motivazione che appare piuttosto insolita. Merlino è figlio di Mario Merlino, esponente della destra, appartenente ad Avanguardia Nazionale. Il figlio Emanuele è molto vicino a Fazzolari, così come Elena Proietti è esponente di spicco di Fratelli d'Italia in Umbria. Lollobrigida si è affrettato a stemperare le tensioni, ma nello stesso tempo imponendo che i due restino dentro ai ministeri, che a loro venga dato un altro posto. Probabilmente la decisione di Giulia è stata ritenuta piuttosto impulsiva anche dalla stessa Meloni. Se da un lato è probabile che il dietrofront di Giulia sul film su Regeni sia anche questo frutto del nuovo corso più moderato della destra post referendum, è anche vero che i due licenziamenti così importanti forse hanno a che fare con una lotta interna a Fratelli d'Italia, collegabile alla diatriba tra Giulia e Buttafuoco dal lato e alle scorie rimaste dopo l'addio imposto alla direttrice Venezia, alla Fenice. Un altro esempio di un clima non proprio sereno dentro i partiti di governo. Lì nello studio.
3: Oggi si preannuncia una giornata complicata per il trasporto aereo in Italia. Una serie di scioperi nazionali e locali provocherà ritardi e cancellazioni. Le agitazioni interesseranno diversi comparti, dai servizi di terra fino ai piloti, gli assistenti di volo e controllori del traffico aereo. A questo si aggiunge uno sciopero specifico di EasyJet che ha in Milano Malpensa il suo principale scalo continentale, che verrà quindi particolarmente coinvolto. Tra i temi al centro delle mobilitazioni, il rinnovo dei contratti e le condizioni di lavoro. Oggi la Scala ricorda lo storico concerto di riapertura dopo la Seconda Guerra Mondiale diretto da Arturo Toscanini, con un concerto con orchestra e coro diretti da Riccardo Chailly, presente il Presidente della Repubblica Mattarella. Le iniziative si sono aperte già sabato con l'inaugurazione di una mostra nel Ridotto e un convegno di studi e proseguono con una prova aperta di Nabucodonosor e l'inaugurazione della nuova installazione luminosa di Marco Lodola in collaborazione con A2A. Il maestro Chailly, presentando il concerto, si è soffermato sulla potenza evocativa della musica di Verdi nel coro Gli arredi festivi e nel celebre Va pensiero.
5: L'idea della distruzione del Tempio, cioè, come dice il profeta Geremia, sarà incendiato, il luogo dove avviene questa tragedia andrà in 1000 fiamme. E queste fiamme che Geremia prescrive leggendo la grande Genesi dal Vangelo, eccetera, la cosa interessantissima è l'idea musicale di Giuseppe Verdi che infiamma prima l'orchestra e poi fa esplodere il coro in questo atto di assoluta disperazione collettiva. È un fatto meraviglioso musicalmente, ma fortemente distruttivo e purtroppo molto adatto al momento che stiamo vivendo, con le guerre che stiamo purtroppo vivendo involontariamente, parallelamente. in più nazioni al mondo. Finita questa grande scena, andremo sul grande va pensiero che

0: momento di meditazione straordinaria, proprio per i significati che include, che coinvolge chiunque voglia ascoltarlo o addirittura cantarlo dentro di sé. È un fatto secondo me molto bello, e la pagina che tutti noi amiamo, cantata dal coro della Scala, che come sapete è unico, specialmente nel momento in cui ci si avvicina alla musica di Verdi, insieme all'orchestra, è un momento di altissima poesia.
1: Andrea Monti in studio, Alessandra Tommasi in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 8.30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Per un incidente sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Debuscè e Stupinigi verso Aosta, mentre ancora per incidente sono possibili disagi alla circolazione in prossimità dello svincolo di Corso Regina in direzione Piacenza. Rimaniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Savona. Sulla A4 Torino-Milano, per incidente, sono possibili rallentamenti in prossimità di Settimo Torinese in direzione Milano, mentre per traffico intenso sono presenti code tra Settimo e Abbadia di Stura verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: version.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo.
2: Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Ciao.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 8.30. In Libano sono in corso raid israeliani sulla parte sud del paese. Gli attacchi di Tel Aviv hanno causato 51 morti nelle ultime 24 ore. Tra questi, secondo Al Jazeera, anche due operatori sanitari. Dall'entrata in vigore della tregua, solo su carta, a marzo scorso, sono più di 2.800 le vittime.
2: In Israele il Parlamento si appresta a votare una legge che introdurrà la pena di morte e processi pubblici giudicati da un tribunale militare speciale per i palestinesi coinvolti negli attacchi del 7 ottobre e reati collegati. La Knesset voterà domani il provvedimento, che è sostenuto sia dalla maggioranza che dall'opposizione. La legge estenderebbe la pena capitale anche ad accuse diverse dall'omicidio, come lo stupro. Secondo i media israeliani, la legge si applicherebbe a diverse centinaia di prigionieri e Tel Aviv ha già approvato a marzo una legge sulla pena di morte che si applica solo ai palestinesi per terrorismo che causi la morte di cittadini israeliani. Tale norma però non è retroattiva.
1: Nessun accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra. Donald Trump ha bocciato la risposta di Teheran al piano americano. È totalmente inaccettabile, ha detto il presidente. Ieri era arrivata a Washington la lettera iraniana con le valutazioni sulla proposta della Casa Bianca, le cui richieste, secondo i media di Teheran, sarebbero eccessive. A far saltare l'accordo sarebbe stato ancora una volta il nodo del nucleare. La controproposta inviata dal regime degli Ayatollah prevederebbe la fine degli attacchi e la riapertura graduale dello stretto di Hormuz, senza fare però concessioni sul destino del programma nucleare, da negoziare poi in altri 30 giorni di colloqui. Condizioni queste non accettate dalla Casa Bianca. Resta in vigore la tregua, ma non si sblocca dunque la crisi in Medio Oriente.
2: Non è saggio dare il diritto alla Russia di nominare un negoziatore al posto nostro, lo ha detto l'alta rappresentante europea per la politica estera Kaya Kallas, dopo che Putin ieri aveva indicato come possibile figura l'ex cancelliere Gerhard Schröder vicino al Cremlino. Oggi a Bruxelles si incontreranno i ministri degli esteri dei 27 per discutere dell'apparente apertura russa a colloqui con l'Unione sul conflitto in Ucraina, che almeno secondo quanto ha detto Putin starebbe volgendo al termine. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte del Cremlino, ha dichiarato intanto un portavoce del governo tedesco.
1: Il governo Meloni starebbe preparando un decreto per cambiare ancora la destinazione d'uso dei centri costruiti in Albania. Lo scrive stamattina Repubblica, secondo cui l'ipotesi sarebbe provare di nuovo a rinchiuderci i migranti che vengono soccorsi in mare, come era previsto all'inizio. Il piano era stato bloccato dalle sentenze della magistratura e per questo era stato deciso di trasformare quei centri in dei CPR, in cui incarcerare persone già arrivate in Italia, di cui è già stata decisa l'espulsione. Ora il governo potrebbe tornare alle origini portando sull'entrata in vigore del nuovo patto europeo sull'immigrazione, prevista a giugno.
2: A Napoli è ricoverato in condizioni gravi il 14enne che sabato sera è stato accoltellato da un 15enne e poi fermato dalla polizia. Il ferimento potrebbe essere legato alla gelosia. L'accusa della vittima di aver osato salutare o anche solo guardare una ragazza. Il fatto è avvenuto vicino a dove nel 2023 un 16enne uccise il giovane musicista Giovan Battista Cutolo.
1: Il giornalista del quotidiano Domani, Nello Torchia, è stato messo sotto scorta, lo scrive stamattina il suo giornale, spiegando che la decisione è stata presa dal Ministero dell'Interno, ricordando le minacce subite dal cronista che in questi anni era già stato sotto la vigilanza delle istituzioni, che ora quindi è stata rafforzata. Il quotidiano sottolinea in particolare il lavoro di Trocchia sulla mafia romana. Continuerò a raccontare una città diventata snodo del narcotraffico, dice il giornalista, ringraziando chi si occupa della sua sicurezza e il suo giornale.
2: Passeggeri ed equipaggio della nave da crociera Ondius, dove si è sviluppato un focolaio di antivirus, sono stati fatti sbarcare a Tenerife, in Spagna, con uno speciale cordone sanitario. Sono al momento in corso i rimpatri nei diversi paesi. Un passeggero appena arrivato negli Stati Uniti ha manifestato i sintomi della malattia, così come un francese. E a Parigi è scattato l'isolamento, stabilito per decreto dal primo ministro Sébastien Lecornu.
1: In Venezuela un prigioniero politico è morto mentre era detenuto in una stazione di polizia, lo dice una ONG che si occupa proprio di prigionieri politici, Foro Penal, spiegando che l'uomo si chiamava José Manuel García e che formalmente era accusato di frode e estorsione. Non si sa come sia morto. Secondo la ONG, dal 2014 nel paese sono morti 20 prigionieri politici. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono possibili rallentamenti tra lo svincolo di Borgomanero e l'allacciamento con la diramazione Gallarate Gattico in direzione Gravellona Toce. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE. Cultura, informazione, relax.
5: E ora pubblicità.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. E con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
4: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:15 minuti e 27 secondi. Buongiorno, bentrovati. Buon inizio di settimana a tutti. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di almeno due pagine al giorno di oggi, lunedì 11 maggio 2026. E buongiorno, buon inizio di settimana, Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno, Francesco.
1: Ciao, Jacopo, bentrovato. Un saluto, un ringraziamento anche a Francesco Varalda che cura la parte tecnica stamattina e questa trasmissione che apre il palinsesto quotidiano settimanale di RBR Radio e TV anche oggi in questa settimana speciale, perché da giovedì c'è il Salone Internazionale del Libro di Torino. Noi saremo al Lingotto con uno stand, vi daremo anche le coordinate in questi giorni che precedono l'apertura di giovedì 14 maggio. Ma intanto, si diceva, anche oggi leggiamo le prime pagine dei giornali italiani e internazionali e nella seconda parte, a partire dalle 10, nello spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, che va in onda anche sul nostro canale YouTube di RBR Radio e TV insieme a Jacopo, nella prima parte faremo un punto finale, direi, no, Jacopo, sul voto nel Regno Unito. Esatto. Ripartendo, se vogliamo, dalle suggestioni della scorsa settimana di venerdì con il giornalista Angelo Boccato, però adesso abbiamo in realtà i numeri definitivi e quindi si possono...
2: Tireremo un po' le file.
1: Esatto, diciamo. Correttamente, tireremo le fila di quello che è il quadro politico e politico-sociale, se vogliamo, del Regno Unito da giovedì in poi. Nella seconda parte invece condividiamo un'intervista che Matteo Chiarenza ha realizzato con il giornalista e podcaster Federico Vergari, che è consulente per il Salone Internazionale del Libro sul fumetto ma anche sugli eventi sportivi. Ci faremo raccontare, insomma, lo sport che vedremo, che ascolteremo, che seguiremo nelle giornate molto dense del Salone del Libro di Torino. Tra l'altro, ieri ho provato un po' a sfogliare il programma, ci sono la bellezza di quasi 1000 eventi, 980 eventi, ma tutto sul sito del Salone. Ho visto Jacopo strabuzzare gli occhi, però insomma quello è un frullatore, ma quella, insomma, per il mondo culturale, se vogliamo, è anche la settimana dell'anno, se vogliamo dirla così. Ma intanto però ripartiamo dal principio, ripartiamo dalle prime pagine dei giornali, Jacopo.
2: Sì, ripartiamo in realtà con un riassuntone di quello che è stato, esatto, questo weekend e anche della giornata di oggi, di questa mattinata, perché la decima settimana in cui il conflitto in Iran si protrae. Venerdì avevamo concluso la settimana dicendoci che si stava aspettando la risposta dell'Iran a questo memorandum di pace inviato dagli Stati Uniti. Dopo due giorni di calma relativa, la risposta è finalmente arrivata ieri. Nel commentare la risposta di Teheran, Trump ha scritto: ho appena letto la risposta dei cosiddetti, virgolettato, rappresentanti dell'Iran. Non mi piace affatto, è assolutamente inaccettabile. Grazie per l'attenzione dedicata alla questione, il presidente Donald J. Trump. La risposta iraniana infatti parla di pace su tutti i fronti, in particolare il Libano, dove Israele, alleato degli Stati Uniti, sta combattendo contro i militari di Hezbollah sostenuti dall'Iran. Teheran ha inoltre avanzato la richiesta di un risarcimento per danni di guerra, ribadito la sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato iraniana, questo, e ha chiesto anche di eliminare le sanzioni che gravano sull'Iran e di revocare l'embargo sul petrolio, oltre a garantire la cessazione dell'ostilità. I prezzi del petrolio sono ovviamente saliti in risposta alle dichiarazioni di Trump e adesso non è chiaro quali saranno i prossimi passi in termini di diplomazia, quindi diciamo siamo un po' appesi al momento aspettando, certo, nuove da parte degli Stati Uniti o dell'Iran. Trump però questa settimana è atteso a Pechino, mercoledì infatti dovrebbe recarsi in Cina per una visita di Stato precedentemente fissata ad aprile ma poi spostata a maggio per contingenze relative alla guerra in Iran. Oggi sul New York Times compare un bellissimo articolo che approfondisce la questione e dopo lo leggeremo nella parte internazionale. Però passerei invece al fronte ucraino, perché come sappiamo, l'abbiamo detto settimana scorsa, questo weekend era stata indetta una tregua tra appunto dichiarata, chiesta dagli Stati Uniti a Mosca, tra Ucraina e la Russia. Sabato 9 a Mosca si sono tenute le celebrazioni per la vittoria dell'Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale. La parata è stata decisamente sottotono rispetto agli anni scorsi, dato che c'era un alto rischio di attacchi terroristici ucraini, quindi niente carri armati o armi, molto sobria. Vladimir Putin ha tenuto il discorso più breve da 5 anni a questa parte, e il giorno dopo ha parlando dell'operazione militare speciale, perché così viene chiamata la guerra in Russia, ha affermato di ritenere che la guerra in Ucraina stia volgendo al termine, e si è anche detto disponibile ad incontrare Volodymyr Zelensky in un paese terzo una volta che tutte le condizioni per un potenziale accordo saranno soddisfatte. Si è anche detto disponibile a negoziare accordi di sicurezza con l'Europa, indicando anche il suo negoziatore preferito, ovvero l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. L'ex cancelliere è un amico di lunga data di Putin ed è oggetto di polemiche a causa del suo lavoro per le aziende energetiche statali russe. Dopo le dichiarazioni di Putin, però, hanno parlato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, e Yuri Ushakov, collaboratore del Cremlino, che hanno messo le mani avanti dicendo che la pace con l'Ucraina sarà un percorso molto lungo e che non è chiaro quando potranno riprendere i negoziati.
1: A questo proposito faccio già un'anticipazione a proposito di Ucraina, di guerra Russia-Ucraina. Domani all'interno di Play Live, a partire dalle 10, parleremo con il professor Bruno Maida, che ha scritto un libro che ha tanti dati, che è un saggio, che è straziante, ma racconta storie che dobbiamo conoscere, che arrivano dall'Ucraina e che riguardano l'infanzia. Parleremo del suo ultimo libro, I tamburi di guerra mi fanno tremare, l'infanzia in Ucraina, libro pubblicato a inizio marzo dalla Terza. Domani mattina con Maida focalizzeremo l'attenzione sul suo libro e su questo tema. Torneremo, insomma, in Ucraina. Jacopo.
2: Perfetto. E invece torniamo a un argomento che abbiamo trattato molto nell'ultima parte della scorsa settimana, ovvero le elezioni amministrative in Inghilterra. Batosta per i Labour nelle elezioni, Reform UK in netto guadagno, e in Galles e in Scozia vincono i partiti nazionali. Questo è il bilancio, diciamo, per farla molto breve. Approfondiremo meglio dopo. Nel frattempo occupiamoci invece di vicende più italiane, perché sulle prime pagine di oggi compare ovunque che il ministro della cultura Giulia ha deciso di licenziare i vertici del suo staff. La notizia è su tutte le prime pagine, davvero. La decisione sarebbe scaturita dall'irritazione per come è stata gestita l'erogazione dei finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Cito dalla Stampa: il ministro aveva già espresso la sua contrarietà rispetto al rifiuto di sostenere l'opera, nonostante la richiesta avanzata dal produttore, ma non gli è parso sufficiente. Ha preferito fare un'opera di pulizia, un'attività molto in voga negli ultimi tempi dalle parti del governo. Ha preparato i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC, e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segretaria personale del ministro. Però adesso noi ci concentriamo sul Corriere della Sera, da cui partiamo dalla prima pagina, che titola: il regime avverte Parigi e Londra, se inviate navi a Hormuz reagiremo. Israele, la guerra non finisce. Trump, Iran, nuova rottura, risposta di Teheran al piano USA per la tregua, il tycoon inaccettabile. Non si sblocca la crisi in Medio Oriente, Teheran pone le condizioni per un accordo, ma Trump replica con decisione, la risposta è totalmente inaccettabile. Appunto, come dicevamo prima, Trump ha comunicato questo dal suo social media Truth, come spesso fa. Però sul Corriere continuiamo, la fotonotizia è dedicata alla MV Omnibus, la nave su cui c'è stato questo focolaio di antivirus negli scorsi giorni. Sono morti 3 passeggeri, lo sbarco blindato dei prigionieri del virus, appunto i passeggeri della MV Omnibus sono sbarcati in questi giorni a Tenerife. Continuando però con la prima pagina del Corriere, scendiamo nella pancia della prima pagina: Garlasco, nuove tracce, Stasi e PM su Chiara, non parlò di avance. E poi ancora, Giuli va allo scontro e fa fuori il suo staff, altro terremoto al Ministero della Cultura, Alessandro Giuli azzera tutto lo staff, già partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino e Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. Invece poi la data room di Milena Gabanelli: salari, imposte, Madrid ci batte, tasse, stipendi, bollette, perché la Spagna ci supera, le scelte che hanno fatto la differenza. ci spostiamo sulla Stampa, la cui prima pagina questa mattina è dedicata abbondantemente, come dicevo, alla vicenda del ministro della cultura Giuli. Lo vediamo a pagina 10 e 11, poi si dedica a un lungo articolo a firma di Flavia Amabile, però ci torniamo sulla prima pagina, appunto, che sulla Stampa viene scritto: Iran USA, pace in frantumi, no di Teheran al piano americano, sarebbe una resa, l'ira di Trump inaccettabile, finiranno di ridere. E la fotonotizia è dedicata appunto a Giuli, cancel culture, caso Regeni, il ministro licenzia due big dello staff, tensione con FDI, vuole farsi cacciare. Questa è la lettura della Stampa. Poi il conflitto in Ucraina, lo zar più debole e il peso dell'Europa di Stefano Stefanini, e le nuove carte in mano a Zelensky, dove si tirano un attimo le fila sulla vicenda ucraina.
1: Allora, intanto ci fermiamo un attimo con la lettura dei giornali, torniamo tra pochissimo, direi che possiamo tirare il fiato. Ascoltiamo Beck, che è tornato con Ride Lonesome.

0: Un bellissimo ritorno quello di Beck Hansen con questa Ride Lonesome, uscito il 20 aprile per Iliad Records e Capitol. Abbiamo ancora un paio di minuti, Jacopo, da dove vogliamo ripartire?
1: Ripartiamo dalla Repubblica, che stamattina titola "L'antivirus fa paura, più controlli alle frontiere". A Tenerife lo sbarco della nave infetta, un francese con sintomi, il ministero allerta i medici per porti e aeroporti. Le ultime 48 ore in navigazione da Capo Verde a Tenerife le hanno passate per lo più sul ponte d'osservazione, cercando di non pensare al corpo di quel loro compagno di viaggio olandese. Quindi di nuovo storie dalla MV Ondius. E poi ancora nel taglio medio, governo, lo strappo di Giulia, azzerati i vertici dello staff via Merlino e Proietti, due funzionari di Area Fratelli d'Italia, il caso dei fondi negati al documentario su Regeni, l'ira di Palazzo Chigi, il ministro o io o loro, regolamento di conti nel ministero di scandali e veleni. Questa è l'analisi di Francesco Bei. E sulla spalla destra della stampa invece leggiamo "Le ragioni del pericolo" di Roberto Burioni, che ci spiega un attimino, leggiamo giusto l'anteprima, ci spiega quest'allarme sull'antivirus. A fine marzo un ornitologo olandese si reca in una discarica di Ushuaia, all'estremo sud dell'Argentina. Pare che voglia osservare un uccello rarissimo, il caracara dalla gola bianca, ma in discarica non c'è solo il caracara, ci sono pure dei topi che lo contagiano con un antivirus. Sono virus che si trasmettono dal topo all'uomo. Questo Roberto Burioni nell'anteprima della Repubblica, che quindi ci spiega come è nata l'emergenza antivirus. E poi nel taglio basso Garlasco, "La morbosità collettiva che ci allontana dalla realtà", di Concita De Gregorio. "Sesso, sangue, a volte soldi, che siano molti o pochissimi, miseria o posticcia nobiltà, soldi che mancano, soldi in eccesso, ci sono sempre i soldi a far da quinta a queste storie. Villetti di periferia o villoni al mare, garage di campagna, o terrazze paradiso, politici o manovali, droga dello stupro o un parente che bussa permesso, un amico di un amico". Questa l'anteprima all'articolo di Concita De Gregori. Ma adesso sono le 9.32 e 18 secondi ed è il momento di ascoltare il GR di Popolare Network.
2: La bacheca annunci di RBE. Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 9.30. In Libano sono in corso raid israeliani nella parte sud del paese, due le vittime nelle ultime ore. Gli attacchi di Tel Aviv nel complesso nell'ultima giornata hanno causato una cinquantina di morti, tra questi, secondo Al Jazeera, anche due operatori sanitari. Dall'entrata in vigore della tregua, almeno sulla carta, a marzo scorso sono più di 2.800 le persone uccise dall'esercito israeliano. Intanto in Iran c'è stata l'esecuzione di un uomo, si chiamava Erfan Shakur Zadeh, era accusato di spionaggio durante la guerra dei 12 giorni con Stati Uniti e Israele.
6: Non è saggio dare il diritto alla Russia di nominare un negoziatore al posto nostro, lo ha detto l'alta rappresentante europea per la politica estera Kaya Kallas, dopo che Putin ieri aveva indicato come possibile figura l'ex cancelliere Gerhard Schröder vicino al Cremlino. Oggi a Bruxelles si incontreranno i ministri degli esteri dei 27 per discutere dell'apparente apertura russa a colloqui con l'Unione sul conflitto in Ucraina, che almeno secondo quanto ha detto Putin starebbe volgendo al termine. Intanto il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa per discutere dell'ampliamento della cooperazione sulla difesa tra Germania e Ucraina.
5: L'allerta sui rischi legati all'antivirus resta bassa, lo fa sapere il Ministero della Salute italiano, che starebbe predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di persone con sintomi. Sono completamente asintomatici 4 positivi che si trovano in Italia, che al momento sono in quarantena fiduciaria. In peggioramento invece le condizioni della cittadina francese rientrata a Parigi dopo lo sbarco della nave da crociera Ondius, dove si è sviluppato il focolaio. Anche un passeggero appena arrivato negli Stati Uniti ha manifestato i sintomi della malattia. Ci correggiamo, i 4 residenti in Italia sono contatti di una donna che era stata sulla nave, non sono positivi.
6: In Italia giornata di scioperi nel trasporto aereo, con una serie di mobilitazioni sia del personale di terra sia in quello di volo. Tra gli aeroporti coinvolti c'è quello di Malpensa, in particolare per un'agitazione che riguarda EasyJet. Tra i temi al centro delle proteste, il rinnovo dei contratti e le condizioni di lavoro.
5: A Taranto si indaga sull'omicidio di un uomo di 35 anni, originario del Mali, ucciso in strada 2 giorni fa. L'ipotesi è che assassinarlo sia stato un gruppo di giovani. Al momento non si sa perché. L'uomo lavorava come bracciante a Massafra, a pochi chilometri dalla città.
6: A Terni, in condizioni gravissime, la donna di 43 anni che sabato è stata aggredita su un autobus dal marito a colpi di martello. Non era la prima volta che l'uomo era violento con la moglie e per questo era già stato arrestato e aveva il braccialetto elettronico. Ma il pestaggio è avvenuto lo stesso e l'uomo poi è scappato strappandosi il braccialetto. In queste ore è ricercato e potrebbe anche aver lasciato l'Umbria.
5: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino e sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso quest'ultimo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Capolavoro questa Cruel Country dei Wilco, dall'omonimo album uscito il 27 maggio 2022 per DBPM Records. Sono le 9:40 minuti e 40 secondi. Jacopo, da dove ripartiamo?
1: Ripartiamo da domani. Negli USA resa dei conti tra trumpiani. Cina, perché Xi evita lo scontro con il tycoon? L'Iran apre, Trump minaccia, la pace resta ancora in ostaggio. Questo è il titolo del domani che riassume, devo dire, con parole sensate il quadro politico di questi giorni. E poi ancora continua domani con l'editoriale di Mario Giro: se manca la politica estera l'Italia resterà irrilevante. Poi nel taglio basso, caos alla cultura, Giuli caccia lo staff vicino a Fazzolari, e ancora un altro editoriale a firma di Lorenzo Castellani: fase centripeta, destra e sinistra si normalizzano, la fine della polarizzazione, la vignetta di Magnasciutti, un topino e un missile, e allora sei tu che diffondi il virus, sei venuto a rubarmi il lavoro, chiede il missile al topino. E ci spostiamo sul Sole 24 Ore, che questa mattina scrive: il sondaggio, gli italiani e le crisi, taglio delle spese più risparmio, prodotti a prezzi bassi, grandi acquisti rinviati, meno auto, più bici e mezzi pubblici, ma è faticoso fare economia. L'analisi di Antonio Noto dal titolo Budget

0: efficienza energetica entra in una nuova fase. Il terziario diventa motore degli investimenti, mentre il residenziale rallenta. Nella rotta verso i target UE, l'Italia è indietro. Lo studio della School of Management del Polimi stima il cambio di passo necessario. E questo il Sole 24 Ore dal lato economico, ecco. Però, se non sbaglio, sempre rimanendo su Sole 24 Ore, abbiamo un recupero da fare.
1: Non sbaglio affatto, sì. Ieri, insomma, mentre preparavo la trasmissione di stamattina, mi sono soffermato su questo articolo del Sole 24 Ore, appunto pubblicato sul numero domenicale del quotidiano di Confindustria, perché intanto la premessa è che in queste settimane si sono tenuti nelle scuole italiane le prove invalsi 2026, però il Sole 24 Ore ha pubblicato quelle del 2025, credo insomma ci sia questa differenza e questa distinzione da fare. In italiano e matematica, alunni lontani dal pre-Covid, il titolo del pezzo sul Sole 24 Ore. Dai dati invalsi 2025, a livello provinciale emerge un calo fino a 11 punti rispetto al 2019. Sud indietro, ma fatica anche il centro-nord. La pagina era curata da Eugenio Bruno Lorenzo Pace e Claudio Tucci. A scuola, leggiamo qualche passaggio di questo pezzo. A scuola la pandemia non è mai passata, anzi sembra aver peggiorato i gap preesistenti negli apprendimenti. È l'impressione che emerge dalle rilevazioni invalsi dell'anno scorso, disaggregati a livello provinciale. Se ci soffermiamo sulle competenze in italiano e matematica, i due saperi considerati essenziali per partecipare alla vita attiva, alla fine del primo e del secondo ciclo di istruzione scopriamo infatti che nel 24-25 quasi uno studente su due è arrivato alla licenza media o al diploma senza aver raggiunto i livelli minimi attesi, con un gap rispetto ai risultati 18-19, l'ultimo anno scolastico pre-Covid, che va dai 5 agli 11 punti. Numeri che parlano da soli e che trovano in parte riscontro anche all'università, rendendo l'emergenza qualità del capitale umano ancora più attuale in un paese che, pur avendo fatto passi da gigante sulla dispersione scolastica, siamo all'8,2% nel 2025 contro il 9,1% di media europea, così da aver raggiunto 5 anni prima il target del 9% fissato per il 2030, perde oltre 10.000 alunni l'anno a causa della denatalità, resta penultimo nell'Unione Europea per giovani laureati, peggio di noi fa solo la Romania, e sconta un mismatch che ormai è strutturale e interessa la metà degli ingressi al lavoro. Il tema non è nuovo: nel luglio scorso, in occasione della presentazione dei risultati delle prove standardizzate 2025, era emerso che alla fine delle superiori uno studente su due super giù registrava competenze inadeguate sia in italiano che in matematica, con il solito divario nord-sud a complicare il quadro. In quella sede ci si soffermava però sul confronto con l'anno prima e si parlava di una battuta d'arresto generalizzata rispetto al 23-24 e dovuta anche al miglioramento sul fronte degli abbandoni. Tra il 2023 e il 2025 è tornato a scuola circa 500.000 di ragazzi, spinti anche dai piani Agenda Sud e Agenda Nord finalizzati dal ministro Valditara, con più di 1 miliardo di euro. Trattenere tra i banchi più studenti ha quasi inevitabilmente spinto al ribasso i risultati medi e compresso le aree di eccellenza. In attesa di conoscere gli esiti delle prove invalsi 2026, che termineranno il 29 maggio per le seconde superiori, in questa sede si prova a ragionare in un'ottica di medio periodo. Il pezzo è leggibile sulle 24 ore, però vorrei insomma anche se possibile tenere un po' bassi gli entusiasmi, diciamo, rispetto ai ritorni a scuola, rispetto alla possibilità a questo risultato che, secondo il Sole 24 Ore, in realtà appiattisce l'eccellenza. Insomma, intanto bisognerebbe anche rendere davvero la scuola accessibile a tutti, facendo partire i ragazzi davvero in base alle proprie competenze e alle proprie abilità, e poi insomma si possono valutare i risultati rispetto agli abbandoni, al ritorno, a questo entusiasmo di Valditara di qualche giorno fa rispetto a quel punto in meno sull'abbandono scolastico. Insomma, sì, la scuola resta un fronte problematico.
0: Sì, poi io mi chiedo anche sempre come mai le valutazioni vengono sempre fatte sugli alunni e mai sugli insegnanti, che però formano quegli alunni su cui vengono fatte le valutazioni. Quindi, nel senso, è ovvio che avremo sempre dei risultati parziali se ragioniamo sulla scuola in questi termini, però.
1: Osservazione assolutamente opportuna e puntuale. Il pezzo è sul Sole 24 Ore di ieri. In italiano e matematica, alunni lontani dal pre-Covid, questo è il titolo del pezzo, curato da

0: Eugenio Bruno Lorenzo Pace e Claudio Tucci. Jacopo.
1: Beh, allora noi adesso, dopo questo affondo, diciamo, sulla scuola in Italia, passiamo al lato, alla parte internazionale di questa nostra rassegna stampa, e direi di partire dal Guardian. Il Guardian, infatti, nella versione che si occupa appunto dell'Europa, scrive: Trump definisce la risposta dell'Iran al piano di pace totalmente inaccettabile, mentre il cessate il fuoco si incrina. Il presidente degli Stati Uniti esprime indignazione per le presunte richieste di Teheran, mentre i droni colpiscono le nazioni del Golfo e Israele avverte che la guerra non è finita. E poi, ancora sempre sul Guardian, decine di persone provenienti da una nave da crociera colpita da antivirus lasciano Tenerife. Tra i passeggeri e i membri dell'equipaggio, alcuni britannici sono stati fatti sbarcare dalla nave, imbarcati su voli diretti verso 10 paesi, mentre Francia e Stati Uniti hanno successivamente dichiarato che 2 persone presentavano sintomi. Però dato che dopo comunque parleremo di quello che sono stati i risultati delle elezioni in Inghilterra, delle amministrative, perché venerdì non avevamo ancora tutti i risultati completi, il Guardian ci riflette su, ecco, in un articolo dal titolo "I gruppi minoritari si preparano a un'ondata di razzismo dopo i successi elettorali di Reform UK", perché appunto forse lo avrete sentito nei telegiornali o comunque nelle notizie. Secondo i risultati delle elezioni comunali in Inghilterra, Reform UK ha registrato un netto avanzamento a scapito del partito laburista e dei conservatori. E appunto il Guardian scrive: i membri delle comunità minoritarie di Birmingham e di altre città temono che i risultati possano portare a un'escalation di retorica ostile. Dopo la sconfitta dello spoglio dei voti all'Utilità Arena di Birmingham venerdì, il leader laburista uscente del consiglio comunale John Cotton ha lanciato un appello: quello che vorrei incoraggiare la prossima amministrazione di questa città, qualunque forma assuma, è di garantire che si faccia promotrice della diversità di Birmingham, ha affermato. Il governo laburista è durato 14 anni, si è concluso in modo brusco con Reform, che è emerso come il partito più grande con 22 consiglieri finora, seguito dai Verdi con 19, sebbene entrambi i partiti siano ancora lontani dai 51 necessari per la maggioranza. Leggo al Guardian. Giovedì, alle elezioni locali in Inghilterra, il partito laburista ha perso più di 1400 consiglieri e ha perso il potere in Galles per la prima volta. Il successo di Reform UK ha suscitato apprensione tra molti membri della comunità minoritaria in tutto il Regno Unito, con il timore che possa ora verificarsi un aumento della retorica ostile. Moose, un membro di Brummies United Against Racism, un gruppo di vicini di casa a Birmingham che si è formato dopo che un gruppo di estrema destra ha distribuito volantini alle loro porte, ha definito il successo di Reform davvero preoccupante. Siamo davvero delusi, ci siamo battuti per garantire che la nostra città sia un luogo sicuro per le nostre comunità, ha affermato Mas. Sappiamo cosa significherebbe per le nostre comunità, quelle nere, ispaniche, immigrate, se dovessimo avere un governo di Reform UK. Shaisha Goir, presidente della rete delle donne musulmane con sede a Birmingham, ha affermato che le persone sono preoccupate e ansiose. Cosa significa questo per le comunità in termini di sicurezza e qualità dei servizi che riceveremo? Ha chiesto. La retorica antimusulmana si intensificherà davvero a livello locale? C'è molta preoccupazione. Lo sappiamo, Reform UK, partito di estrema destra guidato da Nigel Farage, che da mesi sta portando avanti la sua campagna elettorale con lo slogan Remigration, quindi remigrazione, slogan anche adottato a livelli invece nazionali, intendo italiani, dal partito Futuro Nazionale del generale Vannacci. Quindi diciamo potremmo individuare anche una sorta di filo rosso tra le due figure. Però rimaniamo sempre in ambito, diciamo, del Regno Unito, perché ci spostiamo sulla BBC. La BBC infatti stamattina ci parla sì degli aggiornamenti su Trump definisce totalmente inaccettabile la risposta dell'Iran alla proposta statunitense di porre fine alla guerra, ma poi anche di Starmer. Infatti annuncia, c'è un aggiornamento live della BBC, annuncia che questa mattina, in queste ore, Starmer appunto terrà un discorso nel tentativo di convincere i parlamentari laburisti a sostenerlo. Il discorso di Starmer, in cui affermerà che i cambiamenti graduali non saranno sufficienti, arriva dopo le perdite subite dal partito laburista in tutta la Gran Bretagna nelle elezioni di giovedì. E poi, sempre sulla BBC, perché le polemiche sull'Eurovision riguardanti Israele potrebbero cambiare per sempre il concorso, e ancora un cittadino statunitense a bordo di un volo di rimpatrio è risultato positivo all'antivirus. Però c'è un articolo che scritto da Wire Davis, che è il corrispondente per il Medio Oriente, quindi per l'Asia occidentale, da parte della BBC, che si intitola «Suo padre era stato appena sepolto, poi i coloni della Cisgiordania lo costrinsero a riesumare il corpo. Mohamed Azaza era appena rientrato a casa dopo aver seppellito il padre, ottantenne Hussein, quando diversi bambini sono corsi in casa gridando «I coloni stanno dissotterrando la tomba». Nel piccolo villaggio di Azaza, vicino a Jenin, in Cisgiordania, da cui il patriarca della famiglia prese il nome, Hussein era una figura molto stimata prima della sua morte, avvenuta venerdì scorso per cause naturali. Nel rispetto della tradizione islamica, l'anziano è stato sepolto in una semplice tomba del cimitero, su una piccola collina dall'altra parte del villaggio rispetto alla casa di famiglia. Ansioso di accertarsi che non ci fossero problemi, Mohamed ha affermato di aver persino chiesto il permesso a una vicina base militare israeliana per consentire lo svolgimento del funerale di suo padre. Meno di mezz'ora dopo, Mohamed e i suoi fratelli erano di nuovo all'ingresso del sito, attoniti nel vedere un gruppo di coloni ebrei, alcuni dei quali armati, che stavano demolendo la tomba appena scavata con pesanti attrezzi manuali. Dopo aver inizialmente tentato di negoziare con i coloni, Mohamed si precipitò verso la tomba proprio mentre questi stavano per sfondare la lastra che li separava dai resti di suo padre. Erano sul punto di raggiungere il corpo, ha detto Mohamed. Sono sicuro che stessero lì per rimuoverlo, quindi abbiamo dovuto prendere una decisione lì per lì. E l'articolo prosegue, racconta come Mohamed sia stato costretto a prendere i resti di suo padre e trasportarli in un'altra zona dove i coloni hanno consentito la sepoltura del cadavere di suo padre. Questa per darci anche un po' la misura di qual è la situazione nelle zone della Cisgiordania.
0: Assolutamente sì, è un bene, insomma, aprire queste finestre, così come prima di continuare, diciamo, il racconto sulle testate internazionali, voglio restare allargando il discorso ancora in quell'area molto molto più ampia, ovviamente. Su Al Jazeera l'Iran afferma che gli Stati Uniti continuano ad avere richieste irragionevoli. Il primo ministro irlandese chiede un'azione concreta da parte dell'Unione Europea per contrastare le violenze dei coloni a Gaza e in Cisgiordania. Ci ritorna quindi sul tema e su quel territorio anche Al Jazeera. Le relazioni tra Iran ed Egitto si basano sul rispetto reciproco, un altro aggiornamento in tempo reale, e poi ancora: ogni qualvolta saremo costretti a combattere, combatteremo, il portavoce del ministero degli esteri iraniano. Gli Stati Uniti invece continuano ad avere richieste irragionevoli secondo il funzionario iraniano, e qui ovviamente i giornali hanno raccontato molto e raccontano molto oggi di quanto per l'ennesima volta Trump si sia indispettito, abbia scritto a caratteri cubitali sul suo social di essere molto arrabbiato, che le pretese dell'Iran sono irragionevoli e che la smetteranno di ridere il prima possibile. Pare che poi abbia anche detto, questa è un'affermazione, quella del tycoon americano, che è rimbalzata anche sulle testate europee. Poi ancora, Keir Starmer, il primo ministro britannico, rischia di dover affrontare una sfida impegnativa dopo la sconfitta elettorale del partito laburista. Questo è, come dire, il focus che ci teniamo da parte per Play Live, soprattutto nella sezione che comincia dopo le 10. Questi alcuni dei riferimenti sulla home page di Al Jazeera. Dove torniamo?
1: Torniamo al New York Times, andiamo al New York Times, che questa mattina ci saluta con quest'articolo: Trump respinge l'ultima offerta di colloqui da parte dell'Iran prolungando lo stallo nella guerra in Medio Oriente. E ancora, il segretario all'energia ipotizza una sospensione della tassa federale sulla benzina. Quindi anche negli Stati Uniti si sta iniziando a riflettere sul diminuire i costi della benzina, che hanno raggiunto, lo dicevamo nelle scorse settimane, un prezzo storico per gli Stati Uniti. Infatti, sempre su New York Times, i prezzi del petrolio aumentano mentre le prospettive di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran si affievoliscono. Però subito dopo leggiamo un'analisi sull'incontro che avverrà questo mercoledì tra Donald Trump e Xi Jinping, quindi il segretario del Partito Comunista Cinese. E il titolo è: cosa temono le potenze medie riguardo al vertice Trump-Xi? Beh, allora, innanzitutto c'è da fare una specificazione, perché questo titolo fa riferimento a un discorso fatto qualche mese fa dal premier canadese Mark Carney al forum della sicurezza di Davos, un discorso dove Carney parlò dell'unità, della necessaria unità delle potenze medie di fronte alle grandi potenze che sempre più sembrano approfittarsi della, appunto, della loro capacità di influenzare il mondo. E diciamo che in quest'articolo il New York Times mette un po' una dietro l'altra le diverse, diciamo, azioni da parte delle potenze medie negli ultimi mesi. Infatti l'articolo inizia così: la Polonia ospiterà presto linee di produzione per carri armati sudcoreani, l'Australia sta acquistando navi da guerra dal Giappone, il Canada fornirà uranio all'India, mentre l'India offre missili da crociera al Vietnam e il Brasile costruisce aerei da trasporto militare per gli Emirati Arabi Uniti. Tutti questi accordi sono stati siglati nelle ultime settimane, ognuno di essi rappresenta un tentativo da parte delle potenze medie di proteggersi mentre il conflitto in Iran soffoca le forniture energetiche globali e si profila un vertice ad alto rischio tra il presidente Trump e Xi Jinping dalla Cina. I sondaggi globali mostrano che il mondo ha poca fiducia negli Stati Uniti e in Cina. Sia Trump che Xi hanno usato la loro enorme influenza sul commercio e sulla sicurezza per costringere o punire. In risposta, le nazioni più piccole si comportano come se fossero bloccate in Godzilla o in Dune, muovendosi silenziosamente in piccoli gruppi, cercando di non provocare l'ira di giganti capricciosi. Sono sostanzialmente 50 sfumature di cautela, affermato Richard Adrian, politologo filippino dell'Università di Oxford, oppure, come ha affermato Jia Yanchong, analista di sicurezza di Singapore, nessuna parte vuole scontrarsi con Pechino e ora anche con Washington. Per i paesi che osservano da lontano, timori e speranze aleggiano sull'incontro tra Trump e Xi a Pechino, previsto per questa settimana. In Asia, la regione che è stata colpita più duramente e più rapidamente dalla carenza di petrolio causata dalla guerra e dal rigido controllo cinese sulle esportazioni di prodotti petroliferi, il clima è particolarmente cupo. Le interviste con i funzionari e le dichiarazioni dei leader in giro per il mondo per garantire accordi commerciali di difesa suggeriscono che la maggior parte delle potenze medie si senta sopraffatta dal deterioramento dell'ordine mondiale. Molti ritengono che il vertice comporti più rischi che benefici e l'approccio impulsivo di Trump alle questioni complesse è la principale fonte di ansia. Da mesi i funzionari asiatici temono che il presidente possa essere troppo ansioso per stringere un accordo con Xi, ponendo fine alle vendite di armi a Taiwan o accettando un linguaggio politico più morbido che potrebbe rendere più facile per la Cina minare l'isola democratica. Quindi questo l'articolo su New York Times a firma di Di Grotta Damien, che mette appunto, cerca di fare un attimo un'analisi sul prossimo meeting, sulla prossima visita di Stato tra Trump e Xi.
0: Sì, al volo intanto, mentre ci avviciniamo alle 10, Le Monde, antivirus, la donna francese rimpatriata che presentava sintomi al suo arrivo è risultata positiva, sono stati identificati 22 casi di contagio in Francia, il primo ministro Sébastien Lecornu terrà una riunione sull'antivirus oggi pomeriggio per fare il paio con invece un aggiornamento di 5 minuti fa di Sky TG24. In arrivo la circolare del ministero per quanto riguarda l'Italia, che dice che il rischio resta basso in Italia. Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius, si legge su Sky TG24. Per settimane focolaio di contagio dell'antivirus, passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Uno dei cittadini americani rimpatriati risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Peggiorano le condizioni della cittadina francese che aveva manifestato sintomi durante il rientro, asintomatici 4 residenti in Italia. Ovviamente continueremo a monitorare anche questa situazione, ma è tempo di fermarci perché tra poco comincia il nostro spazio di approfondimento. E a proposito di cattive decisioni, di buone idee, di idee così così, di idee che ci lasciano un po' perplessi, intanto in apertura c'erano gli Strokes con Bad Decision, adesso invece abbiamo gli Arctic Monkeys e Sugar.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
3: E ora pubblicità. Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22:30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22:30 Pride on Air.
5: Vibes Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
6: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
5: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.

0: puri anni 90, questi Sugar con A Good Idea da Copper Blue, disco uscito per Creation Records a settembre del 92. Prima invece c'erano delle nuove grandi idee, Big Ideas degli Arctic Monkeys, da un disco splendido, The Car, uscito nel 2022 per Domino Records. Sono le 10:11 minuti e 53 secondi, bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live, che comincia in questi minuti anche in diretta sul nostro canale YouTube. Allora, prima di focalizzare la nostra attenzione e chiudere il cerchio, il discorso sul, almeno per adesso, insomma, sulle elezioni nel Regno Unito, vi porto sul post perché la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata rilasciata su cauzione per essere curata a Teheran. Leggiamo insieme il pezzo del post. Narges Mohammadi, l'attivista iraniana per i diritti umani che nel 2023 vinse il premio Nobel per la pace, incarcerata in Iran, è stata rilasciata su cauzione per essere trasferita all'ospedale di Teheran. Ne ha dato notizia la sua fondazione. Mohammadi soffre di problemi cronici al cuore. Nei giorni scorsi aveva perso conoscenza ed era stata ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di Zanjan, dove si trovava in carcere. A Teheran c'è invece il cardiologo che la segue da anni. Era già stata male a marzo, ma le erano state negate cure mediche in ospedale. Mohammadi ha 54 anni ed è nota per il suo attivismo per i diritti umani e per la fine dell'oppressione delle donne in Iran. Per via di queste sue attività il regime iraniano l'ha accusata di essere una minaccia per la sicurezza nazionale e l'ha condannata a più di 20 anni di carcere. Dal dicembre del 2024 al dicembre del 2025 era stata scarcerata per motivi medici, ma lo scorso dicembre era stata arrestata di nuovo mentre partecipava a una veglia funebre per Khosrov Ali Khordi, un importante avvocato che si occupava di diritti umani nella città di Mashhad. Da allora era in isolamento nella prigione di Nanjan, una città a nord-ovest di Teheran. È una prigione gestita dai guardiani della rivoluzione, il principale corpo armato del regime iraniano. Qui le condizioni di vita sono peggiori rispetto alle carceri della capitale. A Mohammadi non sono stati concessi contatti con la famiglia che vive in esilio a Parigi. Intanto questa è una buona notizia. Continueremo, come sempre facciamo, anche a seguire la vicenda e insomma per cercare di capire anche meglio le condizioni di salute di Narges Mohammadi. E allora, insomma, in questo spazio di approfondimento l'abbiamo detto più volte, adesso vogliamo tornare sul voto nel Regno Unito di giovedì scorso, Jacopo.
1: Sì, perché vabbè, ormai lo sappiamo, giovedì si sono tenute le elezioni amministrative in Inghilterra, le più importanti, quelle generali del 2024, perché c'era un bacino di votanti molto ampio, erano fondamentali per l'opinione pubblica per capire quali erano gli umori. E giovedì il partito laburista ha perso più di 1400 consiglieri e ha perso il potere in Galles per la prima volta dal 1999. Nigel Farage ha descritto i risultati elettorali che hanno visto il partito laburista perdere terreno anche in Scozia come un cambiamento davvero storico della politica britannica. E appunto questo è il commento di Farage, leader di Reform UK. Però per capire queste elezioni secondo me è importante fare un attimo un affondo su quella che potremmo chiamare la decentralizzazione britannica. Ce ne parlava anche Angelo Boccato venerdì, lui la chiamava col termine con cui dovrebbe essere chiamata, ovvero la devolution, ovvero quel principio secondo cui nelle varie nazioni che compongono il Regno Britannico, Galles, Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord, esistono parlamenti nazionali a cui è trasferito il potere, viene trasferito un potere da un livello decisionale centralizzato, ovvero Westminster, a un livello più vicino all'elettore. In particolare in Galles c'è il Senedd e in Scozia Holyrood. In queste due nazioni si è votato proprio per rinnovare questi parlamenti nazionali che hanno pieni poteri legislativi in diversi settori come sanità, istruzione, trasporti, questioni sull'ambiente. Il governo viene poi composto da un gruppo di segretari di gabinetto e ministri guidati dal primo ministro della nazione. Ovviamente poi ogni parlamento nazionale fa capo a Westminster per decisioni rilevanti su scala nazionale, per l'appunto. Però adesso che abbiamo chiaro un attimo cos'è anche la devolution, passerei ai dati, proprio esatto. Come è andata questa elezione nel pratico.
0: E intanto anche per chi ci segue, scusami Jacopo, anche in TV sul canale 87 del digitale terrestre oppure in streaming sul nostro sito rb.it, adesso condividiamo anche l'immagine con i grafici, diciamo, dei voti, dei risultati, insomma, definitivi, con i numeri definitivi.
1: Sì, infatti partiamo dall'Inghilterra. In Inghilterra hanno in ballo 5.000 seggi sparsi su 136 consigli comunali. Londra in particolare era il test più grande per i laburisti, perché prima di queste elezioni la maggior parte dei concili di Londra era nelle mani dei laburisti. E come possiamo osservare dai grafici, Reform ha guadagnato 1.452 consiglieri, i laburisti ne hanno persi 1.496, i liberal democratici ne hanno guadagnati 152, quindi sono comunque in positivo, i conservatori perdono ancora terreno e sono a meno 563, guadagnano terreno invece i verdi, se parliamo dell'Inghilterra, perché guadagnano 440 consiglieri. Questo per avere appunto dati abbastanza generali. E invece passerei alla, facciamo una panoramica proprio Inghilterra, Scozia e Galles. Infatti in Scozia invece, come vediamo, l'SNP, ovvero lo Scottish National Party, il partito nazionale scozzese, rimane il più grande partito all'interno del Parlamento nonostante abbia perso 6 seggi. I laburisti hanno perso 4 seggi. Reform UK nel 2021 non era presente all'interno del Parlamento scozzese, lo è quest'anno con 17 seggi. I verdi ne hanno guadagnati 6, i conservatori ne hanno persi 19, mentre i liberal democratici ne hanno guadagnati a loro volta 6. Nonostante queste elezioni abbiano vinto, abbia vinto appunto il partito nazionale scozzese, per quanto riguarda la Scozia non potrà governare il Parlamento in autonomia. Chi poi ha registrato l'aumento più sostanziale è Nigel Farage con Reform UK, che da non essere proprio presente nel Parlamento passa a essere il terzo partito più grande di Holyrood, che è appunto il Parlamento scozzese, mentre chi ha perso più seggi in questo caso sono i conservatori. Passiamo invece al Galles, quindi al Senedd, il Parlamento del Galles. Queste elezioni sono state molto rilevanti per quanto riguarda il Galles, perché rappresentavano il cambiamento più significativo al Senedd dal 1999, ovvero l'anno in cui fu approvata la devolution, la decentralizzazione, e istituito il Parlamento. Passando ai dati, vediamo che per il Senedd le elezioni sono state dominate da Plaid Cymru, che sarebbe il partito nazionalista gallese, un partito di centrosinistra che punta a un Galles indipendente e dentro all'Unione Europea. Tra l'altro, così giusto per dire, in Galles quest'anno si è registrata l'affluenza più alta da 27 anni, quindi da quando venne istituito il Parlamento gallese. Poi Reform passa con un più 34 seggi all'interno del Parlamento gallese, i Labour ne perdono 35, una sconfitta catastrofica.
0: Tracollo per i laburisti.
1: Assolutamente, i conservatori ne perdono un 22 e i verdi invece guadagnano 2 seggi, i liberal democratici 1. Sostanzialmente quello che a vista d'occhio possiamo notare è che si riconferma, come anche ci diceva Angelo Boccato, la scomparsa del sistema bipartitico britannico, che ormai sta venendo fagocitato da partiti come Reform, Plaid Cymru per quanto riguarda il Galles, oppure lo Scottish National Party appunto in Scozia. Per Keir Starmer quindi le cose non si mettono bene, per adesso le dimissioni non sembrano in vista, tuttavia ieri domenica le possibilità di rimanere al numero 10 di Downing Street sembravano diminuire, dato che circa 40 deputati laburisti gli hanno chiesto di fissare una data per le dimissioni, tra cui peraltro molti sostenitori del sindaco di Manchester Andy Burnham, che sperano di spingere il primo ministro a dimettersi. In particolare sono emersi 2 rivali di Starmer, che sono Wes Streeting e Angela Rayner. I due chiedono a gran voce le dimissioni del primo ministro, che terrà, come abbiamo detto prima citando anche la BBC, terrà un discorso in queste ore. Per quanto riguarda i grafici però ce n'è uno molto interessante sul sito di Sky TG24 che cerca di proiettare i risultati di queste elezioni nella House of Commons, quindi appunto nel Parlamento della Gran Bretagna, e interessante notare come Reform UK otterrebbe 284 seggi, 42 in meno rispetto a quelli che le servirebbero per ottenere una maggioranza, e il Partito Laburista conquisterebbe 110 seggi contro i 96 dei conservatori, pur ottenendo una percentuale di voti inferiore, leggo da Sky TG24. Quindi comunque, nonostante queste elezioni per Reform siano andate molto bene, se dovessimo proiettare il risultato di queste elezioni amministrative su scala nazionale, comunque non riuscirebbe ad avere la maggioranza da sola, Reform sostanzialmente.
0: Allora io direi questo, intanto tra poco, negli ultimi minuti poiché ci separano dal genere di Popolare Network, Jacopo, possiamo poi anche fare qualche approfondimento anche sugli altri partiti, come escono gli altri partiti da queste elezioni e che cosa c'è, diciamo, all'orizzonte per quanto riguarda il futuro del Regno Unito dal punto di vista politico. Intanto però la musica, come sempre, ci sono i Winstons, Never, Never, Never.

0: Never Never Never dei Winstons, dal disco, dal terzo disco Third, uscito nell'ottobre del 2024 per Baobab Music e Ada Music. Abbiamo ancora una manciata di minuti e abbiamo cominciato prima dell'ascolto dei Winstons a spostarci sui partiti, in realtà sulle ricadute di questo voto sui partiti. Insomma, Jacopo ci diceva poco fa che da questa tornata elettorale Keir Starmer ne esce molto male, insomma arrivava alla scadenza elettorale in maniera molto molto affannata, con anche delle scelte politiche istituzionali che hanno strizzato molto l'occhio alle politiche più estreme e discriminatorie della destra. E intanto vogliamo ripartire dal Labour, insomma come sta il Labour, diciamo, all'indomani di queste elezioni, no? Vogliamo raccontare anche un po' come ne escono i partiti, diciamo, da tutto questo.
1: Sì, allora, appunto, facendo un bilancio generale, ripassiamo un attimo. In Inghilterra il Labour ha perso 1.496 consiglieri, in Scozia ha perso 4 seggi, mentre in Galles ne ha persi 35, quindi appunto una sconfitta seria. Non c'è un singolo stato, una singola nazione che compongono il Regno Unito che sia in positivo per il Labour. E appunto il Labour arriva da mesi complicati, lo abbiamo detto anche venerdì con Angelo Boccato, il caso Mendelssohn, l'ambasciatore britannico negli Stati Uniti scoperto, sia amico intimo di Jeffrey Epstein, le spallate sferrate da Keir Starmer e dal suo stesso partito, e poi appunto i Verdi di Polanski che sorpassano a sinistra il partito dei Labour. Quindi già prima non vi era un'ottima situazione, e anche adesso, lo dicevamo prima, la leadership di Starmer sta venendo messa in discussione, sta tenendo un discorso in queste ore, probabilmente è iniziato mentre noi parliamo, e appunto dove si capirà in questo discorso quale sarà la linea dei prossimi giorni, i prossimi mesi. Nonostante tutto, da quanto mi è parso di capire da appunto Guardian, BBC e diversi analisti, le dimissioni non sembrano probabili, ce lo diceva anche Boccato venerdì, perché almeno la lettura di Boccato era: nessuno vuole prendersi effettivamente le patate bollenti che circolano adesso nel governo della Gran Bretagna. Quindi per adesso la situazione del Labour è questa, complicata. E, però c'è un altro partito dello storico bipartitismo britannico che forse è ancora più in difficoltà rispetto ai Labour, ovvero il Conservative Party, il partito conservatore, a cui sono appartenuti Churchill, la Thatcher, quindi personaggi storici rilevanti, e nelle elezioni generali del 2024 ha perso con il peggior risultato elettorale della sua storia. Da allora si sta ancora leccando le ferite come partito, e il suo calo continua ancora oggi. Ce l'hanno dimostrato queste elezioni amministrative, che hanno visto i conservatori anche loro essere nettamente in discesa. In Inghilterra hanno perso 563 consiglieri, nel Parlamento scozzese 19 seggi e in Galles 22. Quindi appunto anche loro, come i Labour, si trovano in estrema difficoltà.
0: Tra l'altro, a questo proposito, si diceva dell'intervento di Starmer di stamattina. Ebbene, mentre parlavi, sono andato sul sito della BBC che dà per le 10, in realtà ormai siamo già alle 10:30, per le 10 questo importante discorso, nel tentativo di convincere i parlamentari laburisti a sostenerlo. Evidentemente anche questo titolo della BBC la dice abbastanza lunga sul fatto che probabilmente è abbastanza isolato in questo momento Starmer, ma intanto mi sembra anche di capire anche dalla diretta sul sito bbc.com che il discorso di Starmer non è ancora cominciato. Abbiamo ancora un minuto e mezzo, Jacopo.
1: Sì, in questo minuto e mezzo io parlerei un attimo di Reform UK, certo. La grande vincitrice di queste elezioni, tempo fa conosciuto come il partito della Brexit e il del partito di estrema destra guidato da Nigel Farage. Farage è stato tra i principali promotori, se non il principale, che della Brexit, appunto, ha guidato il movimento che ha portato all'uscita della Gran Bretagna dalla Brexit. Lo citavamo anche venerdì: secondo le ultime stime, la Brexit costa al Regno Unito tra i 2 e i 3 miliardi a settimana. Reform UK era dato in vantaggio dei sondaggi, vantaggio poi confermato ai seggi, e alle elezioni dello scorso anno, il 2025, amministrative anche quelle, è stato comunque il partito più votato, quindi diciamo una crescita che si riconferma. Tuttavia il vantaggio monumentale che Farage aveva sugli oppositori nelle settimane precedenti al voto è stato un pochino eroso, probabilmente un po' per la vicinanza a Donald Trump, che agisce un po' come un martello demolitore sul consenso, e poi anche per ciò che ha rivelato un'inchiesta del Guardian sui finanziamenti a Reform UK provenienti per 2/3 da Christopher Arbourne. Ce ne parlava anche Angelo, esatto, Boccato. Non abbiamo avuto tempo per approfondire, però è importante farlo perché Arbourne è un magnate delle criptovalute, naturalizzato thailandese. Negli ultimi 7 anni ha dato a Reform UK più di 22 milioni di sterline, come dicevamo 2/3 di quello che Reform ottiene come fondi, una dipendenza abbastanza grossa per un partito. E tra questi fondi donati, Arbourne avrebbe donato 5 milioni di sterline non dichiarati a Farage personalmente, un maxi regalo quindi per Nigel Farage. E giusto ieri pomeriggio è comparso sul Guardian un articolo dal titolo: Farage sta cercando di evitare di finire sotto esame per la donazione di 5 milioni di sterline ricevute da un miliardario del settore delle criptovalute, lo afferma il partito laburista. Richard Tice, vice leader di Reform, cerca di presentare la questione come irrilevante nell'intervista con Laura Kunzberg. Il partito laburista, leggo dal Guardian, ha accusato Farage di tentare di eludere le indagini, mentre il leader del partito Reform continua a dover rispondere a domande sul regalo di 5 milioni di sterline ricevuto da un miliardario del settore.
0: Beh, questo è un punto di debolezza forte, diciamo, no, in questo momento di grande spolvero di Nigel Farage. Al volissimo davvero il Green Party, il partito Green d'Inghilterra, del Galles, un partito di ideologia ambientalista di sinistra, con aperture importantissime ai diritti di LGBTQ+, riforma delle politiche in materia di droga, posizione a favore dell'immigrazione, sono i punti che figurano nel programma dei Verdi. Il leader del partito Zach Polanski dal 2025, e come dalle note che hai messo insieme, insomma, si legge che insomma i Verdi hanno anche un po' contribuito all'indebolimento, se vogliamo, no, del Labour in questa fase, e comunque ha portato a casa risultati importanti, ce lo diceva anche Angelo Boccato. Hanno anche portato a casa anche un sindaco,
1: il primo sindaco, esatto, del loro partito eletto. Comunque però i sondaggi li davano nella fascia d'età 18-24 al 46%, hanno performato meno bene rispetto alle proiezioni.
0: Questo è quanto abbiamo messo insieme per quanto riguarda la tornata elettorale nel Regno Unito. Torneremo ancora a parlare di questioni, soprattutto ricadute sociali, se vogliamo, anche di questo voto nelle prossime settimane. Sono le 10:34 minuti, direi che ci possiamo fermare per il GR di Popolare Network e per l'infotraffico. Muoversi in Piemonte, tra poco.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 10:30. La proposta dell'Iran era generosa e responsabile, lo ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, che ha definito irragionevoli le richieste degli Stati Uniti in riferimento alla bozza di accordo americana per chiudere le ostilità, a cui l'Iran ha risposto ieri con una controproposta bocciata a sua volta da Donald Trump. A far saltare il possibile accordo sarebbe stato ancora una volta il nodo del programma nucleare. La controproposta inviata da Teheran avrebbe dato la priorità alla fine degli attacchi e a una graduale riapertura dello stretto di Hormuz, senza fare concessioni appunto sul destino del programma atomico da negoziare poi in altri 30 giorni di colloqui. La Repubblica Islamica ritiene tuttavia ancora possibili i negoziati, ha detto poco fa il presidente iraniano Massoud Pezeshkian.
5: Oggi a Bruxelles si incontreranno i ministri degli esteri dei 27 per discutere dell'apparente apertura russa, colloqui con l'Unione sul conflitto in Ucraina. sul tavolo i temi su cui trattare con Mosca. Non è saggio dare il diritto alla Russia di nominare un negoziatore al posto nostro, ha detto intanto l'alta rappresentante europea per la politica estera Kaya Kallas, dopo che Putin ieri aveva indicato come possibile figura l'ex cancelliere Gerhard Schröder vicino al Cremlino. La prossima settimana intanto l'Unione Europea dovrebbe erogare la prima tranche dell'ultimo prestito all'Ucraina da 90 miliardi.
4: L'allerta sui rischi legati all'antivirus resta bassa, lo fa sapere il Ministero della Salute italiano, che starebbe predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di persone con sintomi. Sono completamente asintomatici 4 residenti in Italia che al momento sono in quarantena fiduciaria, che erano stati su un volo su cui è passata per pochi minuti una donna che è stata sulla nave da crociera Ondius dove si è sviluppato il focolaio. Sono in peggioramento le condizioni della cittadina francese rientrata a Parigi dopo lo sbarco della nave, e anche 2 passeggeri appena arrivati negli Stati Uniti hanno manifestato i sintomi della malattia.
5: In Italia giornata di scioperi nel trasporto aereo, con una serie di mobilitazioni sia nel personale di terra sia in quello di volo. Tra gli aeroporti coinvolti c'è quello di Malpensa, in particolare per un'agitazione che riguarda EasyJet. Tra i temi al centro delle proteste, il rinnovo dei contratti e le condizioni di lavoro.
4: Nel Regno Unito tra pochi minuti è atteso un discorso del premier laburista Starmer dopo la batosta subita dal suo partito nelle elezioni locali della scorsa settimana. Anche da una parte del partito laburista arrivano richieste di dimissioni, che però il capo del governo sembra intenzionato a respingere, nonostante la perdita di centinaia di seggi nei consigli locali e il trionfo della destra populista di Reform UK, guidata dal protagonista della Brexit, Nigel Farage.
5: In Venezuela un prigioniero politico è morto mentre era detenuto in una stazione di polizia. Lo dice una ONG che si occupa proprio di prigionieri politici, Foro Penal, spiegando che l'uomo si chiamava José Manuel García e che era formalmente accusato di frode ed estorsione. Non si sa per ora come sia morto. Secondo un procuratore in esilio, Zahir Mundaray, il prigioniero aveva denunciato presunti atti di corruzione nell'ufficio del sindaco della città di Anaco. Nei giorni scorsi il governo aveva annunciato la morte di un dissidente, Victor Quero Navas, di cui la famiglia cercava di avere notizie da mesi.
4: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 di ramazione ticinese è chiusa a Gattico in entrambi i sensi di marcia. Per il transito di un trasporto eccezionale, il traforo del Fréjus è temporaneamente chiuso in direzione Francia. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi del Piemonte. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

0: Sono le 10:42 minuti, 10:43 minuti che scattano in questo preciso istante. Bentornati a Play Live, lo spazio di approfondimento in diretta anche sul nostro canale YouTube. All'interno di almeno due pagine al giorno vogliamo ripartire dal Salone del Libro, perché insomma ormai siamo davvero alla vigilia, perché giovedì 14 maggio prende il via l'edizione 2026 del Salone Internazionale del Libro di Torino. Anche noi di RBE ci saremo al padiglione 2, allo stand L105, con con la nostra redazione, con i nostri tecnici, e proveremo a raccontare anche quest'anno questa edizione, come sempre debordante di appuntamenti, di eventi, di autori, di autrici e di spazi di approfondimento. Intanto però vogliamo focalizzare l'attenzione stamattina su un versante, che è quello dello sport. Lo sport raccontato al Salone del Libro di quest'anno. A questo proposito, il nostro Matteo Chiarenza ha intervistato il giornalista e podcaster Federico Vergari, che si occupa della parte relativa al fumetto e anche allo sport al Salone del Libro di Torino. Ascoltiamo.
1: Perfetto.
2: Siamo con Federico Vergari per parlare di questa 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Federico Vergari, che cura, tra le altre cose, una serie di appuntamenti a tema sportivo da diversi anni ormai, una parte importante e anche abbastanza consistente degli appuntamenti del Salone. Ciao Federico e ben ritrovato.
1: Ciao, grazie per l'invito, è sempre un piacere chiacchierare con voi del Salone, di libri e di sport.
2: E allora si torna a partire da giovedì con questa nuova edizione del Salone, un'edizione che parla molto alle giovani generazioni. Il tema è il mondo salvato dai ragazzini. Sappiamo quanto lo sport, anche per il livello giovanile, ecco, sia una parte molto importante anche della loro vita. E allora ti voglio chiedere in quale modo entra il tema giovani nel programma che hai elaborato insieme naturalmente ai tuoi collaboratori per il calendario, ecco, di questo salone.
1: Ma il tema di quest'anno del salone entra pienamente dentro la programmazione della sala olimpica e di tutto lo sport diffuso dentro il Lingotto in quei 5 giorni di manifestazione, perché come ogni anno la mattina sarà il momento delle famiglie durante il weekend e delle scuole durante i giorni feriali, e come ogni anno abbiamo previsto degli eventi relativi alla cultura sportiva, alla letteratura sportiva, che ovviamente strizzano l'occhio alle scuole e agli insegnanti. Quindi ci sarà tantissimo spazio per dialogare e parlare di sport con i ragazzi delle scuole, e in maniera del tutto trasversale, quindi dalle scuole elementari fino alle scuole superiori. Cercheremo di raccontare quelli che sono i messaggi dello sport, i momenti chiave della vita degli sportivi. Faremo incontrare ai ragazzi giornalisti e giornaliste, ma anche sportivi e sportive. Quindi sicuramente la cultura sportiva si fonderà con la cultura scolastica, con le nuove generazioni, e quindi assolutamente saremo allineati con il tema che ha scelto quest'anno la nostra direttrice Annalena Benini. E aggiungo che nella giornata di lunedì ci sarà un incontro molto bello dove le scuole, sai che quest'anno c'è una nuova, ci sono dei nuovi colleghi, ci sono dei nuovi consulenti che sono proprio dei ragazzi, un piccolo team di 6 ragazzi under 30, e sono loro i nostri ragazzini che salveranno il mondo, e sono diventati a tutti gli effetti dei colleghi al 100%, e anche loro faranno degli eventi in cui racconteranno lo sport confrontandosi con atleti e atlete, e confrontandosi poi con i ragazzi delle scuole.
2: Certo, ecco, abbiamo parlato nelle diverse edizioni del Salone, da quando insomma abbiamo iniziato a dialogare, no, sui temi del Salone relativi allo sport, parlando di una letteratura che man mano si consolidava, no? Un settore che sempre di più si consolidava e si in qualche modo legittimava come genere letterario vero e proprio. Chiaramente ogni movimento culturale, se si vuole definire tale, è in continua evoluzione. Allora vorrei chiederti se negli ultimi anni hai notato delle nuove tendenze e quali sono un po' gli sviluppi di questo genere che appunto

0: si è reso un vero e proprio genere letterario?
1: Ma nuove tendenze? Assolutamente, assolutamente sì. Diciamo che il vero sblocco, diciamo, della letteratura sportiva in Italia è stata quando abbiamo accettato l'idea che si potessero scrivere libri di sport che non fossero semplicemente libri di manualistica, che per carità sono importanti e fondamentali anche questi e pesano tanto anche sul mercato. Però abbiamo capito che si poteva parlare di sport anche andando a raccontare in maniera più narrativa storie e vite di donne, di uomini, di atleti e di atlete. E credo che questo sia stato lo switch fondamentale e che in questi ultimi anni, forse anche grazie al lavoro che facciamo noi al Salone, si sia un po' rafforzato come concetto. Io personalmente ho notato e sto notando con grande piacere che stanno nascendo anche in Italia diversi romanzi che sono per tutto dei romanzi, quindi non sono saggi, non sono biografie, non sono libri tecnici, ma sono dei romanzi, quindi pura fiction, che però hanno come substrato dove si svolgono le avventure e le azioni dei protagonisti il mondo sportivo. Ultimo è un libro molto bello che tra l'altro anche al Salone, La Mancina di Giulia Della Cioppa, un libro secondo me bellissimo. Giulia Della Cioppa non è un esordiente ma è al suo secondo libro, che ambienta un romanzo di formazione perché parla dello sviluppo e della crescita di una ragazza adolescente che gioca a tennis. Il tennis a quel punto non è uno sport da raccontare in chiave giornalistica o saggistica, ma o manualistica. Il tennis diventa semplicemente l'escamotage narrativo con cui Giulia Della Cioppa scrive il suo romanzo e dà delle sfaccettature alla sua protagonista. In Italia iniziamo anche, e forse questo è il definitivo step che ci mancava, iniziamo anche a scrivere libri di questo tipo.
0: Sicuramente, mi sento intanto chiamato in causa in quanto mancino da questo libro. Volevo chiederti, ecco, viviamo tempi particolarmente difficili a livello internazionale, ma anche un'esasperazione della polarizzazione del dibattito pubblico. Allora ti vorrei chiedere in quale modo lo sport, ma anche la narrazione dello sport stesso, possono contribuire a dare il loro contributo, ecco, a creare un dibattito pubblico più sano e a migliorare magari anche un po' utopisticamente il mondo che ci circonda.
1: Ma guarda, ti faccio un esempio semplicissimo, poi magari entriamo di più nel dettaglio. Basta pensare a quello che sta succedendo sullo scacchiere politico internazionale tra Iran e Stati Uniti e quindi stiamo parlando di Trump, stiamo parlando della chiusura dello stretto e stiamo parlando delle provocazioni che sono delle provocazioni politiche. Non avrebbero voluto, perché ormai l'abbiamo superata quella fase, l'Iran ai mondiali di calcio che partiranno tra qualche settimana, e abbiamo questa narrazione, insomma, politica che leggiamo tutti i giorni sui giornali. E poi l'altro giorno è uscito uno spot meraviglioso di Fox News che racconta i mondiali di calcio negli USA. Vi invito a cercarvelo, a guardarvelo e a farvi vedere quindi che si può utilizzare lo sport per emozionare, e anche negli Stati Uniti molto polarizzati di Trump si può usare lo sport per raccontare un mondo dove si può ancora credere al bello e dove il bello può ancora succedere. Insomma, c'è un finale molto romantico di questo sport dove c'è il vecchio allenatore della nazionale di hockey che fece il miracolo, no? La nazionale di hockey di giocatori non professionistici che batté l'URSS alle Olimpiadi, che fu chiamato quello il miracolo sul ghiaccio, con questo uomo ormai anziano che dice: ma perché gli Stati Uniti non possono vincere i mondiali di calcio? Forse non credete ai miracoli? E se ne va e viene la pelle d'oca, se un po' si conosce la storia degli Stati Uniti, un po' la storia politica degli Stati Uniti, ma anche la storia sportiva degli States. Quindi esiste un modo diverso per poter raccontare l'attualità, e lo sport è sicuramente uno di questi. Basti pensare, e vado indietro di secoli, insomma, una volta si sospendevano le guerre, certo, per fare le Olimpiadi, no? La famosa tregua olimpica. Quindi lo sport sicuramente è un linguaggio universale che parla il linguaggio della pace, e dobbiamo però ricordarcene, insomma, non basta dare a Donald Trump il premio FIFA per la pace, che poi non è un vero premio per la pace, lo sappiamo tutti, ma non voglio adesso entrare in temi troppo politici e troppo di politica internazionale, però ecco, parliamo più di sport e non più di sport al servizio della politica, e forse già facendo solo questo abbiamo fatto l'80% del nostro compito, che è quello di raccontare le cose. Parlo adesso come giornalista e non come consulente del Salone.
0: Certo, benissimo. Allora ricordiamo l'appuntamento a partire da giovedì con la 38ª edizione del Salone del Libro. Basta andare, ecco, sul sito per immergersi nel mare di appuntamenti che caratterizzano questa edizione. Grazie Federico e ci vediamo al Salone, sempre
1: A
0: con grande piacere.
1: presto, grazie mille, a tra qualche giorno.

0: Bellissima questa Man on the Moon, bellissimo anche il film di Milos Forman, i REM in da Automatic for the People, uscito per Warner Bros. Records nel 1992. Giungiamo così in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno. Grazie mille per averci seguito anche oggi, grazie a Francesco Varalda che ha curato la regia stamattina, grazie ancora a Jacopo Bertuglia che ha letto i giornali con me. Noi ci vediamo domani mattina, martedì 12 maggio a partire dalle 9:15, dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Sono le 10:59 minuti e 28 secondi, buon proseguimento di ascolto e visione su RBE, ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
5: Bene, bene, bene! Benvenuti allo Zico Zago Show. Zico Zago Show, lo dice già un po' la parola, andiamo zizzagando tra tante storie di libri e romanzi.
4: Di e con Samuel Dossi e Marta De Lorenzis.
6: C'era a casa del commendatore, c'era un vaso. Sì. E mi ha detto questo qua anche viene dalla Cina e tutto. Io gli ho detto Ming.
4: Mercoledì alle 21 su RBE TV.
7: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca. Intorno alle 18 di ieri sera sulla tangenziale di Novara è avvenuto un sinistro stradale che ha coinvolto una sola automobile. Un'auto si sarebbe infatti ribaltata autonomamente mentre era diretta in direzione Vercelli. Oltre alla donna alla guida e alla figlia di 12 anni trasportate all'ospedale maggiore di Novara, attualmente in prognosi riservata, a bordo dell'auto c'erano altre due bambine di 8 e 10 anni, le cui condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e due auto medicalizzate, oltre alla polizia locale di Novara per i rilievi del caso. Due incendi di notevoli dimensioni si sono sviluppati tra la serata e la notte di ieri nel torinese. Il primo a Grugliasco, intorno alle 22:30, si è sviluppato in un luogo abbandonato davanti all'ex Istituto Superiore Vittorini in via Crea e ha visto impegnate 11 squadre di vigili del fuoco. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri di Grugliasco, la polizia locale e i tecnici di Italgas. Inizialmente si era ipotizzato che ci potessero essere persone intrappolate nell'edificio, ipotesi che fortunatamente non ha trovato riscontro. L'intervento dei vigili del fuoco è durato per tutta la notte. Un altro rogo è stato invece segnalato intorno alle 2:30 di notte a Settimo Torinese all'interno di un casolare dove le masserizie accumulate dal proprietario nel giardino hanno preso fuoco richiedendo l'intervento di 20 squadre di vigili del fuoco ancora al lavoro per mettere l'area in sicurezza dopo l'estinzione delle fiamme. Il fumo ha raggiunto anche la palazzina accanto che è stata evacuata in via precauzionale e le famiglie che le abitano sono state accolte temporaneamente in altre abitazioni. Nella mattinata di venerdì 8 maggio la Fondazione Banco Alimentare del Piemonte ha presentato in conferenza stampa il bilancio sociale 2025 alla presenza di Maurizio Marrone, vicepresidente di giunta e assessore alle politiche sociali della Regione Piemonte, e Jacopo Rosatelli, assessore alle politiche sociali della città di Torino. Nel corso dell'incontro sono stati presentati i numeri dell'anno scorso, che hanno visto 9.664 tonnellate di cibo raccolte, con un aumento del 28,4% rispetto all'anno precedente, distribuite a 111.026 persone in difficoltà tramite 560 organizzazioni partner territoriali. La conferenza stampa è stata anche l'occasione per presentare il nuovo presidente Francesco Rondinelli, che prende il testimone da Salvatore Collarino dopo 20 anni alla guida del banco. Annunciato inoltre il completamento del percorso avviato a dicembre per il passaggio da organizzazione di volontariato a ente del terzo settore. Ai nostri microfoni i propositi del neo presidente Francesco Rondinelli.
2: Il banco ha un'esperienza trentennale e ovviamente noi andremo nel segno della continuità. È evidente che di fronte avremo delle sfide molto importanti, perché la povertà non solo aumenta in termini dimensionali, ma cambia nelle sue caratteristiche. Se vediamo la caratteristica della povertà di oggi rispetto a 10 anni fa è totalmente diversa. Abbiamo un aumento della fascia popolazione giovanile. Quello che non ci saremmo mai aspettati di vedere, cioè una fascia di popolazione che sono lavoratori, quelli che si chiamano i working poor, cioè persone che pur lavorando arrivano a un certo punto del mese dove hanno bisogno di supporto per soddisfare le esigenze minime, no? della persona, per cui hanno bisogno di un supporto alimentare. E certamente abbiamo una fascia di stranieri che è sempre più anche in aumento. Quindi Questa caratteristica impone ovviamente anche, come dire, delle attenzioni per poter intercettare meglio i bisogni e riuscire poi a rispondere in maniera adeguata. Avremo certamente un tema legato al fatto che noi come missione abbiamo quella di combattere lo spreco e recuperare le eccedenze dando un valore alle eccedenze. Certo. È evidente che negli ultimi anni, come dire, c'è molta attenzione a soprattutto delle industrie alimentari a evitare lo scarto, quindi le eccedenze in qualche misura si riducono, così come la grande distribuzione riesce a, come dire, arrivare fino all'ultimo a vendere i prodotti anche in 3x2, 3x4, 4x5, quindi questo rende, quindi noi avremo bisogno di lavorare lungo la filiera agroalimentare, perché è lì che si annida la maggior parte dello spreco, non solo in queste due stakeholder che sono le imprese e la distribuzione, ma anche lungo tutta la filiera, perché la filiera è molto complessa. Se ricordiamo i numeri, oggi lo spreco alimentare in Italia è calcolato intorno ai 14 miliardi di euro, di cui circa il 50% è annidato all'interno della filiera alimentare, il resto è, diciamo, spreco domestico.
7: Certo, certo.
2: Quindi le sfide sono tante. Quello che noi vogliamo fare è lavorare all'interno di questo, lavorare nel volontariato per rendere più attrattivo il mondo del terzo settore e poi, come dicevamo, lavorare anche sugli aspetti legati all'accompagnamento sociale, non solo più come dire, un supporto alimentare, ma anche, come dire, un accompagnamento delle persone su un percorso di autonomia e quindi di farli uscire dallo stato di indigenza.
7: Il Movimento Italiano Genitori, assistito legalmente dallo studio torinese Ambrosio e Commodo, ha ufficialmente promosso la prima class action inibitoria in Europa contro i giganti del web, tra cui Meta e TikTok, per garantire una reale tutela dei e delle minori. L'azione legale prende le mosse da stime che mostrano come circa 3 milioni e mezzo di minori tra i 7 e i 14 anni siano attivamente presenti sui social media di Meta e su TikTok. L'udienza, che avrà luogo presso il Tribunale di Milano, è programmata per giovedì 14 maggio. Due le richieste avanzate dall'associazione: l'adozione di meccanismi reali e certificati per il controllo dell'età degli utenti da parte delle piattaforme e l'eliminazione di tutte quelle funzionalità studiate appositamente per creare dipendenza psicologica, come gli algoritmi predittivi, lo scroll infinito e le tecniche persuasive. Il Consiglio Comunale di Torino ha approvato una mozione presentata dal consigliere Emanuele Busconi che punta a rafforzare e rendere più efficiente la rete ciclabile cittadina, recependo anche alcune indicazioni avanzate dalla consulta della mobilità ciclistica. Il provvedimento si inserisce in un contesto nel quale risulta aumentato l'utilizzo da parte della cittadinanza della bicicletta, sia per gli spostamenti quotidiani che per il tempo libero. Nello specifico, il documento sottolinea l'assenza di alcuni assi strategici di collegamento tra le piste ciclabili già presenti, come per esempio la mancanza di un collegamento est-ovest attraverso la circoscrizione 4, ritenuto fondamentale per garantire continuità e fluidità agli spostamenti. Ne abbiamo parlato con Andrea Chicco di Bike Pride.
8: Allora, buongiorno intanto. C'è da dire che appunto siamo particolarmente felici di vedere che questa istanza, diciamo, a noi molto cara, è stata portata avanti anche all'interno del dibattito politico. Siamo contenti perché di fatto la mozione rispecchia molti degli aspetti e delle battaglie per cui sia da Torino Bike Pride da anni pungola l'amministrazione. Sposa benissimo anche quello che è stato l'ultimo tema del Bike Pride dell'anno scorso, quindi la velomobilità, quindi la necessità di pensare a una pianificazione, una realizzazione di infrastrutture ciclabili che pensino non solo alle biciclette, diciamo, tradizionali, ma quelle che possono avere dimensioni anche maggiori, quindi le cargo bike che si stanno diffondendo sempre di più sul territorio della città di Torino, ma anche e soprattutto mezzi per persone con disabilità, che quindi hanno ingombri e capacità di manovra differenti. Quindi alcuni punti della mozione vanno proprio in quella direzione, quindi di realizzare delle infrastrutture ciclabili che siano anche oltre le dimensioni minime previste dai standard di legge, realizzazione di infrastrutture che seguano quelle che sono un po' le linee guida fissate a livello regionale, quindi con l'ultimo piano della mobilità ciclistica, e soprattutto un tema che sta a noi molto caro e per cui di fatto abbiamo attivato proprio come prosequio del tema della mobilità dell'ultimo Bike Pride, la manutenzione e le criticità delle piste ciclabili, delle infrastrutture oggi esistenti, quindi il discorso della manutenzione della pavimentazione, della segnaletica orizzontale che molto spesso nelle intersezioni è poco chiara o comunque tende a sparire con il passare del tempo, quindi proprio stavo dicendo, attraverso questa attività di mappatura che abbiamo avviato qualche settimana fa e che sarà attiva per tutto il mese di maggio, una mappatura partecipata, è possibile per le persone che si muovono in bicicletta a Torino andare a mappare quelle che sono delle criticità.
7: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte passaggio a condizioni più soleggiate con annuvolamenti irregolari sulle zone alpine interne del Torinese, sull'interno della Val d'Aosta e tra Sesia e Verbano. In giornata locali rovesci o temporali sui rilievi tra Lanzo Canavese e Sesia sul Verbano e pioggia a tratti sui settori alpini di confine valdostani. In Liguria, rovesci in spostamento dalle aree interne di Levante nel corso della mattinata, cieli parzialmente nuvolosi a ponente con ampie schiarite nel pomeriggio e basse probabilità di precipitazioni in mattinata. In serata, nuovo aumento della copertura sul centro Levante e una linea temporalesca in discesa dal basso Piemonte potrà lambire i versanti padani del Genovese, la fascia appenninica entro la mezzanotte, portando qualche sgocciolio fin sulla fascia costiera. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBN.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: sugar.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBN.

Ornella Vanoni, Tochigno, con Vinicius de Moraes, amici e amiche di RBE, buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata e una nuova settimana di Caffè Bleu, il bistrò radiofonico televisivo, il programma che ogni giorno dal lunedì a venerdì vi tiene compagnia tra musica, parole e incontri. E anche questa mattina avremo il piacere di incontrare amici che passeranno a trovarci per raccontare i propri progetti, tra questi un festival che sta allargando la sua proposta e lo conferma, insomma, come propensione quella di proporre non solo concerti ma anche talk, incontri vari intorno alla musica, partendo dalla musica. Mi riferisco a Artico Festival in programma a Bra nel mese di giugno. Parleremo questa mattina con una delle persone che si occupa del programma, Andrea Della Piana, e tra poco saremo a Pomaretto per un'altra propensione di Caffè Bleu, non solo quello di parlare di musica e di incontri e di unirsi intorno al piacere della musica, ma anche per celebrare il cibo buono, il buon cibo e anche il vino da bere in maniera consapevole. L'appuntamento di Vini Anni Su tra poco per la Valchisone e Pomaretto in particolare, per Rosa Argentina e tutti i produttori e produttrici che si racconteranno a partire dalla loro produzione definita eroica, perché di altura, perché di montagna. Ne parleremo tra poco qui a Caffè Bleu. Lasciamo adesso spazio alla musica. Uno dei gruppi che sarà presente al prossimo Festival Artico a Bra saranno proprio loro, i Marlene Kunz.

Oblio dei Marlene Kunz, la voce di Cristiano Godano. Marlene Kunz in concerto a Bra per Artico Festival 2026 dall'11 al 13 di giugno al Parco della Zizzola di Bra, nella parte più alta di questa località, a cavallo tra il Roero e le Langhe. Ebbene, tra poco saremo dietro le quinte del progetto Artico, che con molto piacere seguiamo fin dall'inizio della sua evoluzione. È un progetto che quest'anno propone come filo conduttore l'incoscienza, l'allegria, due delle parole chiave della canzone con la quale abbiamo aperto, quella di Ornella Vanoni, di Vinicius De Moraes e di Toquinho. Tutto un senso qui a Café Bleu, come lo anche quello della prossima canzone, l'addio, una interpretazione in italiano di un gruppo che unisce Turchia, Francia e tanto pop vintage.

La classe, l'eleganza, la classe dei Kit Sebastian con l'addio. Tra poco in diretta con Danilo Breusa, sindaco di Pomaretto, nonché responsabile e esponente dell'Unione Montana Val Chisone Val Giavanasca, per scoprire il dietro le quinte dell'imminente edizione 2026 di Vini all'insù, l'evento che celebra i vini d'altura, i vini prodotti in montagna. Tra poco qui a Caffè Blu, ma adesso lasciamo spazio alla musica con My Friend, torniamo indietro nel tempo con i Groove Armada. Nel frattempo io mi bevo qualcosa di buono in una delle tazze di RBE che troverete anche al Salone del Libro a Lingotto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RBE, torniamo in onda a Caffè Blu con il nostro sguardo curioso su RBE Radio, RBE TV. Torniamo ben volentieri a cavallo tra due valli che raccontiamo sempre con piacere, fanno parte del nostro racconto quotidiano. Mi riferisco alle valli Chisone e Germanasca, l'unione dei comuni Valle Chisone e Germanasca insieme al consorzio DOC Pinerolese e l'AISE Piemonte organizza anche quest'anno, insomma torna la rassegna, l'evento, il progetto Vini all'insù. Una iniziativa che celebra i vini prodotti nell'arco alpino, non è la prima edizione, insomma scopriremo che cosa proporrà come novità e qual è insomma il suo percorso di vini all'insù e cosa offrirà dal 16 al 17 di maggio a Perosa Argentina. Con noi il presidente dell'Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, Danilo Breusa. Buongiorno Danilo, bentornato su RBE.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ritorna la quarta edizione di Vini all'insù, questa rassegna che si svolge ogni due anni. Quest'anno ricorre nei 30 anni della costituzione del consorzio della DOC Pinerolese e quindi anche della DOC Pinerolese Ramie. Quindi è un momento, è un compleanno importante, perché ci sono state evoluzioni, specialmente sulla DOC del Ramie, che da 3 vitigni riconosciuti siamo passati a 4. Oggi tutti i viticoltori del consorzio stanno lavorando per apportare ancora delle modifiche per migliorare sempre questa situazione. Quindi un appuntamento importante, una 2 giorni nella location di Villa Willy a Perosa Argentina, quindi diciamo che possiamo associare il vino e l'arte, la storia, la cultura in 2 giorni che vedono la partecipazione di tante aziende dell'arco alpino da più regioni italiane, quindi anche un momento di confronto fra viticoltori. Sappiamo tutti che la viticoltura in montagna ogni anno ha una sua storia, ogni stagione si può raccontare e può essere vissuta nei suoi miglioramenti e in quello che si riesce a realizzare. Sappiamo tutti che attorno ai vini del Pinerolese, quelli che appartengono alla nostra DOC, tutti i viticoltori stanno lavorando anche su altre produzioni. Ricordo tra l'altro che da quest'anno è il primo anno che escono per il Pinerolese il Blanc Vert con la DOC, che è un vitigno molto particolare, la Malvasia Moscata e la Malvasia di Candia, nonché nel biologo di Pinerolese. Quindi è un momento importante, un momento dove i curiosi possono veramente cercare qualcosa di particolare, con momenti di visita nei terrazzamenti a Pomaretto, che sono qualcosa di particolare da visitare, anche perché è un lavoro continuo di miglioramento anno in anno, abbiamo sempre dei cantieri aperti, quindi c'è sempre qualcosa di nuovo da vedere.
0: Ecco.
1: Poi col supporto dell'AIS sicuramente si può entrare nei dettagli e sulle qualità dei vini e sulle loro particolarità.
0: C'è una caratteristica di Vini all'insù, quarta edizione, come giustamente ricordavi poco fa Danilo, una particolarità che vorrei sottolineare con te ed è un piacere ritrovarla, cioè quella dell'esperienza intorno ai vini. Cioè non è solo un assaggio, seppur importante e fondamentale conoscere i vini, i produttori e le produttrici si raccontano ai visitatori e alle visitatrici di Vini all'insù nelle sue edizioni e sono sicuro che sarà anche così. Quello che vorrei ricordare ancora insieme a te è l'idea e soprattutto i progetti legati alle esperienze, quindi non solo l'assaggio, la degustazione guidata con gli amici e le amiche dell'AISE, quindi dell'Associazione Italiana Sommelier, in particolare del Piemonte, ma anche l'esperienza di portare le persone a visitare i vigneti. Anche quest'anno sarà così, vero?
1: Sì, certo, ci saranno momenti nel pomeriggio di sabato e nel pomeriggio di domenica, dove chi vuole può visitare appunto all'interno dei vigneti e dopodiché a termine serata in rassegna può anche fare una degustazione con i nostri piatti tipici, quelli legati alle delizie del Dahu, quindi prodotti del territorio. pensiamo che sia una particolarità questa per il suo insieme, che vede tante piccole aziende che cercano di fare rete e lavorare insieme sia nel settore dei vini ma anche nei prodotti della nostra montagna.
0: Ecco, e per chiudere la nostra chiacchierata, Danilo, e ricordare tra poco gli appuntamenti, dove avere tutto il programma, dove insomma avere qualche bussola per orientarsi nella proposta della due giorni di vini all'insù, vorrei anche da te insomma un parere come presidente dell'Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca. E quarto appuntamento di vini all'insù, a che punto è il racconto e la fruizione delle esperienze intorno a questi prodotti, insomma al recupero dei vini, al recupero dei vigneti? Hai parlato poco fa di queste novità e di come insomma piano piano germogliano nuovamente dei vigneti. Ecco, com'è il racconto e come sta approcciando il pubblico, come va questa evoluzione insomma di questo racconto di luoghi che si stanno riscoprendo anche attraverso il vino?
1: Ma diciamo che è un processo, non possiamo pensare che sia un processo che si raggiunga un traguardo, perché non ci sarà mai un traguardo, e un evolversi continuo di anno in anno. Però dobbiamo dire che mettendo insieme, facendo questo puzzle di attività che non sono solo quelle legate al vino ma quella alla cura del territorio, a tanti certo. altri aspetti legati alla cultura, alla nostra storia e quant'altro, dobbiamo essere

0: manifestazione, se voi digitate Vini all'insù, vedete che potete trovare sui social i programmi di questa giornata e noi saremo da sabato dalle ore 14 ad accogliervi ben volentieri e poter anche soffermarsi a fare qualche piccolo così incontro e presentazione del
1: Certo.
0: territorio.
1: Il vino che diventa luogo d'incontro e di racconto di territori come quelli della Val Chisone e della Val Germanasca intorno a Vini all'insù, quarta edizione di questo appuntamento, amici e amiche di Rebier, che abbiamo presentato questa mattina qui a Café Bleu con il sindaco di Pomaretto, nonché presidente insomma dell'Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca. 16-17 di maggio, i primi appuntamenti sono già nel pomeriggio di sabato 16, Villa Willy, Prosa Argentina, insomma l'idea di riscoprire dei luoghi con lentezza, con calma, scoprire queste storie che partono dal vino per raccontare un territorio. Con noi Danilo Breusa, che ringrazio. Grazie Danilo, ci vediamo a Perosa Argentina per Vini all'insù.
0: Grazie, grazie a voi e grazie sempre a RBE.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Le Jeux Fay, lui era Giorgio Poi, uno dei protagonisti dell'edizione numero 10 anni di Artico Festival 2026, dall'11 al 13 di giugno al Parco della Zizzola di Bra. Un progetto che, adesso non so se sia un pregio oppure no, perché gli anni passano, ma a noi piace così, perché è bello seguire passo dopo passo idee come quella di Artico, partita da iniziative come Chiamata alle Arti. Bra, te la ricordi ancora Chiamata alle Arti? Andrea Della Piana, ciao!
1: Ciao Claudio, indimenticabile, certo.
0: Al Movicentro di Bra, con le vetrine, le lucine, c'era Bianco. Io ricordo Bianco, c'era lui, sì. Alberto, con Jai, credo, se ricordo bene, e altri ragazzi. Insomma, da lì vi siete evoluti come associazione Switch On, e Artico ha continuato, insomma, il suo percorso nel Roero, me lo immagino così, veramente un percorso che continua e arriva a questa edizione 2026, 11-13 giugno, ricordiamolo ancora. Il claim, il titolo di quest'anno è L'incoscienza all'allegria. Abbiamo aperto la puntata di oggi di Caffè Blu su RBE con Ornella Vanoni. C'è un legame con questa cantautrice, cantante meravigliosa, è la sua voce.
1: Certo, assolutamente sì, e ovviamente il nostro claim di quest'anno cita uno dei dischi più famosi di Ornellona, che è La pazzia, l'incoscienza, l'allegria, disco che quest'anno nel 2026 compie 50 anni. Già l'anno scorso abbiamo usato un disco che nel 2025 compiva 50 anni, che era Rimmel di De Gregori, e quest'anno ci siamo ispirati a quel disco meraviglioso della Vanoni per darci un po' il là su cosa vogliamo fare quest'anno, ovvero un'edizione che raccolga tutte le nostre anime all'insegna della leggerezza e della follia.
0: Bello. E si è partiti noi qui su RBE, prima di collegarci con il nostro ospite, con Giorgio Poi, Marlene Kunz, abbiamo ascoltato anche loro prima, Mago del Gelato, Lei Rossa, Nico Rezzo, Bert, Discoteca Italiana, ma quello che mi interessa di più che l'elenco, oggi questo, oggi quell'altro, che per carità è importante, ma amici e amiche di RBE ritroverete tutto sul sito, sui social di Artico Festival. Andrea, quello che mi interessa è come si sta evolvendo Artico, insomma 10 anni è una bella tappa, è una bella flag, insomma, nel vostro percorso. Se ti giri, se guardi indietro e poi andate in avanti guardando verso l'orizzonte, a che punto è Artico?
1: Ma credo sia al primo giro di boa, mettiamolo così. Questi 10 anni hanno un significato molto, molto importante, infatti quest'anno cerchiamo di celebrarli al meglio. Se mi guardo indietro vedo un festival che spero, ma credo, sia stato coerente con ciò che ha sempre voluto fare, ovvero portare ciò che noi riteniamo il meglio della musica contemporanea in Piemonte, in provincia di Cuneo, che non è una cosa difficile, ecco perché parliamo di incoscienza, perché non è facile, però è molto bello, e che credo sia costruito un rapporto con il pubblico che ormai ci conosce, si fida di noi. Eccoci qua a festeggiare tutti assieme.
0: Ecco, e c'è l'altro aspetto, che è l'allegria, che fa parte sempre del titolo del vostro claim come Artico 2026. Hai parlato di comunità, mi leggo a questo tuo discorso, Andrea, perché per me è importante creare una comunità e una riconoscibilità, penso che sia anche importante. Una poetica, passami il termine, del festival, e così si può trovare una poetica, quindi un modo di essere riconoscibili per quanto riguarda un festival come il vostro. E se è importante questo aspetto per voi?
1: Assolutamente sì, e un po' rifacendomi ai greci, poetica potrebbe essere un modo di fare più che un modo di raccontare. Quindi sì, c'è un modo di fare le cose che per forza di cosa ne esclude delle altre. Quindi, come dicevi te, certo, la cosa importante di un festival è la line-up, ovviamente, chi suona, ma c'è anche molto altro, la location, il modo in cui viene accolta il pubblico. Insomma, cerchiamo di essere un festival comunque amichevole. Quest'anno, appunto, puntiamo molto sul termine festa, ma quasi come fosse la festa di compleanno in cui invitiamo i nostri amici per festeggiare assieme con gli artisti che quest'anno più ci hanno fulminato il cuore, ma è comunque un aspetto paritario rispetto a quello della condivisione con il pubblico.
0: Quindi sono artiste che a voi fondamentalmente piacciono, innanzitutto a voi, e questo vi rende coerenti, quindi non guardate al pubblico, guardate ok al pubblico, ma il pubblico guarda voi perché proponete artisti che vi piacciono. È così più o meno, giusto?
1: Esatto, cerchiamo anche di rispecchiare in ogni edizione le diverse anime che abbiamo. Grazie al cielo non abbiamo una sola. Se vediamo la line-up di quest'anno, iniziamo il giovedì con i Marlene Kunz, E poi finiamo il sabato con Giorgio Poi, che per quanto, pur essendo nello stesso grande universo musicale, non sono così simili, ma comunque riescono a essere artico. Ecco, la cosa che dicevi prima dell'essere riconoscibili in qualche modo in questi 10 anni è diventata che quando pensiamo a un determinato artista diciamo ok, questo è artico, no, sì, cioè ormai si è creato quasi un insieme che contiene e per forza di cose esclude.
0: Insomma, manca un mese, oggi insomma 11 maggio, 11 giugno al Parco della Zizzola di Bra. Colgo anche l'occasione per un'evoluzione di Artico del vostro progetto Switch On come associazione culturale con i vostri vari progetti. Ho visto che vi occupate anche di formazione, perché quando si parla di un festival, di un progetto come quello di Artico, c'è anche la parte invernale, la parte indoor, quella del club. Insomma, negli anni vi siete evoluti sotto vari aspetti e punti di vista, e avete anche puntato anche delle chip, diciamo, delle fiche sulla formazione. In che modo, insomma, ci si può formare e perché organizzare degli incontri intorno a quella macchina organizzativa meravigliosa quale sa essere un festival? Meravigliosa sicuramente, ma anche piena di magagne, di problemi, di robe da risolvere. Perché fare formazione su questo?
1: Ma perché non ci sentiamo di sicuro dei professori, ecco, questa cosa è la prima da dire, ma vogliamo passare le nostre esperienze, le nostre conoscenze a chi sta iniziando. Appunto, quest'anno sono 10 anni e, rispondendo anche alla tua domanda, in questi 10 anni il festival è cresciuto molto, sia a livello di pubblico, che a livello di budget, che a livello di possibilità, di luoghi. Quindi siamo sempre rimasti umili, non ci siamo mai arrogati il diritto di saperne più di altri, ma è innegabile che in questi 10 anni dell'esperienza l'abbiamo accumulata. E proprio sabato scorso, pochi giorni fa, abbiamo fatto un evento, un workshop in cui una marea di persone rispetto a quelle che ci aspettavamo noi sono arrivate solamente per sapere che cosa Artico da dentro, perché anche loro stanno organizzando degli eventi, magari stanno muovendo i primi passi, e quindi abbiamo condiviso ciò che sappiamo, ciò che abbiamo sbagliato negli anni e quindi abbiamo imparato a fare un po' meglio. È stato molto bello perché ci ha fatto capire che c'è molto fermento in zona, cioè c'è molta voglia di fare eventi, quindi non ci sentiamo.
0: Parliamo di Artico Lab, il workshop che ha avuto luogo sabato scorso 9 di maggio dalle 17 alle 19 a Palazzo Matis a Bra. Ecco, essere a Bra, Artico a Bra, abbiamo parlato del Parco della Zizzola, abbiamo parlato dell'esperienza meravigliosa, erano proprio i primi passi di Switch On con la chiamata alle arti. Insomma, come si sta evolvendo la musica dal vivo? Ecco, il ritrovarsi e fare comunità dal vivo. Si parla molto di newsletter, si parla molto di Substack, di altra possibilità, insomma, di creare contenuti per attirare persone. Il vostro percorso negli anni futuri andrà in questa direzione? Quindi oltre il concerto, oltre l'idea dei concerti, ma creare sempre più momenti di comunità, momenti aggregativi, anche oltre l'idea della musica dal vivo?
1: Assolutamente sì, ma credo che la musica, come dicevo prima, sia la scintilla che poi fa scoccare un amore molto più ampio, e lo si vede, cioè l'anno scorso abbiamo fatto un'edizione meravigliosa in cui abbiamo fatto un sold out grandissimo di persone che ancora adesso ci scrivono e si fidano di noi, non perché hanno visto il concerto di, ma perché sono state ad Artico. Artico diventa un modo per abbracciarsi e stare assieme, quindi sì, certo, il nostro obiettivo è diventare sempre di più quel tipo di evento lì. Un evento che ti accoglie.
0: Dieci anni fa avete accolto il pubblico con quale line up? Te la ricordi ancora quella di 10 anni fa, Andrea?
1: Assolutamente sì. eravamo in centro Bra e abbiamo fatto Dente, gli Walkie Talkie con Giovanni Succi, Before You Came, i Blindur, Bob Korn. Insomma, era un altro mondo, era un altro tipo di festival, ma lo spirito era sempre quello.
0: Al Movicentro era.
1: No, era in piazza Caduti ad Alba. Sì, a piazza centrale del comune. È stato l'unico anno che l'abbiamo fatto lì. Poi ci siamo subito spostati alla Zizzola, che è diventata casa nostra.
0: Ecco, e a proposito di rapporti con il comune, quindi con l'amministrazione, con le fondazioni, anche questo penso che sia importante per quel discorso della riconoscibilità, vero Andrea?
1: Certamente, Artico da sempre è un evento coorganizzato insieme al comune di Bra. ed è una cosa che ci onora molto, nel senso che non siamo 20 persone che fanno i cavoli loro su una collina senza parlare con nessuno. È un evento fatto con il comune, con la città, con la cittadinanza, e appunto con le fondazioni che ci aiutano. Quindi sì, è veramente un'unione di intenti che permette di dare ciò, il nostro sogno, ecco.
0: Bello, un sogno che avete condiviso ad esempio con Articolab, di cui abbiamo parlato poco fa, amici amiche di RBE, per avere una bussola per la biglietteria, per anche la possibilità di poter raggiungere Bra non in macchina, ma con una specie di bla bla carro o qualcosa del genere. Insomma, avete pensato anche a questo? Dove possiamo trovare tutte le informazioni?
1: Assolutamente, nel modo più facile sul nostro sito www.articofestival.it o sul nostro Instagram articofestival. Abbiamo sì organizzato delle navette andata e ritorno da Torino, ovviamente ci sarà la possibilità di dormire in città, ci organizzeremo anche il Bra Bra Car, quindi
0: il
1: chi
0: Bra,
1: non ha la macchina
0: Bra Bra Car
1: e vuole conoscere qualcuno può venire a tornare dal festival così, quindi sì, anche per i biglietti sono su Dice, ma trovate tutto sul sito articofestival.it.
0: Amici e amiche di RBE, siamo stati nel retroscena di Artico Festival 2026, 11-13 di giugno, al Parco della Zizzola di Bra, un luogo meraviglioso dove far festa, ritrovarsi partendo dalla musica per essere comunità. Con noi Andrea Della Piana, Switch On, associazione culturale, il motore organizzativo di questo festival e dei tanti progetti legati ad Artico. Grazie Andrea, buon proseguimento, tanta bella musica, a presto, ciao.
1: Grazie a tutti, ci vediamo ad Artico.
2: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Sono stanco, piccola. Tutta la notte a pensarci. Ma così non va. Sempre i soliti sbagli. Senti, chiama un tassi, io non verrò. Forse è meglio così.

0: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

12 minuti e 17 secondi, quasi 5 minuti di Sign of the Times con Prince nella mattina di RBE per Café Bleu. Lunedì 11 maggio, poco fa, siamo stati nel dietro le quinte di un festival, Artico Festival, in programma tra un mese, l'11 di giugno, dall'11 al 13 di giugno, con Giorgio Poi, con Marlene Kunz, con Mago del Gelato, artisti, progetti musicali che vi abbiamo proposto nella scaletta di questa mattina, della prima parte della puntata di oggi di Café Bleu. Ritroverete l'intervista a una delle persone che cura il programma di Artico Festival di Bra, Andrea Della Piana, dell'associazione Switch On. E tra poco, insomma, avremo il piacere di vivere una bella settimana un po' intensa, in questa settimana che va da giovedì fino a lunedì prossimo. Mi riferisco al Salone del Libro con RBE che torna a Lingotto per l'edizione 2026 del Salone del Libro, con tanti appuntamenti, tante idee e la possibilità, insomma, di incontrarci, di vederci, di parlare di persona, scambiare due chiacchiere e vivere, insomma, le nostre proposte anche dal vivo. Prima del festival, il giorno prima, mercoledì 13 maggio, ci sarà il secondo appuntamento, la seconda restituzione di uno dei progetti di RBE, Play the Future, un progetto realizzato con il Liceo Valdese, la Biblioteca Aliaudi, la città di Pinerolo e l'Auditorium More, l'Auditorium Medaglie d'Oro della Resistenza Pinerolese, in corso Piave 5, mercoledì 13 maggio alle 21. Appuntamento gratuito e consigliato con il nostro sguardo sul mondo. Vi sto mostrando in questo momento il volantino in diretta video TV. Ebbene, in questo incontro ci saranno i ragazzi e ragazze del Liceo Valdese di Torre Pellice, che incontreranno Gennaro Guidetti, autore di Con i miei occhi, quello che ho visto a Gaza. Guidetti è un operatore umanitario, autore di questo libro, racconterà la sua esperienza partendo appunto dal titolo, dal tema scelto dal laboratorio svolto al Liceo Valdese di Torre Pellice, Il nostro sguardo sul mondo. Auditorium di Corso Piave 5 a Pinerolo, appuntamento gratuito e consigliato mercoledì 13 maggio alle 21 con gli studenti e le studentesse del Liceo Valdese di Pinerolo, che intervisteranno appunto Guidetti in questa serata che vi consigliamo, che insomma è organizzata da RBE Città di Pinerolo, Biblioteca Aliaudi e soprattutto con voi amici e amiche di RBE. Lasciamo adesso spazio alla musica, Nick Murphy.

0: Questa è la Sanity con Nick Murphy, noto anche come Chet Faker, nella mattina di RBA alle 12:18 minuti e 26 secondi in questo momento, lunedì 11 maggio, dall'inizio di questa 11ª stagione del bistrò radiofonico e televisivo di RBA. Vi propongo, per terminare ogni puntata, un momento totalmente musicale, totalmente dedicato a quest'arte meravigliosa che accompagna ogni piatto, tra virgolette, del nostro bistrò, ogni intervista, ogni momento di approfondimento, ogni esperienza che vuole regalarvi questo programma. E nel momento Geddu, momento del groove, del piglio buono, delle belle vibrazioni che sa dare la musica, tra poco vi lascerò una selezione pensata appositamente per voi, cucita appositamente per voi, con tanta bella musica che vi raccontiamo e che vi facciamo ascoltare unite insieme, senza momenti didascalici, con Diana Ross e Tame Impala, Jungle Ingram e subito Peter Bjorn John con un brano meraviglioso che non si può non fischiettare, anche perché inizia proprio con un fischio. Young Folks, a tra poco.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Turn Up the Sunshine con Diana Ross e Tame Impala alle 12:31 minuti. Termina così il momento groove di Café Bleu, la selezione musicale tessuta, cucita appositamente per voi, amici e amiche di RBA. In chiusura della puntata di oggi, di questa mattina di Café Bleu, abbiamo aperto la settimana con uno sguardo intorno a vini all'insù, in programma per Osa Argentina, Villa Willy, dove ci sarà una selezione di produttori e produttrici di vini di montagna, vini di altura, vini del tutto l'arco alpino, di quella che viene definita viticoltura eroica. 16-17 di maggio, possibilità di degustare i vini prodotti in altura, vivere insomma l'esperienza dei vitigni con le visite guidate direttamente tra le vigne, le uve, insomma, dove crescono queste uve meravigliose, dei vini a Pomaretto. Termina così la puntata di oggi di Café Bleu, vi lascio gli altri programmi del nostro palinsesto, ringrazio Francesco Varalda in regia e tutte e tutti voi, vi auguro tanti bei motivi per sorridere, ciao!
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: No alle dimissioni e il tentativo di rilanciarsi nel Regno Unito. Poco fa il discorso del premier laburista Starmer dopo la batosta nelle elezioni locali. Le richieste di lasciare la guida del paese arrivano anche da settori del suo partito. Le trattative tra Stati Uniti e Iran al palo, le parti si accusano di richieste irragionevoli dopo l'ultimo no della Casa Bianca. Teheran ritiene tuttavia ancora possibile un accordo. In Libano circa 50 morti nelle ultime 24 ore. Israele domani vota l'istituzione di un tribunale speciale per l'attacco del 7 ottobre. A Bruxelles i ministri degli esteri europei si confrontano sull'apparente apertura russa a negoziati sull'Ucraina, escluso finora il negoziatore indicato dal Cremlino, l'ex cancelliere tedesco Schröder vicino a Mosca. L'allerta sui rischi dell'antivirus resta bassa, così il Ministero della Salute italiano e i passeggeri rimpatriati dalla nave Ondius sono in isolamento nei diversi paesi, finora 3 i sintomatici tra Francia e Stati Uniti. La politica stasera vertice di maggioranza sulla legge elettorale, a destra tensioni dopo i licenziamenti nello staff del Ministero della Cultura decisi da Giuli. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12:30. Nel Regno Unito poco fa il premier laburista Starmer ha tenuto un discorso dopo la pesante sconfitta del suo partito nelle elezioni locali di alcuni giorni fa. Il capo del governo di Londra dice no alle richieste di dimissioni che arrivano anche da una parte del suo partito e prova a rilanciare in diretta il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
4: Maniche rimboccate, senza giacca né cravatta, un Keir Starmer risoluto, determinato a dimostrare di aver compreso la posta in gioco sia per se stesso che per il partito laburista.
5: We are not just facing dangerous times, but dangerous opponents. If we don't get this right, our country will go down a very dark path.
4: Un discorso nel quale il Premier si è assunto la responsabilità della sconfitta della settimana scorsa, rilanciando la sfida contro avversari estremamente pericolosi. Ha aggiunto, in sostanza però, non è stata annunciata un cambio di rotta, quello che molti parlamentari Labour desiderano. Starmer si è concentrato anche sui rapporti con l'Europa, dicendo di puntare all'adesione al mercato unico e all'unione doganale. Scopriremo nelle prossime ore se questo discorso sarà stato sufficiente a placare la ribellione interna alla sinistra britannica. Infatti c'è ancora una possibilità di una sfida alla leadership di Starmer per un partito che appare sofferente, ansioso e con una popolarità in netto calo.
3: Grazie Daniele. In Libano nuovi attacchi israeliani sul sud del paese, 2 le vittime, la tregua con Israele si conferma solo sulla carta, nuovi ordini di evacuazione in altri 9 villaggi. E in Israele la Knesset intanto approverà domani una legge che istituisce un tribunale speciale che giudicherà i reati relativi all'attacco del 7 ottobre 2023, estendendo ancora l'uso della pena di morte nei confronti dei palestinesi. In studio Alessandra Tommasi.
6: Buongiorno Andrea. Allora, intanto partiamo dal Libano. Stamattina, come dicevi, ci sono stati nuovi attacchi israeliani nel sud del paese, cioè violazioni del cessate il fuoco che sulla carta è in vigore da marzo, ma che finora sono state pressoché quotidiane. Al momento sono 2 le vittime, nelle ultime 24 ore sono una cinquantina i morti, più di 2.800 totali quelli dall'inizio della tregua. E oggi ci sono stati anche nuovi ordini di evacuazione, almeno in 9 villaggi. Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha detto che i villaggi sotto l'occupazione israeliana dall'inizio della guerra sono diventati 68 e che si estendono ormai su quasi la metà dell'area a sud del fiume Litani. E questa è una parte del paese dove Tel Aviv sta radendo al suolo quel che c'è, con l'obiettivo dichiarato di creare una zona cuscinetto con Hezbollah. Intanto un'altra notizia di oggi viene da dentro Israele, cioè la Knesset, il Parlamento di Tel Aviv, voterà domani una legge che introdurrà la pena di morte e processi pubblici giudicati da un tribunale militare speciale per i palestinesi coinvolti negli attacchi del 7 ottobre. Il provvedimento è sostenuto sia dalla maggioranza che dall'opposizione, la giuria verrà nominata ad hoc e i processi si terranno a Gerusalemme. Il punto fondamentale è che la legge si estenderebbe anzi la pena capitale anche ad accuse diverse dall'omicidio, come lo stupro, e secondo i media israeliani si applicherebbe a diverse centinaia di prigionieri, circa 300. Tel Aviv ha già approvato, lo ricordiamo, a fine marzo una legge sulla pena di morte che si applica già solo ai palestinesi per terrorismo che causi la morte di cittadini israeliani. Questa norma però non è retroattiva e quindi non si applica al 7 ottobre. Andrea.
3: Grazie Alessandra. La proposta dell'Iran era generosa e responsabile, l'ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, che ha definito irragionevoli le richieste degli Stati Uniti in riferimento alla bozza di accordo americana per chiudere le ostilità, a cui l'Iran ha risposto ieri con una controproposta bocciata a sua volta da Donald Trump. A far saltare il possibile accordo sarebbe stato, ancora una volta, il nodo del nucleare. La Repubblica Islamica ritiene tuttavia ancora possibili negoziati, ha fatto sapere poco fa il presidente iraniano Pezeschian. Nel frattempo il prezzo del petrolio è salito di nuovo. Il costo del Brent ha superato i $103. Il servizio da New York.
7: La tregua regge, ma la guerra tra Stati Uniti e Iran sembra tutt'altro che chiusa. Nelle ultime ore Teheran ha risposto formalmente alla nuova proposta americana per fermare il conflitto, ma Donald Trump ha liquidato tutto ieri pomeriggio con due parole scritte maiuscolo sui social: totally unacceptable, tradotto totalmente inaccettabile. E così, dopo settimane di negoziati immediati dal Pakistan, il rischio è che il tavolo torni di nuovo a saltare. L'Iran starebbe proponendo una proroga di 30 giorni del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, il corridoio energetico più importante del pianeta. In cambio Washington dovrebbe allentare la pressione militare e riprendere i colloqui, ma il nodo resta sempre lo stesso: il programma nucleare iraniano. Secondo Israele e Stati Uniti, infatti, Teheran continua a possedere uranio arricchito quasi a livello d'arma atomica, materiale che sarebbe ancora nascosto nei siti colpiti nel bombardamento dell'anno scorso. L'Iran però rifiuta di consegnarlo o di ammettere di averlo davvero posseduto. Intanto il clima torna a scaldare. Benjamin Netanyahu, in un'intervista televisiva degli scorsi giorni, ha detto chiaramente che la guerra non è finita, e forse è proprio questa la fotografia della situazione. Nessuno combatte apertamente come prima, ma nessuno davvero sta provando a trovare la pace. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
3: A Bruxelles in queste ore l'incontro dei ministri degli esteri europei per discutere dell'apparente apertura russa a negoziati sul conflitto in Ucraina, negoziati proprio con l'Unione. Sul tavolo i temi su cui potrebbe essere aperta una trattativa con Mosca. Non è saggio dare il diritto alla Russia di nominare un negoziatore al posto nostro, ha detto l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas, dopo che Putin ieri aveva indicato come possibile figura l'ex cancelliere tedesco Schröder, vicino al Cremlino. Anche il ministro degli esteri italiano Tajani ha detto poco fa: il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia. La prossima settimana intanto l'Unione dovrebbe erogare la prima tranche del prestito da 90 miliardi all'Ucraina. L'allerta sui rischi dell'antivirus resta bassa, lo dice il Ministero della Salute italiano, che starebbe predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di persone con sintomi. Sono completamente asintomatici al momento i 4 residenti in Italia, al momento in quarantena fiduciaria. In peggioramento invece le condizioni della cittadina francese rientrata a Parigi dopo lo sbarco dalla nave da crociera Ondius, dove si è sviluppato il focolaio. Anche 2 passeggeri appena arrivati negli Stati Uniti hanno manifestato i sintomi. Questo focolaio si inserisce in un contesto internazionale che, nonostante la pandemia da Covid, è oggi di minor cooperazione sanitaria, soprattutto per l'uscita degli Stati Uniti dall'OMS. Nicoletta Dentico insegna salute globale all'Università La Sapienza di Roma.
8: per quanto riguarda la dinamica di risposta e di presa in carico della nave e delle infezioni che questa nave conteneva. Alcuni criteri ci sono chiari, sono stati adottati. L'antivirus non è una pandemia ed è stata l'OMS l'organismo ispiratore di tutte le cose che devono essere fatte. Naturalmente il fatto che Stati Uniti e l'Argentina non facciano più parte dell'OMS, il fatto che dopo Covid-19 si siano seminati più sentimenti di sfiducia e sentimenti di contrapposizione, di sovranismo sanitario che di cooperazione autentica, questo ci deve mettere in guardia per il futuro, ma non è certo l'antivirus il vero problema. Il vero problema sono le pandemie che sono in corso attualmente, di cui nessuno parla, tipo l'antibiotico resistenza, che è molto più grave, che è già una pandemia che richiede necessariamente molta cooperazione internazionale. C'è veramente un fronte nord che ha le aziende farmaceutiche che non vuole che tutti gli altri possano accedere obbligatoriamente alla conoscenza che si sviluppa e sviluppare a loro volta le realtà imprenditoriali, le realtà produttive che servono per combattere le pandemie una volta che queste si manifestano.
3: La Procura di Prato ha riaperto l'inchiesta sulla morte di Luana Dorazio, l'operaia di 22 anni rimasta incastrata in un macchinario tessile a Montemurlo il 3 maggio 2021. Ho scritto stamattina Repubblica, secondo cui l'obiettivo sarebbe accertare se ci sono profili di responsabilità su cui non si è ancora indagato. La donna e l'uomo titolari dell'azienda hanno patteggiato delle pene rispettivamente di 2 anni e 1 anno e mezzo. La politica, stasera i capi della destra di governo dovrebbero vedersi per parlare della possibile riforma della legge elettorale. Nella maggioranza in queste ore restano al centro dell'attenzione le tensioni legate ai 2 licenziamenti decisi dal ministro della cultura Giuli. Da Roma Anna Predice.
9: Saltano teste importanti al Ministero della Cultura, dove non c'è pace da quando la destra è al governo. Il ministro Giuli ha licenziato Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero, ed Elena Proietti, capo della segreteria del Ministro. È lo staff vicino a Giuli e sono anche 2 nomi che contano dentro Fratelli d'Italia, ed è per questo che il ben servito dato dal Ministro fa molto rumore. Giuli ufficialmente non ha detto nulla, dal Ministero trapela che i motivi del licenziamento sono diversi per l'uno e per l'altro. Merlino perché era al corrente del mancato finanziamento al film su Regeni, una scelta che Giuli pubblicamente aveva criticato ritenendola inaccettabile.

0: un lato è probabile che il dietrofront di Giuli sul film su Regeni sia anche questo frutto del nuovo corso più moderato della destra post referendum, è anche vero che i due licenziamenti così importanti forse hanno a che fare con una lotta interna a Fratelli d'Italia, collegabile alla diatriba tra Giuli e Buttafuoco dal lato e alle scorie rimaste dopo l'addio imposto alla direttrice Venezzi alla Fenice. Un altro esempio di un clima non proprio sereno dentro i partiti di governo. Lì nello studio.
1: Il giornalista del quotidiano Domani, Nello Trocchia, è stato messo sotto scorta, lo ha scritto stamattina il suo giornale, spiegando che la decisione è stata presa dal Ministero dell'Interno e ricordando le minacce subite dal cronista, che in questi anni era già stato sotto la vigilanza delle istituzioni, che ora quindi è stata rafforzata. Il quotidiano sottolinea in particolare il lavoro di Trocchia sulla mafia romana. Continuerò a raccontare una città diventata snodo del narcotraffico, ha detto il giornalista, ringraziando chi si occupa della sua sicurezza e il suo giornale. In Italia giornata di scioperi nel trasporto aereo, con una serie di mobilitazioni sia nel personale di terra sia in quello di volo. Tra gli aeroporti coinvolti c'è quello di Malpensa, in particolare per un'agitazione che riguarda EasyJet. Emiliano Losi lavora per la compagnia ed è un sindacalista della CGIL di categoria.
2: Siamo al terzo sciopero in breve tempo per i piloti e gli assistenti di volo di EasyJet, in quanto il nostro contratto è scaduto a settembre. Abbiamo una compagnia aerea, che appunto EasyJet, una compagnia paneuropea che sta rinnovando i contratti negli altri paesi, e l'Italia è rimasta molto indietro con stipendi più bassi del 20-25% rispetto ai colleghi di tutta Europa. In questo contesto l'azienda mantiene un totale silenzio e i sindacati non vengono convocati per riunioni o per procedere con il rinnovo del contratto, quindi a causa di questo stallo torniamo per la terza volta a scioperare. Sicuramente il momento storico, diciamo, non aiuta, sicuramente è un momento in cui le prenotazioni non sono allo stesso livello dell'anno scorso e il caro carburante non aiuta i conti della compagnia aerea, ma contiamo che la compagnia aerea usufruisce di quello che è detto Legging, quindi è protetta per quanto riguarda il caro carburante per una cifra importante, quindi non può essere una scusa.
1: Andrea Monti in studio, Alessandra Tommasi in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 15:30, buon ascolto.
3: Popolare Network.
4: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: version.
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
2: Per questo lunedì 11 di maggio la meditazione è curata dalla pastora emerita Maria Bonafede. In chiusura ascolteremo l'inno 192, Santo, Santo, Santo, una registrazione della Corale Valdese di Bobbio e Villar Pellice. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono letti per questo mese di maggio da Gianluca Balliano della Chiesa Valdese di Coazze.
3: Dal primo libro di Samuele, capitolo 2, versetto 2. Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te. E continuiamo dal libro dell'Apocalisse, capitolo 4, versetto 8. Santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene.
4: Cari fratelli e sorelle, amici ed amiche in ascolto, con la lettura dei versetti di oggi abbiamo ascoltato due potenti inni di gioia e di lode al Signore. Nessuno è santo come il Signore, dice Anna, la madre di Samuele che poi diventerà un profeta. Anna era sterile e aveva a lungo sofferto per questa ragione e implorato il Signore che le desse un figlio, e il Signore aveva ascoltato la sua preghiera. Allora Anna aveva promesso al Signore che quel figlio lo avrebbe fatto crescere al suo cospetto nel Tempio di Silo. Le parole del nostro versetto sono proprio all'inizio della preghiera di lode e di ringraziamento di Anna, che riconosce la grandezza del Signore e la sua giustizia, e che saranno narrate lungo tutto il suo canto. Anna dirà che il Signore spezza l'arco dei potenti e dà forza a coloro che vacillano, proprio come aveva vacillato lei nella sua tristezza. Egli abbassa e innalza, il Signore fa morire e fa vivere, alza il misero dalla polvere per farlo erede di un trono di gloria. La preghiera di Anna somiglia a tanti salmi, e sulla falsariga della sua preghiera, molto tempo dopo, un'altra donna, Maria, magnificherà il nome del Signore con parole quasi identiche per la nascita anch'essa frutta di un miracolo del suo figlio Gesù. Quindi Anna prega: nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te. All'infuori di te, dice, non di lui. Lei passa al tu, conosce bene il suo interlocutore ed ha sperimentato la sua vicinanza e la sua bontà. Il suo cuore è pieno di gioia e di gratitudine. Dopo anni di tristezza, Anna aveva trovato la forza di alzarsi e di andare al tempio da sola, di presentarsi a Dio di persona. Normalmente era il marito che saliva al tempio, e ora Anna canta a Dio la sua gioia e ne riconosce la santità e l'unicità. Il secondo testo ascoltato è tratto dall'Apocalisse, l'ultimo libro del Nuovo Testamento, quello che parla della rivelazione di Gesù Cristo. È un libro immaginoso, pieno di creature celesti, ma pieno anche di difficoltà e di sofferenza. Piccole chiese e piccoli gruppi di credenti che avevano creduto in Gesù e che soffrono a causa della loro fede. Un angelo mandato dal Signore va dall'Evangelista Giovanni e gli ordina di scrivere alle sette chiese dell'Asia Minore per incoraggiarle e ammonirle col messaggio della vicinanza di Dio e della sua salvezza. C'è tra loro chi resiste nella fede, chi perde la speranza, chi non è né freddo né fervente, come succede nelle chiese. E all'inizio del quarto capitolo Giovanni vede una porta aperta nel cielo e viene trasportato in cielo dallo Spirito di Dio. E improvvisamente vede un trono e capisce che quello è il trono del Signore, circondato da creature fantastiche che cantano senza mai smettere. E dicono: santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene. Che meraviglia, fratelli e sorelle, amiche ed amici, che nel bel mezzo di una vita dura in cui si resiste a fatica, in cui ci si perde, non si riesce a sperare e nemmeno a costruire senso intorno a noi, la Bibbia ci offra questa porta nel cielo in cui si canta la santità di Dio. Quel canto pieno, oltre la porta che Giovanni è invitato a varcare, non è una via di fuga dalla realtà, un volo di fantasia per scappare dai pesi, ma una dichiarazione di fede e di fiducia. Lassù il Signore regna e ci raggiunge questa notizia forte della sua santità e della sua immensa presenza, la forza di colui che era, che è e che viene. Che vuol dire che nessun tempo è vuoto e dimenticato da Dio, né il passato, né il presente, né il futuro. Mi pare un canto pieno di speranza e di promessa, anche nei tempi difficili e incerti per il mondo come quelli che attraversiamo, così pieni di arroganza, di follia violenta e pieni di infinite vittime. Noi possiamo unire le nostre voci a quel canto o tacere ed ascoltarle. Magari abbiamo voci sottili, incerte, stanche, che però possono guardare in alto a quella porta nel cielo che ci annunzia l'altezza e la prossimità del Signore, che non lascia sola l'umanità perché Egli è santo e si fa conoscere da noi e noi lo aspettiamo. Amen.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

0: so much. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. Al momento, lungo le principali strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta per segnalarvi che la statale 26 è temporaneamente chiusa per lavori tra Châtillon e Nus verso la Francia. Ci occupiamo infine della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 210 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Acqui Terme e Cavatore. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La playlist di questa settimana è stata curata da Matteo Scali. Buon ascolto.

Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

dici, minita linda, doma tra tua torita, doma tra tua torita, doma che già leggi, minita linda, e andi mi via, e vuoi essere la canzone.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: No alle dimissioni e il tentativo di rilanciarsi. Nel Regno Unito poco fa il discorso del premier laburista Starmer dopo la batosta nelle elezioni locali. Le richieste di lasciare la guida del paese arrivano anche da settori del suo partito. Le trattative tra Stati Uniti e Iran al palo, le parti si accusano di richieste irragionevoli dopo l'ultimo no della Casa Bianca. Teheran ritiene tuttavia ancora possibile un accordo. In Libano circa 50 morti nelle ultime 24 ore e Israele domani vota l'istituzione di un tribunale speciale per l'attacco del 7 ottobre. A Bruxelles i ministri degli esteri europei si confrontano sull'apparente apertura russa a negoziati sull'Ucraina, escluso finora il negoziatore indicato dal Cremlino, l'ex cancelliere tedesco Schröder vicino a Mosca. L'allerta sui rischi dell'antivirus resta bassa, così il Ministero della Salute italiano e i passeggeri rimpatriati dalla nave Ondius sono in isolamento nei diversi paesi, finora 3 i sintomatici tra Francia e Stati Uniti. La politica stasera vertice di maggioranza sulla legge elettorale, a destra tensioni dopo i licenziamenti nello staff del Ministero della Cultura decisi da Giuli. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Nel Regno Unito poco fa il premier laburista Starmer ha tenuto un discorso dopo la pesante sconfitta del suo partito nelle elezioni locali di alcuni giorni fa. Il capo del governo di Londra dice no alle richieste di dimissioni che arrivano anche da una parte del suo partito e prova a rilanciare in diretta il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
3: Maniche rimboccate, senza giacca né cravatta, un Keir Starmer risoluto, determinato a dimostrare di aver compreso la posta in gioco sia per se stesso che per il partito laburista.
4: We are not just facing dangerous times, but dangerous opponents. If we don't get this right, our country will go down a very dark path.
3: Un discorso nel quale il premier si è assunto la responsabilità della sconfitta della settimana scorsa, rilanciando la sfida contro avversari estremamente pericolosi. Ha aggiunto, in sostanza però, non è stata annunciata un cambio di rotta, quello che molti parlamentari Labour desiderano. Starmer si è concentrato anche sui rapporti con l'Europa, dicendo di puntare all'adesione al mercato unico e all'unione doganale. Scopriremo nelle prossime ore se questo discorso sarà stato sufficiente a placare la ribellione interna alla sinistra britannica. Infatti c'è ancora una possibilità di una sfida alla leadership di Starmer per un partito che appare sofferente, ansioso e con una popolarità in netto calo.
2: Grazie Daniele. In Libano nuovi attacchi israeliani sul sud del paese, 2 le vittime. La tregua con Israele si conferma solo sulla carta, nuovi ordini di evacuazione in altri 9 villaggi. E in Israele la Knesset intanto approverà domani una legge che istituisce un tribunale speciale che giudicherà i reati relativi all'attacco del 7 ottobre 2023, estendendo ancora l'uso della pena di morte nei confronti dei palestinesi. In studio Alessandra Tommasi.
5: Buongiorno Andrea. Allora, intanto partiamo dal Libano. Stamattina, come dicevi, ci sono stati nuovi attacchi israeliani nel sud del paese, cioè violazioni del cessate il fuoco che sulla carta è in vigore da marzo, ma che finora sono state pressoché quotidiane. Al momento sono 2 le vittime, nelle ultime 24 ore sono una 50 i morti, più di 2.800 totali quelli dall'inizio della tregua. E oggi ci sono stati anche nuovi ordini di evacuazione, almeno in 9 villaggi. Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha detto che i villaggi sotto l'occupazione israeliana dall'inizio della guerra sono diventati 68 e che si estendono ormai su quasi la metà dell'area a sud del fiume Litani. E questa è una parte del paese dove Tel Aviv sta radendo al suolo quel che c'è, con l'obiettivo dichiarato di creare una zona cuscinetto con Hezbollah. Intanto un'altra notizia di oggi viene da dentro Israele. Cioè la Knesset, il Parlamento di Tel Aviv, voterà domani una legge che introdurrà la pena di morte e processi pubblici giudicati da un tribunale militare speciale per i palestinesi coinvolti negli attacchi del 7 ottobre. Il provvedimento è sostenuto sia dalla maggioranza che dall'opposizione, la giuria verrà nominata ad hoc e i processi si terranno a Gerusalemme. Il punto fondamentale è che la legge si estenderebbe anzi la pena capitale anche ad accuse diverse dall'omicidio, come lo stupro, e secondo i media israeliani si applicherebbe a diverse centinaia di prigionieri, circa 300. Tel Aviv ha già approvato, lo ricordiamo, a fine marzo, una legge sulla pena di morte che si applica già solo ai palestinesi per terrorismo che causi la morte di cittadini israeliani. Questa norma però non è retroattiva e quindi non si applica al 7 ottobre. Andrea.
2: Grazie Alessandra. La proposta dell'Iran era generosa e responsabile, l'ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, che ha definito irragionevoli le richieste degli Stati Uniti. In riferimento alla bozza di accordo americana per chiudere le ostilità, a cui l'Iran ha risposto ieri con una controproposta bocciata a sua volta da Donald Trump. A far saltare il possibile accordo sarebbe stato, ancora una volta, il nodo del nucleare. La Repubblica Islamica ritiene tuttavia ancora possibili i negoziati, ha fatto sapere poco fa il presidente iraniano Pezeshkian. Nel frattempo il prezzo del petrolio è salito di nuovo. Il costo del Brent ha superato i $103. Il servizio da New York.
6: La tregua regge, ma la guerra tra Stati Uniti e Iran sembra tutt'altro che chiusa. Nelle ultime ore Teheran ha risposto formalmente alla nuova proposta americana per fermare il conflitto, ma Donald Trump ha liquidato tutto ieri pomeriggio con due parole scritte maiuscolo sui social: totally unacceptable, tradotto totalmente inaccettabile. E così, dopo settimane di negoziati immediati dal Pakistan, il rischio è che il tavolo torni di nuovo a saltare. L'Iran starebbe proponendo una proroga di 30 giorni del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, il corridoio energetico più importante del pianeta. In cambio Washington dovrebbe allentare la pressione militare e riprendere i colloqui, ma il nodo resta sempre lo stesso: il programma nucleare iraniano. Secondo Israele e Stati Uniti, infatti, Teheran continua a possedere uranio arricchito quasi a livello d'arma atomica, materiale che sarebbe ancora nascosto nei siti colpiti nel bombardamento dell'anno scorso. L'Iran però rifiuta di consegnarlo o di ammettere di averlo davvero posseduto. Intanto il clima torna a scaldare. Benjamin Netanyahu, in un'intervista televisiva degli scorsi giorni, ha detto chiaramente che la guerra non è finita, e forse è proprio questa la fotografia della situazione. Nessuno combatte apertamente come prima, ma nessuno davvero sta provando a trovare la pace. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: A Bruxelles in queste ore l'incontro dei ministri degli esteri europei per discutere dell'apparente apertura russa a negoziati sul conflitto in Ucraina, negoziati proprio con l'Unione. Sul tavolo i temi su cui potrebbe essere aperta una trattativa con Mosca. Non è saggio dare il diritto alla Russia di nominare un negoziatore al posto nostro, ha detto l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas, dopo che Putin ieri aveva indicato come possibile figura l'ex cancelliere tedesco Schröder, vicino al Cremlino. Anche il ministro degli esteri italiano Tajani ha detto poco fa: il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia. La prossima settimana intanto l'Unione dovrebbe erogare la prima tranche del prestito da 90 miliardi all'Ucraina. L'allerta sui rischi dell'antivirus resta bassa, lo dice il Ministero della Salute italiano, che starebbe predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di persone con sintomi. Sono completamente asintomatici al momento i 4 residenti in Italia, al momento in quarantena fiduciaria. In peggioramento invece le condizioni della cittadina francese rientrata a Parigi dopo lo sbarco dalla nave da crociera Ondius, dove si è sviluppato il focolaio. Anche 2 passeggeri appena arrivati negli Stati Uniti hanno manifestato i sintomi. Questo focolaio si inserisce in un contesto internazionale che, nonostante la pandemia da Covid, è oggi di minor cooperazione sanitaria, soprattutto per l'uscita degli Stati Uniti dall'OMS. Nicoletta Dentico insegna salute globale all'Università La Sapienza di Roma.
7: Per quanto riguarda la dinamica di risposta e di presa in carico della nave e delle infezioni che questa nave conteneva, alcuni criteri ci sono chiari, sono stati adottati. L'antivirus non è una pandemia ed è stata l'OMS l'organismo ispiratore di tutte le cose che devono essere fatte. Naturalmente il fatto che gli Stati Uniti e l'Argentina non facciano più parte dell'OMS, il fatto che dopo Covid-19 si siano seminati più sentimenti di sfiducia e sentimenti di contrapposizione, di sovranismo sanitario che di cooperazione autentica, questo ci deve mettere in guardia per il futuro, ma non è certo l'antivirus il vero problema. Il vero problema sono le pandemie che sono in corso attualmente, di cui cui nessuno parla, tipo l'antibiotico resistenza, che è molto più grave, che è già una pandemia e richiede necessariamente molta cooperazione internazionale. C'è veramente un fronte nord che ha le aziende farmaceutiche, che non vuole che tutti gli altri possano accedere obbligatoriamente alla conoscenza che si sviluppa e sviluppare a loro volta le realtà imprenditoriali e le realtà produttive che servono per combattere le pandemie una volta che queste si manifestano.
2: La Procura di Prato ha riaperto l'inchiesta sulla morte di Luana Dorazio, l'operaia dei 22 anni rimasta incastrata in un macchinario tessile a Montemurlo il 3 maggio 2021. Lo ha scritto stamattina Repubblica, secondo cui l'obiettivo sarebbe accertare se ci sono profili di responsabilità su cui non si è ancora indagato. La donna e l'uomo titolari dell'azienda hanno patteggiato delle pene rispettivamente di 2 anni e 1 anno e mezzo. La politica: stasera i capi della destra di governo dovrebbero vedersi per parlare della possibile riforma della legge elettorale. Nella maggioranza in queste ore restano al centro dell'attenzione le tensioni legate ai 2 licenziamenti decisi dal ministro della cultura Giuli. Da Roma Anna Predice.
8: Saltano testi importanti al Ministero della Cultura, dove non c'è pace da quando la destra è al governo. Il ministro Giuli ha licenziato Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero, ed Elena Proietti, capo della segreteria del ministro. È lo staff vicino a Giuli e sono anche 2 nomi che contano dentro Fratelli d'Italia, ed è per questo che il ben servito dato dal ministro fa molto rumore. Giuli ufficialmente non ha detto nulla, dal Ministero trapela che i motivi del licenziamento sono diversi per l'uno e per l'altro. Merlino perché era al corrente del mancato finanziamento al film su Regeni, una scelta che Giuli pubblicamente aveva criticato ritenendola inaccettabile. L'altro addio ad Elena Proietti sarebbe da imputare a un suo mancato appuntamento in aeroporto per partecipare al viaggio di Giuli a New York, una motivazione che appare piuttosto insolita. Merlino è figlio di Mario Merlino, esponente della destra, appartenente ad Avanguardia Nazionale. Il figlio Emanuele è molto vicino a Fazzolari, così come Elena Proietti è esponente di spicco di Fratelli d'Italia in Umbria. Lollobrigida si è affrettato a stemperare le tensioni, ma nello stesso tempo imponendo che i due restino dentro ai ministeri, che a loro venga dato un altro posto. Probabilmente la decisione di Giuli è stata ritenuta piuttosto impulsiva anche dalla stessa Meloni. Se da un lato è probabile che il dietro fronte di Giuli sul film su Regeni sia anche questo frutto del nuovo corso più moderato della destra post referendum, è anche vero che i 2 licenziamenti così importanti forse hanno a che fare con una lotta interna a Fratelli d'Italia, collegabile alla diatriba tra Giuli e Buttafuoco dal lato e alle scorie rimaste dopo l'addio imposto alla direttrice Venezia, alla Fenice. Un altro esempio di un clima non proprio sereno dentro i partiti di governo. Lì nello studio.
2: Il giornalista del quotidiano Domani, Nello Trocchia, è stato messo sotto scorta, lo ha scritto stamattina il suo giornale, spiegando che la decisione è stata presa dal Ministero dell'Interno e ricordando le minacce subite dal cronista, che in questi anni era già stato sotto la vigilanza delle istituzioni, che ora quindi è stata rafforzata. Il quotidiano sottolinea in particolare il lavoro di Trocchia sulla mafia romana. Continuerò a raccontare una città diventata snodo del narcotraffico, ha detto il giornalista, ringraziando chi si occupa della sua sicurezza e il suo giornale. In Italia, giornata di scioperi nel trasporto aereo, con una serie di mobilitazioni sia nel personale di terra sia in quello di volo. Tra gli aeroporti coinvolti c'è quello di Malpensa, in particolare per un'agitazione che riguarda EasyJet. Emiliano Losi lavora per la compagnia ed è un sindacalista della CGIL di categoria.
9: Siamo al terzo sciopero in breve tempo per i piloti.

0: Sicuramente il momento storico, diciamo, non aiuta, sicuramente è un momento in cui le prenotazioni non sono allo stesso livello dell'anno scorso e il caro carburante non aiuta i conti della compagnia aerea, ma contiamo che la compagnia aerea usufruisce di quello che ha detto Legging, quindi è protetta per quanto riguarda il caro carburante per una cifra importante, quindi non può essere una scusa.
1: Andrea Monti in studio, Alessandra Tommasi in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 15.30, buon ascolto.
2: Popolare Network. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. In seguito al vasto incendio sviluppatosi nella notte di ieri in un edificio abbandonato davanti all'ex istituto superiore Vittorini a Grugliasco, ARPA Piemonte ha attivato le operazioni necessarie al monitoraggio della presenza di composti organici volatili nell'aria, atti a certificare o meno il pericolo di intossicazioni per i residenti della zona. Secondo le prime ricostruzioni, le rilevazioni delle concentrazioni hanno restituito un valore massimo di circa 1000 parti per miliardo a fronte di un valore di fondo di circa 120. Sono stati campionati due canister per la ricerca di composti organici che saranno analizzati dal laboratorio dell'agenzia. Nella notte è stato posizionato il mezzo mobile per le emergenze ambientali in zona di ricaduta per il monitoraggio costante dei principali inquinanti. Questa mattina la centralina del mezzo ha misurato valori nella norma, tranne che per le polveri che mostrano concentrazioni moderate, comunque in via di stabilizzazione. L'incendio è sotto controllo con ancora un paio di focolai di 50 metri quadri ciascuno. Nella giornata di oggi è stato presentato nel centro congressi dell'Unione Industriali Torino il nuovo osservatorio regionale dell'impatto del digitale sull'apprendimento e lo sviluppo cognitivo. Si tratta di una piattaforma realizzata da una cordata di istituzioni dedicata all'impatto delle tecnologie digitali sul capitale umano e sulle capacità cognitive, creato in risposta alle conseguenze dell'impatto che l'uso prolungato e inconsapevole delle tecnologie digitali hanno sulla capacità attentive e cognitive, in particolare per le nuove generazioni. La struttura sarà dotata di un comitato scientifico istituito al fine di studiare e prevenire questi fenomeni e si propone di coniugare analisi dati a interventi concreti sul territorio. Tra le azioni previste, lo sviluppo di linee guida per scuole, imprese e pubbliche amministrazioni, programmi di educazione digitale e campagne di comunicazione. L'Ordine dei giornalisti del Piemonte e il coordinamento Torino Pride hanno annunciato la nascita della Carta Arcobaleno per un'informazione rispettosa e consapevole sulle persone LGBTQIA+. Il documento è stato ratificato lo scorso 20 marzo ed è frutto di un percorso partecipato durato oltre 6 mesi che ha coinvolto persone del mondo dell'attivismo LGBTQIA+, esperti di linguaggio, giuristi e professionisti dell'informazione, e ha l'obiettivo di promuovere una cultura giornalistica attenta ai diritti, al rispetto delle persone e alla correttezza del linguaggio. Il primo appuntamento di presentazione sarà in occasione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, domenica 17 maggio alle 14.45 al Salone Internazionale del Libro, negli spazi della città di Torino. Inoltre è previsto un corso di formazione in programma il 27 maggio alle 10 a Palazzo Ceriana Maineri, che attribuirà 5 crediti deontologici alla formazione obbligatoria degli iscritti e le iscritte all'ordine. Nella mattinata di venerdì 8 maggio la Fondazione Banco Alimentare del Piemonte ha presentato in conferenza stampa il bilancio sociale 2025 alla presenza di Maurizio Marrone, vicepresidente di giunta e assessore alle politiche sociali della Regione Piemonte, e Jacopo Rosatelli, assessore alle politiche sociali della città di Torino. Nel corso dell'incontro sono stati presentati i numeri dell'anno scorso che hanno visto 9.664 tonnellate di cibo raccolte con un aumento del 28,4% rispetto all'anno precedente, distribuite a 111.026 persone in difficoltà tramite 560 organizzazioni partner territoriali. La conferenza stampa è stata anche l'occasione per presentare il nuovo presidente Francesco Rondinelli, che prende il testimone da Salvatore Collarino dopo 20 anni alla guida del banco. Annunciato inoltre il completamento del percorso avviato a dicembre per il passaggio da organizzazione di volontariato a ente del terzo settore. Ai nostri microfoni però i propositi del neo presidente Francesco Rondinelli.
1: Il banco ha un'esperienza trentennale e ovviamente noi andremo nel segno della continuità. È evidente che di fronte avremo delle sfide molto importanti, perché la povertà non solo aumenta in termini dimensionali, ma cambia nelle sue caratteristiche. Se vediamo la caratteristica della povertà di oggi rispetto a 10 anni fa è totalmente diversa. Abbiamo un aumento della fascia popolazione giovanile, quello che non ci saremmo mai aspettati di vedere, cioè una fascia di popolazione che sono lavoratori, quelli che si chiamano i working poor, cioè persone che pur lavorando arrivano a un certo punto del mese dove hanno bisogno di supporto per soddisfare le esigenze minime, no? Della persona, per cui hanno bisogno di un supporto alimentare. E certamente abbiamo una fascia di stranieri che è sempre più anche in aumento. Quindi questa caratteristica impone ovviamente anche, come dire, delle attenzioni per poter intercettare meglio i bisogni e riuscire poi a rispondere in maniera adeguata. Avremo certamente un tema legato al fatto che noi come missione abbiamo quella di combattere lo spreco e recuperare le eccedenze dando un valore alle eccedenze. È
0: Certo.
1: evidente che negli ultimi anni, come dire, c'è molta attenzione a soprattutto delle industrie alimentari, a evitare lo scarto, quindi le eccedenze in qualche misura si riducono, così come la grande distribuzione riesce a, come dire, arrivare fino all'ultimo a vendere i prodotti anche in 3x2, 3x4, 4x5, quindi questo rende, quindi noi abbiamo bisogno di lavorare lungo la filiera agroalimentare perché dire, è lì che si annida la maggior parte dello spreco, non solo in questi due stakeholder che sono le imprese e la distribuzione, ma anche lungo tutta la filiera, perché la filiera è molto complessa. Se ricordiamo i numeri, oggi lo spreco alimentare in Italia è calcolato intorno ai 14 miliardi di euro, di cui circa il 50% è annidato all'interno della filiera alimentare, il resto è, diciamo, spreco domestico.
0: Certo,
1: Quindi
0: certo.
1: le sfide sono tante, quello che noi vogliamo fare è lavorare all'interno di questo, lavorare nel volontariato per rendere più attrattivo il mondo del terzo settore e poi, come dicevamo, lavorare anche sugli aspetti legati all'accompagnamento sociale, non solo più come dire, un supporto alimentare, ma anche come dire, un accompagnamento come dire, delle persone su un percorso di autonomia e quindi di farli uscire dallo stato di indigenza.
0: La Regione Piemonte ha approvato e reso noto il calendario scolastico regionale per l'anno 2026-27 che prenderà il via lunedì 14 settembre 2026 e terminerà giovedì 10 giugno 2027. Sono previsti in totale 206 giorni di lezioni in aula negli istituti dove la frequentazione è dal lunedì al sabato, 173 dove si va a scuola fino al venerdì. Come sempre, ogni comune avrà il diritto a un giorno di vacanza aggiuntivo in occasione della festa del Santo Patrono. Le vacanze natalizie avranno inizio mercoledì 23 dicembre e termineranno mercoledì 6 gennaio. Quelle di Pasqua sono programmate da giovedì 25 marzo a martedì 30. Due i ponti previsti in occasione di feste nazionali, da lunedì 7 a martedì 8 dicembre, Ponte dell'Immacolata, da sabato 6 febbraio a mercoledì 10 per le vacanze di Carnevale. La scelta di far partire l'anno scolastico a inizio settimana è pensata per garantire una ripartenza ordinata, ha dichiarato Daniela Cameroni, assessora all'istruzione e merito della Regione Piemonte. Abbiamo inoltre voluto valorizzare il periodo delle vacanze di Carnevale, momento importante per le famiglie, per il tempo libero e per il comparto turistico, a partire dalla montagna, che per il Piemonte è una risorsa strategica. Il Consiglio Comunale di Torino la scorsa settimana ha approvato una mozione presentata dal consigliere Emanuele Busconi che punta a rafforzare e rendere più efficiente la rete ciclabile cittadina, recependo anche alcune indicazioni avanzate dalla Consulta della mobilità ciclistica. Il provvedimento si inserisce in un contesto nel quale risulta aumentato l'utilizzo da parte della cittadinanza della bicicletta sia per gli spostamenti quotidiani che per il tempo libero. Nello specifico, il documento sottolinea l'assenza di alcuni assi strategici di collegamento tra le piste ciclabili già esistenti, come per esempio la mancanza di un collegamento est-ovest attraverso la circoscrizione 4, ritenuto fondamentale per garantire continuità e fluidità agli spostamenti. Ne ha parlato ai nostri microfoni Andrea Chicco di Bike Pride.
2: Sì. Allora, buongiorno intanto. C'è da dire che appunto siamo particolarmente felici di vedere che questa istanza, diciamo, a noi molto cara, è stata portata avanti anche all'interno del dibattito politico. Siamo contenti perché di fatto la mozione rispecchia molti degli aspetti e delle battaglie per cui il Torino Bike Pride da anni pungola l'amministrazione. viene, diciamo, sposa benissimo anche quello che è stato l'ultimo tema del Bike Price dell'anno scorso, quindi la velomobilità, quindi la necessità di pensare a una pianificazione, una realizzazione di infrastrutture ciclabili che pensino non solo alle biciclette, diciamo, tradizionali, ma quelle che possono avere dimensioni anche maggiori, quindi le cargo bike che si stanno diffondendo sempre di più sul territorio della città di Torino, ma anche e soprattutto mezzi, diciamo così, per persone con disabilità che quindi hanno ingombri e capacità di manovra differenti. Quindi alcuni punti della mozione vanno proprio in quella direzione, quindi di realizzare delle infrastrutture ciclabili che siano anche, diciamo, oltre le dimensioni minime previste dai standard di legge. Realizzazione di infrastrutture che seguono quelle che sono un po' le linee guida fissate a livello regionale, quindi con l'ultimo piano della mobilità ciclistica e soprattutto un tema che sta a noi molto caro e per cui di fatto abbiamo attivato proprio diciamo come prosieguo del tema della mobilità dell'ultimo bike ride la manutenzione e le criticità delle piste ciclabili, delle infrastrutture oggi esistenti, quindi il discorso della manutenzione della pavimentazione, della segnaletica orizzontale, che molto spesso nelle intersezioni è diciamo così, poco chiara o comunque tende a sparire con il passare del tempo, quindi proprio stavo dicendo attraverso questa attività di mappatura che abbiamo avviato qualche settimana fa e che sarà diciamo così, attiva per tutto il mese di maggio, una mappatura partecipata è possibile per le persone che si muovono in bicicletta a Torino andare a mappare quelle che sono delle criticità.
0: Chiudiamo con il meteo in Piemonte, per domani è previsto cielo soleggiato, ma fino al mattino nubi estese su alte valli torinesi, del Sesia e Ossola e interno Val d'Aosta. In serata addensamenti in aumento su Cuneese, Torinese e Val d'Aosta a partire dalle zone montane. Nella notte piovaschi sulle alte valli torinesi del Sesia e Ossola e piogge più estese sull'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane, con neve dai 1500-1800 metri. In Liguria cieli sereni o poco nuvolosi sul settore centrale per l'intero periodo con tassi di umidità in calo, localmente inferiori al 30% in costa. Nuvolosità residua sullo Spezzino in assenza di fenomeni associati e in graduale diradamento entro la mattina. Nuvolosità in aumento dal tardo pomeriggio estremo ponente, prima nuvolosità alta stratificata e successivamente in tarda serata con nuvolosità medio-bassa. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBN.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Torino-Milano fra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Raccomandiamo infine prudenza per allerta gialla per temporali nelle zone orientali della regione. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qui, ritornare per una nuova settimana da passare insieme in questo lunedì 11 maggio. Mi ritorno in mente, vi accoglio a braccia aperte, sono le 17.10 su RBE
1: buonasera, buon pomeriggio, buonasera. Ma sì, ma stavo
0: guarda come stai bene con questo maglioncino blu.
1: Ma grazie, oh, mi ha fatto un complimento da segnare oggi. Ragazzi, segniamoci oggi, che giorno è? 11 maggio 2026, dopo quanti anni che facciamo trasmissione insieme, finalmente mi ha fatto il primo complimento della vita. Anche tu stai benissimo.
0: Anch'io, trovi?
1: Sì.
0: Guarda benissimo. Come sono fiorita.
1: Sei molto floreale.
0: Sono molto floreale,
1: anzi,
0: sì.
1: Anzi, foglifera. Tante foglie.
0: Ma ci sono anche i fiori.
1: Sulla mia giacchetta. Sembrano soprattutto foglie. Vabbè,
0: però sembra la carta da parati della nonna, di quelle di una volta.
1: È vero,
0: e io
1: vero.
0: La adoro, bellissima.
1: Sei staccata la carta da parati della nonna per farti un vestito. Bene, brava.
0: Molto
1: senti,
0: bene,
1: Allora, siamo pronti, no, Marta?
0: Siamo
1: pronti per partire, perché oggi parleremo di tante cose importanti. Tra l'altro iniziamo poi subito con un argomento che potrebbe veramente essere molto ma molto importante, Marta, perché pare da uno studio recentissimo che si possa dire addio alle emorragie, no? Le emorragie, quelle grosse, no?
0: Di sangue, sì.
1: Di sangue. Quindi ci sono nuovi coaguli sintetici che bloccano il sangue in soli 5 secondi. Pensa un po' che roba, una velocità pazzesca.
0: Caspita.
1: Ma sai quanta gente potresti salvare se ci fosse veramente questa cosa qua? Al momento è solo per i topini, perché l'hanno provata su di loro, funziona. E quindi
0: si spera che poi possa passare all'uomo.
1: Comunque ne parliamo dopo.
0: Cos'altro ci racconti?
1: Parliamo di una curiosità, no? Perché
0: sì. Alzati un po' il microfono.
1: Alza un po' il microfono.
0: Sei fuori fuoco con la voce.
1: Alziamo un po' il microfono, aspetta un po'.
0: Guarda lì. Ancora dopo tutti questi anni mi parla. Bravo.
1: Allora, senti,
0: ora ti sento bene.
1: Mi senti bene? Prima non mi sentivi.
0: Prima ti sentivo un po' così sfocato.
1: Ma quello
0: sta bene, poverino.
1: Ma quello, io sono sempre sfocato.
0: Ma infatti
1: un po'.
0: Mi è venuto il dubbio. Invece poi ho detto: guardate il microfono, ho detto no.
1: Allora, vi siete mai domandati perché i granchi camminano di lato?
0: Controtendenza dei granchi, in effetti
1: è un quesito che secondo me attanaglia le menti di tante persone, perché ci pensano tutti ogni giorno.
0: È un po' come quando uno da bambino pensava come mai i cavalli dormissero all'impiedi.
1: Questa
0: cosa, ma sempre tuttora mi sconvolge.
1: Anche quello sconvolge abbastanza, però il fatto che i granchi camminino in modo orizzontale,
0: sì,
1: invece che verticale,
0: non in avanti ma di lato. Vabbè, ma come sono tipo le regole del rugby, che ne so, no? Come nel rugby, che la palla
1: ma cosa c'entra?
0: La puoi passare
1: mi
0: soltanto
1: spieghi come
0: indietro.
1: C'entra il rugby con i granchi?
0: No, dico che ci sono delle cose strane nella vita, no?
1: Ma le regole del
0: tipo
1: rugby?
0: Tipo il rugby, perché la puoi passare solo indietro e non ha...
1: Perché è una regola di gioco.
0: Esatto,
1: ma non è...
0: allora i granchi sono nati con queste regole di gioco.
1: No.
0: Gli ha detto: allora voi non potete andare in avanti, potete solo andare di lato. E loro hanno detto: giochiamo così.
1: E invece ti sei sbagliata, perché non è proprio così. Perché i granchi un po' di tempo fa camminavano in avanti.
0: Vuoi vedere che anche i rugbisti un po' di tempo fa se la passavano in avanti la palla e non indietro?
1: Sì,
0: se andiamo a vedere...
1: Probabilmente sì. Comunque io non ho mai sentito di paragonare i granchi al rugby, cioè fare un confronto.
0: Vabbè.
1: Comunque scopriremo un po' perché i granchi camminano in modo orizzontale e perché così soprattutto da felicità a tutti. No,
0: certo.
1: Beh, è una cosa da sapere nella vita.
0: È bello da scoprire.
1: È una cosa da sapere nella vita. E poi, siccome parleremo ancora di animali, andiamo a parlare dei nostri cagnolini. E
0: come mai camminano in avanti?
1: No, come mai inclinano la testa?
0: Guarda.
1: Come mai inclinano la testa sulla sinistra?
0: Sì,
1: perché,
0: sulla sinistra.
1: O sulla destra?
0: No, sulla destra.
1: Sulla destra, forse.
0: Sulla destra,
1: sì, l'emisfero sinistro sulla destra. E quindi perché inclinano la testa?
0: Perché?
1: Vi siete mai domandati certe volte quando parlate al vostro cane? Il cagnolino cosa fa? Vi guarda e poi inclina la testa come se si stesse facendo delle domande, no?
0: Esatto,
1: su quello che stiamo dicendo.
0: Sul senso di quello che state dicendo.
1: Sul senso della vita. E quindi scopriremo perché anche, guarda, oggi facciamo una cosa tipo quark.
0: Quark, esatto.
1: Super quark.
0: Dedicato agli animali.
1: Dedicato agli animali, ai granchi
0: e ai cagnolini. Non c'è un nesso tra tutto ciò, ma vabbè.
1: No, la prima notizia è sul sangue, però comunque anche quella c'entra qualcosa, no?
0: Certo.
1: È tutta vita.
0: È tutta vita, è corpo e vita.
1: È corpo
0: sì.
1: e vita. Va bene,
0: vabbè,
1: senti.
0: Non perché devi stare qui a esplicitare il non senso della nostra trasmissione? Voglio dire, lascialo lì, aleggiare nell'aria senza stare a spiegare.
1: Vabbè, siamo un po' surreali, Siamo un po' surreali.
0: Dai.
1: Io direi che possiamo partire col nostro surrealismo.
0: Allora ti faccio il countdown.
1: Vai.
0: 3, 2, 1, via!
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Samuel, a te piacciono tantissimo le Olimpiadi, io lo so.
1: Sì,
0: lo so,
1: sì,
0: che il tuo sogno nella vita sarebbe sempre stato quello di andare alle Olimpiadi,
1: Beh,
0: perché
1: sì,
0: proprio
1: perché?
0: A te l'idea di andare alle Olimpiadi è un qualcosa che proprio sarebbe come toccare il cielo con un dito, no?
1: Certo, certo.
0: È proprio una cosa bella, in qualsiasi specialità ti piacerebbe, no?
1: Allora, anche
0: in questa.
1: No, quale?
0: Nella matematica.
1: Ma neanche per idea, ma non
0: perché?
1: Scherziamo. Ma no, le Olimpiadi della matematica proprio non fanno per me.
0: Ma come?
1: Ma ormai lo sanno tutti che ne abbiamo parlato tanto della matematica, che non sarà mai il mio mestiere.
0: Preferisci i 100 metri?
1: Preferisco i 100 metri, sì.
0: I 100 metri, sì.
1: Sì, 100 metri.
0: C'è più possibilità in
1: c'è
0: quello.
1: C'è più possibilità che io vinca i 100 metri contro i più grandi del mondo.
0: Esatto, che io risolvo un'equazione matematica.
1: Ma certo. Le probabilità aumentano notevolmente sui 100 metri. Va bene. Senti, adesso a parte prendermi in giro, comunque andiamo un po' a vedere cosa è successo, perché possiamo. Adesso saliamo tutti sul carro dei vincitori, come si fa solitamente.
0: Eccolo lì, infatti.
1: Stavo già dicendo possiamo.
0: Possiamo
1: dire che il Galileo Ferraris di Torino è campione d'Italia di matematica.
0: Madonna.
1: Oh, mamma mia, che roba! Oh.
0: Perché
1: cos'è successo?
0: Si sono concluse le Olimpiadi della matematica di quest'anno del 2026 ed è stata un'edizione storica per Torino, no? Perché vede proprio il Galileo Ferraris, il liceo Galfer, diciamo,
1: sì.
0: Sul tetto d'Italia, dopo una finale al Cardiopalma contro i campioni uscenti del Marconi di Carrara. Quindi gli abbiamo soffiato il titolo praticamente.
1: Tra l'altro è stata una vittoria al Cardiopalma proprio all'ultimo secondo, mancavano pochi secondi, alla fine sono riusciti con un exploit finale a superare appunto i grandi rivali a vincere il titolo, che è un grande onore, no? Pensa che felicità per questi ragazzi, no? Vincere il campionato italiano di matematica. Eravamo a Cesenatico dal 7 al 10 maggio e la Riviera Romagnola si è trasformata nella capitale del calcolo e della logica, pensa un po' che roba.
0: Anche della logica, vedi?
1: Anche
0: bello.
1: Della logica, quindi era tutto il tuo campo, no? La matematica,
0: perché anche aver studiato.
1: C'erano i migliori talenti del paese,
0: sì.
1: Ma è stata appunto la delegazione di Torino a vincere, a recitare il ruolo di assoluta protagonista. E non proprio sorpresa, comunque diciamo che erano quotati, però.
0: Perché si era già imposto comunque lo scorso primo febbraio nei campionati del nord-ovest, il Galfer, ed è a tutti gli effetti, diciamolo, un vero e proprio campionato nazionale.
1: Sì.
0: E quindi ci saranno i gironi anche, no?
1: Chi lo sa, no?
0: Però tu pensa, cioè, che roba le Olimpiadi della matematica, come ti alleni anche, cioè,
1: sì, come ti alleni, ma
0: bello,
1: poi come
0: fai squadra anche,
1: ma
0: no?
1: Poi come vincere così negli ultimi 5 secondi, praticamente mancava pochissimo,
0: sì. Di soli 6 punti, sua terza coppa nazionale
1: di 6 punti soltanto, è un po' come tirare un rigore al 90esimo e vincere proprio quasi col golden goal, no? Proprio alla fine,
0: sì.
1: Fine.
0: No, ma a me piace un sacco, mi emoziona un sacco. Ma sai che in un'altra vita vorrei essere in una squadra di matematica. Mi piacerebbe.
1: Vabbè, squadra di matematica.
0: Ma poi puoi fare il tifo, tipo, sì!
1: Non lo so, bisogna
0: faceva meno 2, no? Perché
1: ma no, vabbè,
0: no,
1: ma vabbè, adesso, no. Adesso, adesso,
0: no, proprio
1: adesso mi sembri
0: un po' troppo tifosa
1: così.
0: Tipo, non va bene.
1: No, un po' meno, eravamo sempre nell'ambito della matematica,
0: È vero. Ma io ci avessi mio figlio, mia figlia che fanno i campionati di matematica, vado lì con gli striscioni. Vai! Ricordati il segno più, il segno meno, stai attento alle virgole.
1: Le virgole.
0: Che ne so così.
1: Cosa le virgole?
0: Che ne so, le virgole sono importanti.
1: Vabbè.
0: Comunque.
1: Allora, fate attenzione a Marta che si iscriverà al prossimo titolo. Ma non puoi, non fai il liceo ormai.
0: Ma no, infatti.
1: Anche se tu vorresti
0: tornarci.
1: Ma anche
0: avessi fatto il liceo non mi avrebbero presa. Comunque.
1: Vabbè, per la logica sì, magari.
0: Eh sì, per la logica magari. Ma
1: vabbè,
0: non
1: dai, questa era una notizia che ci piaceva dare, quindi il liceo.
0: Galileo Ferraris di Torino.
1: Siamo campioni, siamo. Guarda, io siamo.
0: Guarda, colui che ha dei dubbi ancora sulle divisioni, come si mette?
1: Io salgo sul carro dei vincitori, siamo campioni d'Italia.
0: Via.

0: Sara con Mezzaluna su RBS, sono le 17.26, state seguendo una puntata di Mi Ritorni in Mente, quella di oggi, di questo pomeriggio, lunedì 11 maggio, che fino alle 19 noi vi teniamo compagnia, parliamo di tante notizie, tante cose belle, tante novità, tante curiosità e tante scoperte.
1: Allora, ci piace, ogni tanto andiamo a cercare anche scoperte un po' buffe, un po' ironiche, tra l'altro ci scherziamo anche sopra, abbiate pazienza se ci ridiamo anche sopra, perché certe volte questi studi, come avete spesso sentito con noi, sono un po' anche un po' ridicoli certe volte, no? Perché vanno a fare degli studi veramente ormai su ogni cosa che può esserci su questa terra, no? Ma certe volte uno dice: ma impiegare questi soldi in qualcosa di più, no, costruttivo. Certo. Allora, in questo caso la situazione invece direi che è veramente grandiosa, sperando che poi venga ultimata, perché adesso per il momento è in fase di studio, anche se la sperimentazione è già stata portata avanti sui topolini.
0: Sì.
1: Ecco, e ci sono ottime notizie, perché adesso fra poco ne parliamo, possiamo dire quasi addio alle emorragie, quindi...
0: Beh sì, diciamo quasi. C'è una speranza che un giorno magari tante persone si possano salvare.
1: Emorragia di sangue, diciamolo chiaramente, quindi sì, soprattutto attenzione in quelle situazioni anche gravissime o pericolosissime, che potrebbero veramente salvare tante vite.
0: Sì, quindi in momenti anche di primo soccorso, quindi momenti di estrema emergenza. Tra poco ve ne parliamo meglio, ve la spieghiamo più nel dettaglio. Adesso la musica, poi ci si ferma un attimo con le notizie, le prime notizie della puntata di oggi, l'appuntamento delle 17.30 con Popolare Network.

0: Popolare Network.
1: A 7.31, buonasera, le notizie di Popolare Network. 1700 esuberi su un totale di 4000 lavoratori sono quelli che ha annunciato Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici. Lo ha fatto sapere oggi nel corso di una riunione. Nessuno stabilimento in Italia sarà escluso da questa riduzione di personale. In particolare è stata annunciata la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi in provincia di Ancona, in cui sono impiegati 170 lavoratori. L'operazione si inserisce in un piano per ridurre la produzione e trasferire a terzi la fabbricazione di alcuni prodotti per concentrarsi soprattutto sulla gestione del marchio. Un'operazione inaccettabile per i sindacati metalmeccanici che hanno proclamato lo stato di agitazione in tutto il gruppo e 8 ore di sciopero da declinare in ogni stabilimento.
2: Il focolaio di Antivirus, un altro italiano, è stato messo in quarantena obbligatoria di 45 giorni per essere stato a contatto con una donna deceduta a causa del virus. Si tratta di un 25enne di Villa San Giovanni, Reggio Calabria. Prima di lui, stessa misura era stata decisa per un 24enne di Torre del Greco, nel Napoletano. Il Ministero della Salute sta preparando una circolare per indicare cosa fare in caso di persone con sintomi, ma ha fatto sapere che l'allerta sui rischi resta bassa. Dopo l'evacuazione della nave da crociera, focolaio del virus, altri passeggeri sono risultati positivi. Una donna francese rientrata in nero da Tenerife, le cui condizioni sono peggiorate, adesso ricoverata a Parigi. Positivi anche 2 dei 17 cittadini americani che erano a bordo della crociera.
1: Non abbiamo chiesto alcuna concessione, abbiamo solo ribadito i nostri diritti, e il commento del Ministero degli Esteri iraniano dopo che Trump ha bollato come irricevibile l'ultima proposta di Teheran per la fine della guerra in Medio Oriente. Gli iraniani hanno chiesto tra l'altro la rimozione delle sanzioni, il controllo su Hormuz, il pagamento dei danni di guerra e la garanzia che non ci siano più attacchi israeliani e americani in futuro. Il Ministero degli Esteri ha precisato che il negoziato sul nucleare comincerà quando sarà il momento giusto. La Casa Bianca vorrebbe invece un accordo sul nucleare in tempi molto brevi.
2: Un nuovo inganno, un diversivo per la sua opinione pubblica, ha commentato così il ministro degli esteri tedesco Pistorius le parole pronunciate nei giorni scorsi da Putin. Il presidente russo aveva parlato, ricordiamo, di un possibile negoziato con l'Europa, suggerendo come controparte di Mosca l'ex cancelliere tedesco Schröder. Già questa mattina la responsabile della politica estera europea, Kaja Kallas, aveva detto molto chiaramente come il coinvolgimento di Schröder, che ai suoi tempi fece diversi accordi anche economici con il Cremlino, sia impossibile. I ministri degli esteri UE hanno invece concordato sanzioni contro i coloni israeliani che hanno commesso violenze. L'accordo è stato possibile dopo che l'Ungheria ha tolto il suo veto.
1: Spari contro l'ONG Sea-Watch, una motovedetta libica ha aperto il fuoco contro la nave della ONG tedesca. L'equipaggio di Sea-Watch aveva appena terminato il salvataggio di 90 persone in acque internazionali quando è stata raggiunta dall'imbarcazione libica. I miliziani prima hanno minacciato l'abbordaggio e poi hanno sparato 15 colpi, un atto di pirateria, ha denunciato l'ONG. La nave di Sea-Watch con le persone salvate ora si dirige verso le coste italiane in attesa di un porto sicuro, dell'assegnazione di un porto sicuro di sbarco. 17.35, è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano alle 18.30, buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te. Oh!

0: Mars.
1: Bruno Mars.
2: Abbi pazienza un attimino, ma ride, ride.
1: No, scusate, era bellissima questa scenetta perché ha aperto il suo microfono ma non il mio, poi ha aperto il mio ma ha chiuso il suo, poi ha chiuso tutti e due.
2: Ride, ride per prendermi in giro sempre, ma non è
1: No, ma era
2: possibile.
1: carino, sembrava il gioco delle talpe,
2: Vabbè, stavo giocando a
1: secondo me.
2: un videogioco, guarda, il videogioco di RBA. Allora, senti, hai
1: Vabbè,
2: finito di
1: io
2: prendermi
1: volevo
2: in giro? Vuoi,
1: dire,
2: vuoi?
1: volevo disannunciare Bruno Mars e lo
2: Ma
1: disannuncio.
2: sì, basta, Bruno Mars non lo voglio
1: Basta,
2: più,
1: non lo
2: non
1: sopporti
2: lo
1: più,
2: voglio
1: va.
2: più sentire,
1: Vabbè, povero Bruno Mars.
2: basta, si sente già fin troppo. Allora, senti, andiamo un po' a parlare finalmente di questo studio che veramente potrebbe rivoluzionare, potrebbe, se ci fosse veramente, se funzionasse veramente questa cosa, sarebbe quasi da premio Nobel, Marta?
1: Certo.
2: Anzi, potrebbe proprio starci bene, bene, bene. Andiamo un po' a parlarne, dai, su!
1: Allora, nel 2022, una tecnica premiata con il premio Nobel per la chimica, che aveva un nome particolare, chimica a scatto, è stata utilizzata adesso per fare un qualcosa di molto importante, per creare dei coaguli sintetici che possono andare ad arrestare un'emorragia di sangue, come ad esempio quella che può essere provocata da delle ferite chirurgiche, in soli 5 secondi.
2: Beh, questa è una cosa spettacolare, cioè se veramente funziona questa cosa qui, fermare un'emorragia di sangue in soli 5 secondi. Adesso banalmente, in modo ridicolo, io stavo pensando, Marta, che
1: Sì.
2: no, che a me succedeva e succede ancora adesso che certe volte mi sanguina il naso, ma proprio a go-go, no? Proprio.
1: Sì.
2: E sai che certe volte io tamponavo con delle creme, delle cose così, ma che
1: Sì.
2: era, beh, pensa, in 5 secondi, hop, pum, si ferma tutto.
1: Ecco, non sprechiamola, però usiamola per le situazioni di
2: Certo,
1: vera
2: sì, certo.
1: emergenza.
2: Sì, vera emergente, lo so, ma però stavo dicendo, però
1: Per te
2: pensa.
1: in quel momento
2: No,
1: un'emergenza.
2: ma beh, certo.
1: È tutto relativo.
2: Noi ci sono capitati certe volte che poi svenivo quasi, perché
1: Addirittura.
2: beh, certo, a forza di tirare fuori sangue dal naso.
1: No, ragazzi, se vi avanzo un po', per favore, destiniamola a
2: Ho un
1: Samuel.
2: naso grosso, ok, però
1: Ah, può essere
2: può
1: quello,
2: essere
1: è
2: quello,
1: vero, è
2: sì. No,
1: vero.
2: però adesso, a parte gli scherzi, però se la
1: Sbagliato.
2: cosa diventasse importante nelle cose veramente per cui deve servire questa cosa, ma anche poi allargarsi poi veramente un po' a tutto il campo, potrebbe servire anche molte persone anche nel quotidiano, eh.
1: Certo, ma perché allora voi pensate comunque che sarebbe una coagulazione molto più veloce, più sicura rispetto a quella fisiologica o quella indotta da medicinali? Allora, il nostro corpo già è una macchina che per formare i coaguli funziona alla grande, no? Pensiamo appunto alle piastrine e tutto il processo che c'è dietro, però questo processo può arrivare ad impiegare anche alcuni minuti. Voi pensate cosa significano alcuni minuti e una manciata di secondi per delle persone che in quel momento sono a rischio vita, no? E quindi sta proprio lì la differenza nell'essere più tempestiva, ma di tanto più tempestiva.
2: Allora, bloccare le perdite di sangue da ferite profonde quasi istantaneamente sarebbe veramente un grandissimo successo. Ora, la cosa sta funzionando,
1: Sì.
2: almeno da questo studio, e funziona sui topolini, no?
1: Esatto.
2: Ora, tutto sta a passare dai topolini all'essere umano, che non è che sia proprio un saltino da poco. Bisogna comunque fare un sacco di sperimentazione ancora e probabilmente arrivare al dunque. Però diciamo che la speranza c'è,
1: Cioè,
2: insomma.
1: oltretutto questo coagulo al momento è calcolato come 13 volte più resistente alla rottura rispetto ai coaguli da noi prodotti. Offre anche dei vantaggi perché sembrerebbe non creare delle infiammazioni e neanche dell'accumulo di tessuto cicatriziale nella zona interessata dalla ferita. Quindi noi speriamo che la
2: Beh.
1: ricerca possa fare il suo percorso con i giusti tempi, e che un giorno magari possa diventare un'arma di primo soccorso, no? Per salvare persone, animali e.
2: Sai quanta gente salvi, Marta? Veramente, se ci pensi, ragioni un attimino, veramente potrebbe essere veramente una grande scoperta, e speriamo. guarda, incrociamo le dita che magari finalmente mi piace parlare di certe volte di studi un po' buffi, ma questo è uno studio serissimo,
1: sì,
2: mi piace come cosa, soldi spesi bene stavolta,
1: finalmente.
2: Non sempre.
1: A volte degli studi che noi prendiamo anche per creare degli spunti di domanda, però a volte dici ma perché l'avete fatto? Anche se ti posso dire che nella scienza ogni piccolo passetto, anche quello che sembra in quel momento inutile, no, si può rivelare utile per tante altre cose, no? Può gettare le basi per un percorso che poi va oltre, certo, e che magari arriva a un qualcosa invece di più serio, di più importante, come ad esempio questa notizia.
2: Certo, ma anche quando abbiamo parlato degli Ig Nobel, no, che sembrano poi studi ridicoli, stupidi e così via, in realtà poi sotto sotto negli Ig Nobel c'è qualcosa che comunque può, certo, può portare la scienza a fare scoperte importanti. Quindi non prendiamo sotto gamba anche quelli che magari sembrano un po' meno seri, no? Perché potrebbero sempre essere utili. Poi comunque ogni tanto noi ci divertiamo a prendere in giro.
1: Vabbè, ma d'altronde alcuni si autoprende in giro anche la scienza con gli Ig Nobel.
2: Sì, certo, infatti.
1: Un po' di, ma c'è tanta autoironia anche nella scienza, dai.
2: Sì, dici?
1: Dico di sì.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17. Su RBE.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
3: Ed eccoci qui, dunque. Oh ragazzi, no ma voi dovevate vedere, no ma oggi veramente è più bello il programma dietro le quinte che quello in diretta, perché io dicevo Sam dobbiamo entrare, devi metterti le cuffie, e mi guarda tipo no ma che vuoi, ma no, niente, non ci voleva credere. Oh
4: ma sì che ci credo, ma stai tranquilla, devi non devi preoccuparti, devi sì. Fare andare le cose piano pianino come devono
3: così,
4: andare
3: così facciano il loro corso,
4: ti devono fare il loro corso le cose. Oh mamma mia che stress, perché siamo sempre troppo stressati in questo mondo.
3: Hai ragione.
4: Bisogna prendere un respiro e poi fare andare le cose tranquille come vanno.
3: Bene. Dunque, tra pochissimo vi parliamo di una curiosità che riguarda i nostri amici cagnolini. E dai, quante volte li abbiamo visti inclinare la testa quando gli parliamo verso destra, e fateci attenzione.
4: Sì, quando gli parliamo, no? Pensate un po', no? Dite alcune parole al vostro cagnolino e questo vi guarda un po' perplesso e poi inclina la testa verso destra. Perché?
3: Perché?
4: Perché? Perché fa questa cosa? Perché?
3: Allora, c'è un perché alla base e tra poco ve lo raccontiamo.

0: Dunque, dunque, i nostri cagnolini che belli, che teneri, quando curvano la loro testolina di lato, magari soprattutto mentre li parliamo, ci guardano con i loro occhioni, curvano la testolina di lato verso destra e noi diciamo: ma quanto sono teneri in questo gesto, guarda che belli! Loro in realtà lo fanno per uno specifico motivo.
1: Sì, c'è uno specifico...
0: non è solo intenerirci.
1: No, non è solo intenerirci, sta succedendo qualcosa nella loro testolina di molto, molto, ma molto importante. L'inclinazione della testa nei cani non è un gesto che dici che bello, guarda, lo sta facendo, che carino,
0: come che fai, ecco, non è che deve,
1: no, non è quello,
0: indurre accudimento, no?
1: Allora è il riflesso visibile di un processo cognitivo, sta succedendo qualcosa di veramente importante. Allora, secondo quanto emerso da uno studio pubblicato su Animals dalla George Washington University,
0: in collaborazione con l'Università di Budapest.
1: Allora, cosa succede? Che il cervello sinistro canino elabora delle le parole familiari. Quando lui ci ascolta, a un certo punto se percepisce delle parole che sono familiari, no, Marta?
0: Sì.
1: Cioè, per esempio, palla, no?
0: Palla.
1: Mamma mia, mio, se sente palla, altro che inclinare la testa, va di traverso.
0: All'indietro,
1: va all'indietro. E quando è attivo orienta la testa verso destra, no? Quindi cosa succede? Che il cervello sinistro canino elabora le parole familiari,
0: sì,
1: e poi la testa si inclina verso destra.
0: Esatto, è proprio questa cosa qui.
1: Proprio è un percepire qualcosa, praticamente lui percepisce queste parole che le dice, ma mi sembra di averle già sentite, sono familiari, le riconosco, e quindi le elabora, le studia in qualche maniera, e in quel momento il cervello funziona sul lato sinistro, ma la testa si inclina sulla destra.
0: Sulla destra, esatto. Ricordiamo, qualsiasi, loro lo fanno quando ascoltano dei suoni che sono interessanti, per vedere meglio il volto del padrone, oppure, come diceva Samuel, per elaborare delle informazioni uditive e cognitive, come ad esempio delle parole familiari o degli specifici comandi. Quindi loro stanno facendo tutto questo e noi intanto
1: ma perché noi siamo stupidotti, infatti loro,
0: esatto,
1: alla fine ci
0: dico, ma che state facendo?
1: Ma infatti loro...
0: fammi capire, ma hai detto una cosa intelligente prima, adesso guarda come ti sei rovinato.
1: Comunque io oggi ci ho provato col mio cagnolone, gli ho detto palla, poi
0: sì,
1: gli ho detto tutte cose che a lui interessavano, tipo pappa, mangiare,
0: sì,
1: poi passeggiata, uscire,
0: sì,
1: tutte parole così, e lui continuava,
0: e lui
1: a inclinare,
0: gli è venuto un torcicollo, gli è venuto prima, continuava
1: a inclinare la testa, sulla
0: mamma
1: destra,
0: mamma mia, fermati,
1: no, veramente continuava a inclinare la testa sulla destra e mi guardava tutto così come,
0: sì, perché ha letto lo studio per parlarne in radio, quindi poi ha fatto le prove empiriche.
1: Vabbè,
0: no,
1: vabbè,
0: giustamente,
1: e beh, giustamente
0: bravo,
1: bisogna capire se le
0: giusto
1: cose sono vere prima di,
0: vero,
1: prima di dirle,
0: no,
1: a tutti,
0: assolutamente, assolutamente.
1: Comunque funzionano, è veramente, provate a dire delle parole familiari al vostro cagnolone, vedrete che vi osserva e poi inclina la testa sulla destra.
0: Sulla destra. Allora, adesso dopo la musica c'è il momento dell'informazione, l'informazione locale, che però oggi, essendo lunedì, è in chiave sportiva.

0: Aggiornamento con l'informazione sportiva in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con il MotoGP, nuova delusione per il pilota di Chivasso Pecco Bagnaia, che nel Gran Premio di Le Mans è partito in pole position grazie al miglior tempo nelle prove, che gli è valso il secondo posto nella gara sprint, è caduto al 16° giro mentre si trovava al secondo posto a causa di un problema tecnico che ha compromesso la stabilità della moto. Il Gran Premio francese ha visto un podio dominato dall'Aprilia con Jorge Martin sul gradino più alto, seguito dal leader della classifica generale Marco Bazzecchi e dal giapponese Ogura del team satellite Trackhouse. Bagnaia si trova ora al 9° posto in classifica generale con 43 punti, a 85 lunghezze dal primo posto, che al momento appare irraggiungibile. Passiamo al basket maschile. Grazie alla vittoria di misura per 75-78 sul campo della Umana Reyer Venezia, la Bertrand d'Ertona riesce a conservare la quinta posizione in classifica nell'ultima gara di regular season di Serie A1. 34 i punti conquistati, frutto di un bilancio di 17 gare vinte e 11 perse. Nell'ultima gara in evidenza Christian Vital, autore di 20 punti, seguito dai 12 di Prentice Hub. La gara di ieri rappresenta un'anteprima del primo turno dei playoff, che vedrà nuovamente i lagunari, che hanno chiuso al quarto posto, e i piemontesi. La prima gara della serie è in programma sempre a Venezia domenica prossima, 17 maggio. Il confronto si ripropone a 2 anni di distanza, quando d'Ertona aveva però goduto del vantaggio nel fattore campo, essendosi piazzata al quarto posto nella regular season, ma ciò nonostante furono i veneti a passare il turno. Passiamo al calcio femminile. Successo per 2-0 del Moncalieri Women nella gara secca di semifinale playoff contro la Salernitana. Dopo un primo tempo a reti bianche, nel quale comunque le piemontesi hanno condotto il gioco, a inizio secondo tempo è arrivato il gol del vantaggio di Mellano, seguito dal raddoppio al 33° di Guedi, che ha permesso di gestire senza affanni il finale di partita. Domenica 24 maggio a Roma, la finale che vedrà opposta Moncalieri a una tra Orobica, Catania e Sud Tirolo. Ai nostri microfoni il commento del tecnico di Moncalieri, Franco Semioli.
1: Si è vista la differenza, secondo me, sia tecnica che fisica delle due squadre. Senza nulla togliere alla Salernitana, però ieri avevamo qualcosa in più, avevamo anche quella fame in più che ci ha permesso poi di avere un po' di in mano la situazione, il pallino del gioco, quindi ci è mancato il gol soprattutto nel primo tempo, e poi nel secondo tempo siamo riusciti a bloccarla e poi praticamente l'abbiamo messa diciamo sulla dalla nostra parte, siamo riusciti a fare poi il secondo gol, e a quel punto ci siamo resi conto che la finale era vicina, quindi veramente una bellissima giornata ieri. Nella la paura era proprio quella, nel senso che nel primo tempo è finito 0-0, dove abbiamo, secondo me, sprecato più di un'occasione, e si sa benissimo che quando poi sprechi tanto, poi magari portando la partita sullo 0-0 verso la fine, nei minuti finali può succedere di tutto, e quindi rischi di compromettere veramente una partita dominata. E invece fortunatamente poi anche con la bravura delle ragazze siamo riusciti a sbloccarla nel primo quarto d'ora del secondo tempo, e poi l'abbiamo gestita bene, con maturità, l'abbiamo gestita anche dal punto di vista del palleggio, e siamo riusciti a fare il secondo gol, siamo riusciti anche a preservare anche qualche ragazza magari a livello fisico, quindi è stata una giornata positiva, tranne l'infortunio di Aimetti, del difensore centrale, che speriamo non si sia fatta, perché sicuramente è una perdita importante per la fine.
0: Si è svolta tra sabato e domenica al Parco Ruffini la 17esima edizione della 24 ore di Torino, che ha visto un netto dominio da parte degli atleti e atlete piemontesi. Nel maschile ad aggiudicarsi il primo posto è stato Giancarlo Racca del Club Super Marathon Italia, che ha chiuso con 185 km e 159 metri percorsi dopo una spettacolare rimonta sul piemontese Pietro Custodi della società Caddese, resa ancora più epica dalla forte pioggia caduta a partire dalle 4 della mattina. Nel femminile a trionfare è stata Simona Oggero, che ha firmato la doppietta per il Club Super Marathon Italia con 159 km e 942 metri percorsi. Passiamo al rugby. Nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 maggio si è svolta al campo Albonico del Custorino la 7ª edizione di Una Mole di Rugby, che ha visto la partecipazione di 2.500 atleti e atlete di tutte le età, dagli under 6 all'over 60. L'edizione 2026 ha rappresentato un passaggio storico per il CUS Torino Rugby, che ha ospitato per la prima volta un torneo di rugby integrato dedicato a persone nello spettro autistico con disabilità intellettive e disturbi psichiatrici, a cui hanno partecipato 6 società. Il momento clou della 2 giorni è stato il torneo di mini rugby dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni. Nel corso della cerimonia conclusiva, poi, il sindaco Lo Russo ha ufficialmente consegnato al presidente di CUS Torino, Riccardo Delicio, la concessione ventennale dell'impianto Angelo Albonico. Giovedì 14 maggio si alza il sipario sulla 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che animerà gli spazi del Lingotto Fiere fino a lunedì 18. Su una superficie di 137.000 metri quadrati sono previsti circa 1.000 espositori e un ricco calendario di circa 980 eventi. Come ogni anno, anche il mondo sportivo sarà protagonista della più importante kermesse libraria a livello nazionale, con una serie di appuntamenti che vedranno protagonisti, autori, personaggi dello sport e case editrici, che ciascuno a suo modo declineranno il tema di questa edizione, il mondo salvato dai ragazzini, come racconta ai nostri microfoni il curatore di questa sezione, Federico Vergari.
2: Ma il tema di quest'anno del Salone entra pienamente dentro la programmazione della Sala Olimpica e di tutto lo sport diffuso dentro il Lingotto in quei 5 giorni di manifestazione, perché come ogni anno la mattina sarà il momento delle famiglie durante il weekend e delle scuole durante i giorni feriali, e come ogni anno abbiamo previsto degli eventi relativi alla cultura sportiva, alla letteratura sportiva, che ovviamente strizzano l'occhio alle scuole e agli insegnanti, quindi ci sarà tantissimo spazio per dialogare e parlare di sport con i ragazzi delle scuole e in maniera del tutto trasversale, quindi dalle scuole elementari fino alle scuole superiori. Cercheremo di raccontare quelli che sono i messaggi dello sport, i momenti chiave della vita degli sportivi, faremo incontrare ai ragazzi giornalisti e giornaliste, ma anche sportivi e sportive, quindi sicuramente la cultura sportiva si fonderà con la cultura scolastica, con le nuove generazioni, e quindi assolutamente saremo allineati con il tema che ha scelto quest'anno la nostra direttrice Annalena Benini. E aggiungo che nella giornata di lunedì ci sarà un incontro molto bello dove le scuole, sai che quest'anno ci sono dei nuovi colleghi, ci sono dei nuovi consulenti che sono proprio dei ragazzi, un piccolo team di 6 ragazzi under 30, e sono loro i nostri ragazzini che salveranno il mondo, e sono diventati a tutti gli effetti dei colleghi al 100%, e anche loro faranno degli eventi in cui racconteranno lo sport confrontandosi con atleti e atlete e confrontandosi poi con i ragazzi delle scuole.
0: E per ora è tutto, il notiziario sportivo si chiude qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBN.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: E rieccoci, 18:13, seconda parte di Mi ritorni in mente di oggi, pronti per parlare di una notizia, di una curiosità che riguarda il mondo degli animali, che però ci porterà anche a chiacchierare insieme in questa seconda parte. 328 87 57 845, e questo il numerino che potete utilizzare per mandarci un SMS, un WhatsApp, un Telegram.
4: Allora, siccome oggi siamo un po' surreali, parliamo di cose un po' pazzesche, strampalate, strane, abbiamo appena visto perché i nostri cagnolini inclinano la testa sulla sinistra, sulla destra, non mi ricordo più, sulla destra, perché,
3: sulla destra,
4: perché il loro emisfero sinistro elabora le nostre informazioni, anzi elabora le nostre parole, quelle familiari, e allora i cagnolini inclinano la testa. Ma adesso andiamo a vedere una cosa che attanaglia sicuramente la vostra conoscenza, cioè il vostro desiderio di conoscenza, no?
3: Beh, certo, sì.
4: Perché? Perché ve lo sarete chiesto per tutta la vita questa cosa qua, secondo me. Oggi ve la svegliamo noi. Da quando i granchi hanno abbandonato la retta via? Cioè, no, da quando i granchi camminano di lato, no? Sapete che i granchi camminano di lato, no?
3: Ma
4: in modo orizzontale.
3: Ma chi è che camminava all'indietro invece? Non erano i granchi?
4: No, il gambero.
3: Ah, il gambero, ecco.
4: Il gambero fa...
3: il gamberetto, il gambero.
4: I gamberetti camminano all'indietro, i gamberetti.
3: No, ecco, il gambero cammina all'indietro, il granchio invece cammina laterale.
4: I gamberetti purtroppo per loro camminano nella pasta asciutta, certe volte sono buoni anche,
3: purtroppo.
4: Purtroppo sì, ma anche i gamberi. Allora andiamo un po' a vedere, allora fra poco parliamo proprio di questa cosa. I granchi hanno la particolarità di camminare di lato, no? Quindi
3: sì,
4: in modo orizzontale, diciamo così, per capirci, invece di camminare avanti e indietro. Perché? Perché fanno così? C'è un motivo, no? Allora noi vogliamo saperlo da voi, ecco.
3: Esatto. Noi chiediamo a loro il motivo?
4: Sì, sì, no, poi dopo...
3: Poi dopo ve lo diciamo,
4: però lo chiediamo noi a voi. Perché? Perché i granchi camminano in modo orizzontale, camminano di fianco.
3: Perché? Perché spiegateci.
4: Perché fanno questa
3: secondo
4: cosa?
3: Secondo voi, come mai?
4: Ma sono buffi, sono belli da vedere. Però.
3: Sono bellissimi,
4: no,
3: certo.
4: No, a parte che adesso c'ho qui sotto mano un'immagine, sono proprio carini. Però c'è un motivo ben specifico e non è che è così tanto perché piace...
3: Ah no, non è che perché sono vogliono fare i rivoluzionari.
4: Rivoluzionari.
3: Granchi.
4: Anche se, possiamo già dirlo questa cosa, non sempre nella loro vita hanno camminato in modo orizzontale, ecco, magari possiamo darvi questo indizio.
3: C'è stato un tempo in cui camminavano come
4: avanti e indietro, come noi. Perché noi mica camminiamo in modo orizzontale, tu Amy.
3: Dipende.
4: Ma dai.
3: Dipende, quando magari non puoi uscire dritto perché c'è poco spazio, cammini laterale.
4: Sì, ma nella normalità tu cammini in modo orizzontale, cioè ma cammini di fianco, no, di lato?
3: No, dico no, in un qualche occasione così.
4: Ma che, ma dimmi quali occasioni?
3: Ma sì, ma tipo quando devi uscire da una porta, no? Allora c'è gente che
4: ma è inutile che mi fai anche il gesto.
3: Ad esempio,
4: sei ridicola.
3: No, aspetta, no, perché niente. Ridicola. Quando ad esempio vuoi scendere dai mezzi pubblici dove vige la regola assoluta che quando arriva una metropolitana, per esempio, si aprono le porte, bisogna lasciar scendere le persone che ci sono sopra, no? E salire, e poi quelli che salgono dopo, no?
4: Ma quella ci non sono... è una camminata, è uno spostamento.
3: Vabbè, ma ci sono persone che non rispettano questa regola, quindi tu rischi che le porte si chiudano. Allora cerchi di entrare in metropolitana schiacciandoti contro l'apertura e a volte cammini laterale.
4: Ma vabbè, ma quello ma non può essere inteso come una camminata
3: allora
4: laterale.
3: Niente,
4: è uno spostamento. Lo spostamento è un movimento piccolo,
3: ma
4: breve.
3: Vuoi vedere che per questo non rispetto di questa regola così semplice un giorno l'evoluzione porterà anche noi esseri umani a camminare lateralmente?
4: E brava, hai detto proprio bene, perché è proprio l'evoluzione che ha portato i granchi a un certo punto a camminare di lato. Ma comunque vogliamo saperlo da voi, dai. Perché?
3: Dai.
4: Allora, dai, proviamo ad andare con un po' di fantasia, cerchiamo
3: forza.
4: Di far andare il cervello, proviamo a pensare un po' perché i granchi camminano di lato, ecco.
3: 328 87 57 845.

0: Ma guarda che bello, quanti messaggini sono arrivati al 328 87 57 845 per spiegarci come mai nel tempo i granchi hanno iniziato a camminare lateralmente, perché non sempre è stato così. Avevano...
1: No, la cosa particolare è proprio questa, che non sempre è stato così. I granchi in un lontano passato, ma neanche poi così tanto lontano, se pensiamo all'età della Terra e dell'universo, cioè proprio, anzi, tempi recenti possiamo
0: certo.
1: dire, il granchio camminava avanti e indietro, quindi come noi, cioè alla fine c'è stata una svolta, non so, qualcosa è accaduto
0: sì.
1: e qualcosa è successo e così che il granchio ha cominciato a camminare di lato.
0: Esatto, è andata così. Oh.
1: Vabbè, comunque stanno arrivando i messaggini, ci sono già delle soluzioni, alcune sono anche buffe, fra poco le leggiamo e continuate a scrivere al 328 87 57 845 perché il granchio cammina di lato. Oh, vogliamo sapere perché.
0: Perché continuate a scriverci, tra poco leggiamo i vostri messaggi.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga che niente, oggi non mi apri i microfoni. Lo vuoi aprire questo microfono?
2: Vabbè, ma stai tranquilla, ti ho detto prima respira, mamma mia, è agitata ma sta ragazza.
1: Io respiro.
2: Aprimi il microfono, poi dai gli ordini, aprimi il microfono, mettimi le tende, stendimi il tappeto, cos'è?
1: Ma no, ma dico, ma è solo così il minimo, no?
2: Il minimo indispensabile, ma è arrivato il minimo indispensabile. Oh. C'è il microfono, puoi parlare, dai, che la tua vocina la sentono tutti.
1: Oh,
2: dai,
1: sono tranquilla. Arrivati i messaggini al 328-87-57-845 che fanno delle ipotesi sul perché i granchi camminino lateralmente e non andando in avanti.
2: O indietro. Perché non camminano avanti e indietro come facciamo noi, ma camminano lateralmente. Forse dovremmo imparare anche noi a camminare lateralmente.
1: E magari un giorno pure noi lo faremo.
2: Anche se Marta dice che lo facciamo già, ecco.
1: In alcune occasioni.
2: Sì, ma ecco, in metropolitana. Marta dice che in metropolitana camminiamo tutti lateralmente.
1: Non è vero.
2: Sì, l'hai detto prima, l'hai
1: ma
2: detto.
1: Ma non tutti, dico in alcune occasioni.
2: In alcune occasioni. Allora, andiamo un po' a vedere i messaggini che sono arrivati, che alcuni sono anche simpatici. Andiamo un po' a vedere che Fabio dice. Allora, appunto, perché i granchi camminano lateralmente? Fabio dice aerodinamica per risparmiare energia. Chissà.
1: Beh, vi lasciamo col punto interrogativo, perché
2: in questo periodo gramo, se fosse veramente così, allora dovremmo camminare tutti lateralmente, così risparmiamo energia veramente.
1: È vero.
2: Non soltanto i granchi, magari.
1: Chissà come si consumerebbero le suole delle scarpe se camminassimo laterali, magari in maniera diversa, no?
2: Vabbè, certo, sicuramente.
1: Interessante.
2: Sicuramente
1: potremmo fare uno studio.
2: Allora, da adesso in poi cammini sempre lateralmente.
1: Esatto.
2: Vieni in radio anche così,
1: Sì.
2: Ma non in macchina non puoi andare lateralmente.
1: No, vabbè,
2: andare...
1: ma in macchina tanto non le uso le suole, se non per stare i pedali.
2: Allora, quando cammini, vabbè, sappiate che Marta farà questo esperimento,
1: esatto,
2: da oggi in poi.
1: Mi presterò.
2: E ci dirà.
1: Per il bene della scienza.
2: Sarà il prossimo studio della scienza degli Ig Nobel di quest'anno. La camminata del granchio di Marta.
1: Invece Marco dice, intanto ci saluta e lo ringraziamo, l'abbracciamo, dice i granchi camminano di lato perché hanno articolazioni simili a cardini che vanno solo in quel senso, poi si spostano velocemente per attaccare o fuggire.
2: Chissà Marco se ti sei avvicinato alla risoluzione dell'enigma del granchio camminante orizzontalmente,
1: bravo.
2: Poi andiamo a vedere, c'è per esempio Roberto che ci fa una bella storiellina
1: c'era una volta il granchio,
2: ma ci spiega perché il granchio ha cominciato a camminare lateralmente. Allora ci dice camminano di lato da quando il capo granchio, andando avanti,
1: sì,
2: ha sbattuto la faccia contro un muro o quando doveva passare una porta stretta.
1: Lo vedi che Roberto mi dà ragione.
2: Ma non ha detto che il granchio andava in metropolitana.
1: Vabbè, ma la porta stretta, io poi ho preso la metro. Vabbè, ma continua la
2: storia. Aspetta, a quel punto, sì, ritornando al capo, il capo, sì, granchio, a quel punto ha imposto una legge per camminare di lato. Ma vanno verso destra o verso sinistra i granchi? Ecco, si domanda lui. Allora, questa è una seconda domanda che adesso poi facciamo.
1: Quindi, per riassumere, c'era questo capogranchio che ha battuto una capocciata.
2: Andando avanti. Perché in un tempo passato i granchi,
1: sì,
2: andavano avanti.
1: Ok.
2: Ha battuto una capocciata, no?
1: Sì.
2: L'ha battuto la faccia, anzi,
1: sì,
2: contro un muro.
1: Povero granchio.
2: Oppure quando doveva passare una porta stretta, quando doveva passare una porta stretta, giusto, camminava di lato. Da lì in poi il capogranchio ha detto, da oggi in poi tutti voi dovete camminare di lato.
1: Oh, bello.
2: Però Roberto si domanda, ma a destra, sinistra o a destra?
1: A destra. Dipende dalla direzione dove devi andare.
2: Ma
1: no?
2: Magari per uno schieramento politico, ecco.
1: Hai capito. È bella sta favola, mi piace.
2: La favola del granchio,
1: sì,
2: che camminava dritto e che poi divenne storto.
1: Esatto, no? Ma è qualcosa di Orwell addirittura, bella.
2: Bellissima.
1: Vabbè, comunque, molto belle le vostre ipotesi. Tra poco andiamo a vedere se coincidono oppure no con questa scoperta scientifica.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buonasera dalla redazione di Popolare Network, queste le principali notizie di oggi. 1700 esuberi e chiusura delle fabbriche. Electrolux annuncia un drastico piano di tagli. Il colosso svedese degli elettrodomestici vuole spostare all'estero la produzione. Inaccettabile per i sindacati che proclamano sciopero e stato di agitazione. L'ennesimo esempio dell'assenza di politiche industriali in Italia, dicono. La tregua è molto debole, ma un accordo con l'Iran è ancora possibile, lo ha detto Donald Trump. Il presidente americano ha respinto l'ultima proposta di Teheran per mettere fine alla guerra. Gli iraniani chiedono, tra l'altro, il riconoscimento della loro sovranità su Hormuz e la rimozione delle sanzioni. Gli Stati Uniti vorrebbero subito un accordo sul nucleare. Putin non era mai stato così debole. Nel commento dell'Unione Europea, dopo che il Cremlino aveva parlato di un possibile negoziato sull'Ucraina, nessuno però crede alla buona fede di Mosca. I ministri degli esteri UE hanno concordato sanzioni contro i coloni israeliani violenti. Nessuna intesa però sui dazi ai beni prodotti nelle colonie in Cisgiordania. Antivirus, l'OMS conferma 7 casi dopo il focolaio in crociera. I passeggeri sbarcati rimpatriati con voli sanitari in 23 diversi paesi. Sequenziato il virus, 4 italiani in quarantena, tutti asintomatici. Il governo prova a silenziare la guerra interna. Fratelli d'Italia, il ministro della cultura Giuli è stato 2 ore a colloquio con Meloni e alla fine Palazzo Chigi fa uscire una nota per dire che c'è piena fiducia in lui. La decisione di Giuli di licenziare 2 dirigenti del ministero per avere mani libere lo ha messo in linea di collisione col potente capo di gabinetto Fazzolari. Spari e minacce in mare contro la Sea-Watch 5, una motovedetta libica donata dall'Italia, apre il fuoco contro la nave umanitaria per costringerla a fare rotta su Tripoli. L'organizzazione è fuggita verso nord, a bordo 90 migranti salvati da una barca alla deriva. Queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel giornale radio delle 19.30. A più tardi e buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Sulle restanti vie di collegamento regionali il traffico si presenta invece regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Could you turn the music up a teeny bit so I can...

0: Garden e... Scusate, ridiamo perché oggi è così. Vabbè,
1: oggi ridiamo perché sono un po' sfasato, ragazzi, dovete portare pazienza. Non so cosa mi è successo, Marta, oggi si vede che...
0: Ma no, ma sono oggi, stai tranquillo, è sempre così. Sì, giorno più, giorno meno, ma stai tranquillo.
1: Allora, veramente. È nella normalità. Allora, allora perché ridi così? In effetti ridi sempre di me, tutte le volte.
0: Ma
1: vabbè.
0: No, ma così, ma fai tanto... È carino, dai.
1: È carino, faccio carineria, va bene.
0: Fai tanta carineria. Comunque,
1: senti, sono carino come i granchi che camminano di lato? Sono carino così? Se cammino di lato anch'io?
0: Ah sì, dai, sei molto carino anche se cammini di lato. Ah, saresti bene. Un bel granchietto.
1: Sono un bel granchietto. Va bene, andiamo un po' a vedere a questo punto se vi siete avvicinati un po' all'idea del perché il granchio cammina di lato e non cammina avanti e indietro come facciamo tutti noi.
0: Perché? Esatto, perché? Allora, diciamo che tutto questo... C'è chi si è avvicinato molto, eh?
1: Sì, vi siete avvicinati, dai. In generale, esatto. Un colpetto uno, un colpetto l'altro, vi siete avvicinati, dai. Anche soprattutto Roberto.
0: Poi Roberto con la sua favola del capogranchio ce l'ho ancora negli occhi.
1: Quella la scriviamo la favola per i bambini, dai, va bene. Allora dai, spieghiamo, dai, perché è arrivato il momento.
0: Allora, il movimento laterale dei granchi dipende dalle articolazioni.
1: Ah, ma dai, le azioni.
0: Dalle articolazioni delle loro zampe, che sono proprio progettate per potersi piegare lateralmente. Questo tipo di passo però è stato adottato dai granchi solamente 200 milioni di anni fa.
1: Vabbè, ma sembra un'enormità, no? Dici 200 milioni di anni fa i granchi hanno iniziato a camminare lateralmente. Ma guarda che non è tanto nel compendio dell'universo, ma anche soltanto della vita della nostra Terra. Quindi pensare che tutto sommato l'altro ieri i granchi camminavano avanti e indietro e adesso camminano di lato, e chissà che magari l'evoluzione non ci porti poi anche noi esseri umani a camminare magari fra 200 milioni di anni. Noi non ci siamo di sicuro più, perché ci autodistruggeremo prima, però chissà, magari che non cammineremo poi di lato, magari.
0: Può essere, mai dire mai, ma loro lo fanno anche perché per sfuggire ai predatori, perché i predatori quando sono di fronte a un granchio si aspettano che vadano avanti o che vadano indietro, no? Quando li vedono andare di lato
1: se la ridono
0: ma rimangono spiazzati, capite? Ma questi che fanno, no? E intanto in tutto questo dire "ma questi che fanno, ma come camminano?" perdono tempo, concentrazione e il granchio se la svigna.
1: Vabbè, adesso
0: hai
1: Marta
0: capito?
1: Me l'ha raccontata così.
0: Vabbè,
1: però,
0: è carina.
1: Però tutto sommato ma è vero sta cosa. Comunque è proprio perché per il loro movimento laterale sono più tutto sommato veloci e riescono anche a spiazzare un po' i predatori, quindi riescono a essere più rapidi
0: e imprevedibili
1: ed efficaci nello scappare rispetto ai predatori. Questo ha fatto sì che l'evoluzione a un certo punto abbia detto: senti, noi granchi basta, non si cammina più avanti e indietro, si cammina di lato. Boh,
0: esatto.
1: 200 milioni di anni fa, questo è successo.
0: Allora, però gli scienziati si sono detti: ma scusate, se la camminata laterale è così efficace, perché non si è diffusa così tanto nel mondo animale?
1: Ecco, perché anche noi esseri umani non camminiamo di lato?
0: Primo, perché se poi tutti camminiamo di lato, la cosa strana diventa camminare davanti, no? Quindi, ma poi una possibile spiegazione è che potrebbe interferire con altre attività, dal mangiare all'accoppiarsi, ma i granchi, che sono furbi, hanno trovato comunque il modo di aggirare questi limiti, quindi loro riescono a camminare, cioè a mangiare, ad accoppiarsi, pur camminando
1: di lato,
0: capito?
1: Vabbè, bravi. Si sono evoluti veramente alla grandissima. Guarda,
0: chapeau,
1: ma veramente, ma noi pensa, siamo ormai una vita intera dell'essere umano che cammina sempre avanti e indietro, che monotono.
0: Sì.
1: Ma basta.
0: Ma sì.
1: Ma perché non camminiamo adesso
0: roteando? Bravo.
1: Roteando. Vedi come spiazziamo i predatori.
0: Vedi.
1: Peccato che predatori dell'essere umano non ci sono, perché siamo noi i predatori.
0: Siamo noi stessi predatori.
1: Siamo noi predatori. Però,
0: e poi tu hai idea camminare girando come ti gira la testa in poco tempo.
1: Ma giri un po' da una parte poi un po' dall'altra,
0: poi cambi,
1: sai,
0: giusto.
1: Quelle volte che io rincorro il mio cane intorno al tavolo,
0: sì,
1: che,
0: per carità.
1: Mamma mia, poi a un certo punto dopo al centesimo giro poi mi gira la testa, ecco, correre così o meglio su se stessi potrebbe essere una camminata efficace, eh?
0: Potrebbe,
1: spiazziamo tutti di sicuro, spiazziamo veramente qualsiasi studioso.
0: Attenzione, perché poi il granchio timida, perché lui ama le camminate stravaganti, dice: toh, vuoi vedere tra 200.000 anni tra 200 no, milioni di anni me la faccio mia.
1: Dici che il granchio sì. cambierà ancora? No, ma secondo me ha trovato la sua strada. ha trovato la sua strada orizzontale, quella tiene. Vabbè, dai, abbiamo scoperto. Diciamo che tra tutti forse Marco è quello che si è avvicinato un po' di più. Bravo Marco.
0: Bravo Marco. Tutti si sono un po' avvicinati, anche Roberto con il capogranchio, però diciamo quello che più si è avvicinato è Marco. Premio granchio vince Marco.
1: Il granchio d'oro. No, invece dell'orso d'oro. Il granchio d'oro lo vince Marco oggi. Dai,
0: assegniamolo. È tuo. Un applauso.
1: Sì. Guarda come scrociano gli applausi, Marco.
2: Vibes. Video Bequit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
3: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.

0: Denzel Curry su RBE ci accompagna alle 18.50 e ancora a leggere un vostro messaggino.
1: C'è da ridere perché comunque questa cosa non ci avevo pensato, però ci ha pensato qualcun altro al posto nostro, che adesso la leggiamo. Aspetta che metto un po' di sottofondo, perché sennò senza sottofondo non si può stare, Marta.
0: No, beh, certo.
1: Anche i granchi amano i sottofondi,
0: assolutamente,
1: sai?
0: Assolutamente,
1: perché sul fondo del mare ci stanno anche un po'.
0: L'hai capito adesso?
1: Vabbè, senti. Allora c'è giustamente Paolo che dice: i granchi
0: sì,
1: in una partita di calcio non segneranno mai perché non vanno avanti. Vabbè, giustamente.
0: Vabbè,
1: una partita di calcio fra due squadre di granchi finisce pari e patta. Ma non riescono neanche a tirare i rigori, mamma mia, perché non tirano avanti, loro tirano solo di lato.
0: Oh, che ci vuoi fare?
1: Vabbè, non possono giocare a calcio i granchi.
0: È un casino, però faranno altri sport. Quali sono altri sport? Non sappiamo.
1: Comunque, siccome Marta, oggi siamo in ambito quark, no? Da documentario.
0: Sì, volevo dare altre due informazioni così alla veloce sull'intelligenza degli animali, ad esempio.
1: Sì, ok.
0: Cose che noi non ci aspetteremo mai, ma pensate, i piccioni. Loro sono in grado di riconoscere la propria immagine allo specchio con appena 5-7 secondi di ritardo, più o meno il tempo che ci impiega Samuel quando si è appena svegliato.
1: Che sei cattiva, ma guarda che sei cattiva veramente, mamma mia.
0: E questa è un'abilità simile a quella che è manifestata da un bambino o una bambina di 3 anni.
1: Ma io ci metto più di 5-7 secondi a riconoscermi il mattino.
0: Appunto, io ho detto
1: perché
0: quasi.
1: Dico: ma chi è questo qua?
0: Chi è?
1: Ma ci parlo pure, ci dico: ma da dove sei entrato?
0: Ma chi è sto impostore?
1: Ma
0: vai via dal mio bagno.
1: Ma che fai qui in bagno?
0: Perché ti lavi i denti nel mio lavandino?
1: Quindi alla fine sono stato persino ottimista a pensare di riconoscermi in 5-7 secondi.
0: Poi possiamo smentire questa cosa? Che non è assolutamente.

0: I pesci, no? I pesci sì. rossi che dicono che sono smemorati, che non hanno la capacità di trattenere i ricordi neanche per 3 secondi, è un luogo comune che è stato smentito. Loro ricordano e come saprebbero addirittura insegnare informazioni ai loro simili.
1: Quindi capito.
0: Lasciamoli stare, per favore.
1: Lasciamoli stare i pesci rossi. Lasciamo, ma poveri pesci rossi, non se lo meritano. Tra l'altro, senti, è arrivato un altro messaggino di Roberto,
0: sì?
1: agganciato al messaggino di Paolo dei Granchi che nella partita di calcio non segneranno sì. mai, e dice: i campi da calcio dei Granchi hanno le porte sui lati. Beh, chiaramente il campionato del mondo il campionato del mondo di
0: Bellissimo.
1: Calcio dei Granchi ha tutte le porte sui lati.
0: Ovviamente scusa, cosa volevi? Non ho capito.
1: È giusto. Comunque, anche noi esseri umani prima o poi cammineremo tutto sui lati, dovremo imparare a giocare a calcio sui lati,
0: per forza.
1: Vabbè, si impara, è
0: tutto fa storia.
1: Bene,
0: allora abbiamo fatto anche noi il nostro corso. Oggi sono le 18:53, è arrivato il momento di salutarci, ma ci diamo appuntamento a domani alla stessa ora, dalle 17 alle 19 su RBE con Mi Ritorno in Mente.
1: Grazie dei messaggini, di aver scherzato con noi. A domani, ciao.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
3: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. E con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno. Sei tu la cura che può salvare una vita.
5: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.
6: La playlist di questa settimana è stata curata da Matteo Scali. Buon ascolto.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo lunedì 11 di maggio la meditazione è curata dalla pastora emerita Maria Bonafede. In chiusura ascolteremo l'inno 192, Santo, Santo, Santo, una registrazione della Corale Valdese di Bobbio e Villar Pellice. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono letti per questo mese di maggio da Gianluca Balliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal primo libro di Samuele, capitolo 2, versetto 2. Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te. E continuiamo dal libro dell'Apocalisse, capitolo 4, versetto 8. Santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene.
3: Cari fratelli e sorelle, amici ed amiche in ascolto, con la lettura dei versetti di oggi abbiamo ascoltato due potenti inni di gioia e di lode al Signore. Nessuno è santo come il Signore, dice Anna, la madre di Samuele che poi diventerà un profeta. Anna era sterile e aveva a lungo sofferto per questa ragione e implorato il Signore che le desse un figlio, e il Signore aveva ascoltato la sua preghiera. Allora Anna aveva promesso al Signore che quel figlio lo avrebbe fatto crescere al suo cospetto nel tempio di Silo. Le parole del nostro versetto sono proprio all'inizio della preghiera di lode e di ringraziamento di Anna, che riconosce la grandezza del Signore e la sua giustizia, e che saranno narrate lungo tutto il suo canto. Anna dirà che il Signore spezza l'arco dei potenti e dà forza a coloro che vacillano, proprio come aveva vacillato lei nella sua tristezza. Egli abbassa e innalza, il Signore fa morire e fa vivere, alza il misero dalla polvere per farlo erede di un trono di gloria. La preghiera di Anna somiglia a tanti salmi, e sulla falsariga della sua preghiera, molto tempo dopo, un'altra donna, Maria, magnificherà il nome del Signore con parole quasi identiche per la nascita anch'essa frutta di un miracolo del suo figlio Gesù. Quindi Anna prega: nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te. All'infuori di te, dice, non di lui. Lei passa al tu, conosce bene il suo interlocutore ed ha sperimentato la sua vicinanza e la sua bontà. Il suo cuore è pieno di gioia e di gratitudine. Dopo anni di tristezza, Anna aveva trovato la forza di alzarsi e di andare al tempio da sola, di presentarsi a Dio di persona. Normalmente era il marito che saliva al tempio, e ora Anna canta a Dio la sua gioia e ne riconosce la santità e l'unicità. Il secondo testo ascoltato è tratto dall'Apocalisse, l'ultimo libro del Nuovo Testamento, quello che parla della rivelazione di Gesù Cristo. È un libro immaginoso, pieno di creature celesti, ma pieno anche di difficoltà e di sofferenza. Piccole chiese e piccoli gruppi di credenti che avevano creduto in Gesù e che soffrono a causa della loro fede. Un angelo mandato dal Signore va dall'Evangelista Giovanni e gli ordina di scrivere alle sette chiese dell'Asia Minore per incoraggiarle e ammonirle col messaggio della vicinanza di Dio e della sua salvezza. C'è tra loro chi resiste nella fede, chi perde la speranza, chi non è né freddo né fervente, come succede nelle chiese. E all'inizio del quarto capitolo Giovanni vede una porta aperta nel cielo e viene trasportato in cielo dallo Spirito di Dio. E improvvisamente vede un trono e capisce che quello è il trono del Signore, circondato da creature fantastiche che cantano senza mai smettere. E dicono: santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene. Che meraviglia, fratelli e sorelle, amiche ed amici, che nel bel mezzo di una vita dura in cui si resiste a fatica, in cui ci si perde, non si riesce a sperare e nemmeno a costruire senso intorno a noi, la Bibbia ci offra questa porta nel cielo in cui si canta la santità di Dio. Quel canto pieno, oltre alla porta che Giovanni è invitato a varcare, non è una via di fuga dalla realtà, un volo di fantasia per scappare dai pesi, ma una dichiarazione di fede e di fiducia. Lassù il Signore regna e ci raggiunge questa notizia forte della sua santità e della sua immensa presenza, la forza di colui che era, che è e che viene, che vuol dire che nessun tempo è vuoto e dimenticato da Dio, né il passato, né il presente, né il futuro. Mi pare un canto pieno di speranza e di promessa, anche nei tempi difficili e incerti per il mondo come quelli che attraversiamo, così pieni di arroganza, di follia violenta e pieni di infinite vittime. Noi possiamo unire le nostre voci a quel canto o tacere ed ascoltarle. Magari abbiamo voci sottili, incerte, stanche, che però possono guardare in alto a quella porta nel cielo che ci annunzia l'altezza e la prossimità del Signore, che non lascia sola l'umanità perché Egli è santo e si fa conoscere da noi, e noi lo aspettiamo. Amen.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Zigo Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Bene, bene, bene! Benvenuti allo Zigo Zago Show. Zigo Zago Show, lo dice già un po' la parola, andiamo zizzagando tra tante storie di libri e romanzi.
0: Di e con Samuel Dossi e Marta De Lorenzis.
2: C'era a casa del commendatore, c'era un vaso.
3: Sì.
2: Che mi ha detto, questo qua anche viene dalla Cina e tutto.
3: Io Ming.
2: Ho detto Ming.
0: Mercoledì alle 21 su RBE TV. E ora pubblicità.
4: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Una buona serata agli ascoltatori, il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A32 Torino-Bardonecchia dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra la circonvallazione di Uzze e Susa Est in direzione Torino. Il prossimo aggiornamento con le notizie sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Settecento esuberi e chiusura delle fabbriche. Electrolux annuncia un drastico piano di tagli in Italia. Il colosso svedese degli elettrodomestici vuole spostare all'estero la produzione. Inaccettabile per i sindacati che proclamano lo sciopero in tutti gli impianti. L'ennesimo esempio dell'impoverimento industriale del paese. La tregua è molto debole, ma un accordo con l'Iran è ancora possibile, lo ha detto Trump. Il presidente americano ha respinto l'ultima proposta di Teheran per mettere fine alla guerra. Gli iraniani chiedono tra l'altro il riconoscimento della loro sovranità su Hormuz e la rimozione delle sanzioni. Gli Stati Uniti vorrebbero subito un accordo sul nucleare. Antivirus, l'OMS conferma 7 casi dopo il focolaio in crociera. I passeggeri sbarcati sono stati rimpatriati con voli sanitari in 23 diversi paesi. Sequenziato il virus, 4 italiani in quarantena, tutti asintomatici. Il governo prova a silenziare la guerra interna. Fratelli d'Italia, il ministro della cultura Giuli è stato 2 ore a colloquio con Meloni e alla fine Palazzo Chigi fa uscire una nota per dire che c'è piena fiducia in lui. La decisione di Giuli di licenziare 2 dirigenti del ministero per avere mani libere lo ha messo in linea di collisione col potente capo di gabinetto Fazzolari. Varie minacce in mare contro la Sea-Watch 5, una motovedetta libica donata dall'Italia apre il fuoco contro la nave umanitaria per costringerla a fare rotta su Tripoli. L'organizzazione fugge verso nord a bordo 90 migranti salvati da una barca alla deriva. 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Electrolux, colosso svedese degli elettrodomestici, ha annunciato, lo sentivate, un drastico piano di tagli in Italia. 1700 esuberi su circa 4500 addetti e la chiusura di uno dei suoi impianti, quello di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona, dove sono occupati 170 lavoratori. L'operazione coinvolgerà tutti gli stabilimenti, la produzione verrà dimezzata e spostata all'estero, negli Stati Uniti e in Polonia. La notizia è stata data oggi dal gruppo nel corso di un incontro coi sindacati. Le sigle dei metalmeccanici hanno definito inaccettabile il piano e hanno abbandonato il tavolo, proclamato lo stato di agitazione e 8 ore di sciopero da declinare in ogni fabbrica a partire da domani. Barbara Tibaldi della segreteria nazionale della FIOM CGIL.
2: Non ci aspettavamo che un'azienda europea scaricasse così i lavoratori e l'Italia. 1700 esuberi e il 40% degli addetti. Si chiude uno stabilimento delle Marche che fa le cappe e si portano via un sacco di produzioni. Si mandano fuori dall'Europa e in Polonia. Tutto ciò è inaccettabile e noi domani e dopodomani avremo tutti gli stabilimenti in sciopero. Quei 1700 lavoratori distribuiti nei diversi stabilimenti significano posti di lavoro e fabbriche che saltano anche nell'indotto, un impatto enorme anche sulle aziende intorno. La ragione per questo piano è ufficialmente le difficoltà di mercato comprensive dei costi dell'energia. La verità è che ci si organizza diversamente perché Electrolux ha fatto una joint venture con la cinese Midea e investe negli Stati Uniti, dove ci saranno 2 nuovi stabilimenti. Allora la scelta è quella di svuotare l'Europa e il nostro paese, e spostare produzioni dove costa meno e investire oltreoceano.
1: Il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che segue con attenzione la vicenda. Quello della Electrolux è però solo l'ultimo caso di aziende che lasciano l'Italia, segno del fallimento delle politiche industriali del governo. Sentiamo ancora Barbara Tibaldi della FIOM CGIL.
2: Noi chiediamo da mesi che il governo si impegni sul settore dell'elettrodomestico. Questo governo ha cambiato il nome al ministero da sviluppo economico a Made in Italy. Oggi sembra quasi ironico il titolo di quel ministero. Senza politiche industriali, che significano investimenti pubblici insieme a quelli privati, le aziende andranno via senza intervenire sul costo dell'energia, non del lavoro, che è quello che strozza le aziende e le strozzinerà sempre di più. Le aziende andranno via. È bene che questo ministro si svegli. Noi abbiamo interrotto e abbandonato il tavolo dichiarando gli scioperi e chiediamo una convocazione urgente in sede di ministero, dove andremo con i sindaci delle città coinvolte. Ci aspettiamo una convocazione entro 15 giorni.
1: Ora, la guerra tra Stati Uniti e Iran, non abbiamo chiesto alcuna concessione, abbiamo solo ribadito i nostri diritti. Il commento questo dell'Iran dopo che Trump ha bollato come irricevibile l'ultima proposta di Teheran per la fine della guerra in Medio Oriente. Negoziato quindi in stallo, con il prezzo del petrolio nuovamente in aumento. In studio Emanuele Valenti. Emanuele.
0: La tregua non è mai stata così debole. A Teheran c'è un gruppo di lunatici che vuole combattere all'infinito. Speriamo prevalgano i moderati. Così Donald Trump, commentando gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente. Tra le richieste iraniane c'erano la rimozione delle sanzioni, il controllo su Hormuz, il pagamento dei danni di guerra, la garanzia che non ci siano più attacchi israeliani e americani in futuro, le stesse richieste sostanzialmente che abbiamo sentito più volte. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha precisato anche che il negoziato sul nucleare comincerà quando sarà il momento giusto, ennesima conferma che tra le richieste americane ci fosse anche un accordo sul nucleare in tempi molto brevi, anche perché è quello che la Casa Bianca dice dal primo giorno di guerra, senza il quale Trump oltretutto non potrà mai dire di avere vinto. Ma sappiamo che un accordo sul nucleare in tempi brevi, in tempi stretti, sia impossibile. Questa settimana Trump andrà in Cina, giovedì e venerdì gli incontri con Xi Jinping, i due parleranno ovviamente anche di Iran, entrambi vorrebbero la fine della guerra e lo sblocco di Hormuz. Washington, ricordiamo, chiese il rinvio del summit che si sarebbe dovuto tenere tra fine marzo e inizio aprile, convinta che entro metà maggio, quindi adesso, tutto si sarebbe risolto, ma non è stato proprio così. Mattia.
1: Grazie Emanuele. Putin non era mai stato così debole, lo ha detto la responsabile della politica estera europea, Kaya Kallas, commentando le parole del presidente russo su un possibile negoziato con l'Europa. UE e paesi europei però non hanno preso sul serio le dichiarazioni del Cremlino, un nuovo inganno, un diversivo per la sua opinione pubblica, così ha commentato per esempio il ministro degli esteri tedesco Pistorius. Putin aveva anche fatto il nome dell'ex cancelliere Schröder come sua controparte preferita. Ipotesi irrealizzabile, ha risposto Bruxelles. I ministri degli esteri dei 27 hanno invece preso delle decisioni nei confronti di Israele. Sentiamo il servizio.
3: I 27 governi europei alla fine sono riusciti a prendere la prima vera decisione politica contro Israele, ma gli stessi limiti di questa decisione spiegano più di mille parole quanto Bruxelles sia ancora lontanissima ad assumere una posizione dura contro Tel Aviv, nonostante le dure proteste arrivate oggi dal governo Netanyahu in risposta alle misure europee. Alla prima prova di un consiglio con l'Ungheria rappresentata dal nuovo governo Magyar, i 27 ministri degli esteri hanno dato il via libera all'unanimità alle sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania, che proprio l'Ungheria sotto Orbán teneva in stallo. Accordo politico vuol dire, come spiegano fonti UE a Radio Popolare, che la lista definitiva deve ancora essere approvata dagli ambasciatori, ma da ora in poi andrà tutto liscio. La lista, appunto. Le stesse fonti precisano che sono stati depennati i due ministri più estremisti del governo Netanyahu, quello della sicurezza nazionale Ben-Gvir e quello delle finanze Smotrich, perché si vuole procedere gradualmente. E poi non c'è ancora consenso su un'altra misura che non sarebbe comunque radicale come la sospensione dell'accordo UE-Israele, cioè l'imposizione di forti dazi sui prodotti che arrivano dai territori occupati in modo illegale in Cisgiordania. Qui basterebbe la maggioranza qualificata, ma con governi come Germania, Italia e anche l'Ungheria di Magyar poco propensi a spingersi oltre le sanzioni contro i coloni violenti, l'alta rappresentante Kallas ha valutato che la Commissione non ha ancora spazio di manovra necessario per presentare una proposta che non venga subito bocciata. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Sono al momento 8 i casi di antivirus collegati al focolaio sviluppatosi nelle scorse settimane sulla nave da crociera Ondius. 7 sono stati ufficialmente confermati dall'OMS. Le vittime sono per ora 3, il paziente 0, sua moglie e un'altra donna di origine tedesca che era a bordo della nave. Ieri tutti i passeggeri di 23 diverse nazionalità sono stati fatti sbarcare a Tenerife e in queste ore vengono reimpatriati con voli sanitari. Quarantene sono state imposte anche ai passeggeri del volo su cui una delle vittime, prima di essere ricoverata, aveva tentato di salire per fare ritorno a casa in Olanda. Tecnicamente si tratta di contatti di una persona positiva al virus e sono dunque sotto osservazione. Tra loro ci sono 4 italiani. Sono tutti asintomatici. due di loro sono in quarantena fiduciaria e due in quarantena obbligatoria per decisione dei sindaci dei rispettivi comuni. Il Ministero della Salute ha annunciato che sta lavorando ad una circolare. Che cosa potrebbe e dovrebbe includere questa circolare? Sentiamo l'infettivologo Massimo Andreoni.
4: Quello che in questo momento diciamo si deve fare, che probabilmente la circolare ministeriale darà seguito, è quello di attenzionare persone che provengano da zone o abbiano avuto in qualche modo contatto con persone che hanno poi manifestato la malattia, debbano essere in qualche modo attenzionate a livello di pronto soccorso, a livello di medicina generale. Quindi tutte le persone che presentassero dei sintomi e che riferissero di aver avuto contatti o abbiano avuto provenienza da zone in cui è stata descritta la malattia devono essere attenzionate. Questo ovviamente in questo momento è un evento estremamente poco probabile, perché i casi di malattia da antivirus polmonare sono stati estremamente pochi, sono stati molto ben tracciati, e quindi evidentemente la possibilità che qualcheduno abbia avuto contatti con queste persone è quanto mai remota. Credo che la circolare sostanzialmente servirà anche a tranquillizzare, quindi a dire sì che bisogna fare attenzione, ma non certamente allarme.
1: Dopo aver licenziato due funzionari del Ministero della Cultura, oggi Giuli è stato un'ora a Palazzo Chigi a colloquio con Meloni. È l'ultima tappa di uno scontro interno a Fratelli d'Italia, che è cominciato con la gestione della Biennale di Venezia e continua ora con il tema del finanziamento del docufilm dedicato a Giulio Regeni. Ma il tema sono gli equilibri di potere dentro al partito. Al termine del colloquio di oggi, Palazzo Chigi con una nota ha provato a smorzare le tensioni. Da Roma, Anna Predice.
5: Normale dialettica politica, ricostruzioni senza fondamento, le fonti del governo usano parole precise per ricondurre tutto a fatti non molto rilevanti, ma la tempistica di questo caso dice il contrario. L'intervento immediato di Palazzo Chigi, l'incontro di un'ora tra Meloni e Giuli, la nota da cui traspariva l'irritazione di Fazzolari, l'intervento di Lollobrigida, tutti esponenti di primissimo piano di Fratelli d'Italia, che nulla sapevano dell'improvvisa decisione del ministro di defenestrare il suo staff e ora devono rimettere a posto i cocci per non rendere troppo evidente una faida interna al partito di maggioranza. Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica, era stato messo al Ministero della Cultura da Fazzolari, il sottosegretario a Palazzo Chigi, di cui Meloni si fida ciecamente. Merlino, come altri in diversi ministeri, rappresentava il collegamento tra il comando dei meloniani e i ministeri, una forma stretta di controllo, unica garanzia che il passaggio tra San Giuliano e Giuli potesse avvenire senza terremoti. Ora qualcosa è saltato. Nelle note ufficiose dopo l'incontro, Meloni fa sapere che le polemiche sono nate anche dal contesto internazionale. Il riferimento è alla lite tra Giuli e Salvini, sia sulle competenze per gli edifici storici, ma soprattutto per la Biennale. Il ministro della Cultura sembra, proprio ora che il governo vive il momento di maggiore crisi, voler conquistare una libertà di azione maggiore, staccarsi dalla stretta vigilanza del partito, forse per non finire nella polvere come gli altri se il governo si trascinerà per un altro anno. Il caso del film di Regeni su Regeni è stato il motivo, forse anche il pretesto per agire, licenziando chi accusa di essere responsabile di quel no. Linea lo studio.
1: Spari e minacce contro la nave della ONG Sea-Watch. Alcune motovedette libiche hanno aperto il fuoco contro l'imbarcazione della ONG tedesca. L'equipaggio di Sea-Watch aveva appena concluso il soccorso di 90 persone in acque internazionali quando è stata raggiunta dalle imbarcazioni libiche. I miliziani prima hanno minacciato l'abbordaggio se la Sea-Watch 5 non si fosse diretta verso Tripoli, poi hanno sparato 15 colpi, un atto di pirateria finanziato dall'Italia, ha denunciato Sea-Watch, secondo cui una delle motovedette libiche era stata donata dal governo italiano nell'ambito del memorandum con il paese nordafricano. La nave di Sea-Watch con le persone salvate è fuggita verso le coste italiane in attesa che venga assegnato un porto sicuro di sbarco. Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch.
6: Dopo gli spari ci hanno intimato di abbordare la nave se non avessimo fatto rotta verso Tripoli per essere arrestati, contro le indicazioni della Germania, lo stato di bandiera della nave, che invece ci ha indicato di fare rotta verso nord a tutta velocità per metterci in sicurezza. In questo contesto contesto l'Italia non ha risposto alle nostre richieste di supporto, salvo dopo varie pressioni assegnare un porto di sbarco lontano ben 4 giorni di navigazione. Questo episodio di violenza non è un caso isolato e si inserisce nel quadro degli accordi tra Italia e Libia con il pieno supporto dell'Unione Europea. Purtroppo la violenza perpetrata dai libici in mare è la quotidianità per le persone in fuga, come documentiamo da anni con le nostre operazioni di monitoraggio aereo. Abbiamo testimoniato e documentato nel dettaglio almeno 70 episodi di violenza dall'entrata in vigore degli accordi nel 2017 ad oggi, e purtroppo il conto non è esaustivo. L'episodio inoltre avviene poco dopo l'intercettazione e cattura violenta da parte dell'Israele degli attivisti della flottiglia ben 1200 km dalla striscia, in un contesto in cui il Mediterraneo è diventato di fatto un parco giochi per criminali, protetto dagli interessi e dalla complicità europea che garantisce loro totale impunità.
1: Le unioni civili compiono 10 anni. L'approvazione della legge che le ha introdotte nell'ordinamento italiano al termine di un dibattito infuocato in Parlamento e nel Paese avvenne proprio l'11 maggio del 2016. Tra ripensamenti, polemiche e modifiche dell'ultimo minuto, il risultato fu molto inferiore alle attese della comunità LGBT. Ma soprattutto da allora non si è più fatto un solo passo avanti. Marilena Grassadogna, già presidente delle famiglie Arcobaleno, oggi è un membro della direzione nazionale di Sinistra Italiana.
7: Non è successo assolutamente nulla, anzi possiamo dire che le promesse che c'erano state fatte da parte di quegli stessi partiti che non riuscirono ad approvare la legge così come l'avevano promessa non furono mantenute. Si era parlato di una riforma del diritto di famiglia, si era parlato di una nuova legge sulle adozioni, nulla è stato fatto. L'unica possibilità che c'è stata è stata l'approvazione della legge Zan contro l'omofobia e anche

0: non possiamo fare percorsi di affermazione di genere a meno che non ci sottoponiamo a procedure invasive, devastanti, psicologiche e processi giudici infiniti. Servirebbe un'iniziativa parlamentare e politica che guardi la realtà, che lasci da parte le ideologie e le ipocrisie politiciste e che invece guardi ai reali bisogni dei cittadini e delle cittadine.
1: Ed è tutto per questo GR condotto da Mattia Guastaferro, in redazione Diana Santini, Alessandro Principe, Emanuele Valenti e Luigi Ambrosio. Le notizie tornano alle 22:30, una buona serata.
2: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: FM. Siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo.
2: Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Una buona serata agli ascoltatori, il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A32 Torino-Bardonecchia dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra la circonvallazione di Uzze e Susa Est in direzione Torino. Il prossimo aggiornamento con le notizie sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 Pride on Air.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Rosen.
1: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
2: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
1: Un viaggio nella musica classica.
2: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
1: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
2: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
1: Ed Ermanno.
2: Classicamente, la domenica alle 9.
1: E il venerdì alle 21.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: gente.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La tregua è molto debole, ma un accordo con l'Iran è ancora possibile. Così ha detto oggi Donald Trump, che ha respinto l'ultima proposta iraniana per mettere fine alla guerra. Teheran vuole il riconoscimento della sovranità su Hormuz e le rimozioni delle sanzioni, mentre gli Stati Uniti continuano a volere un accordo sul nucleare. Electrolux annuncia 1700 esuberi e la chiusura di una fabbrica in Italia. L'azienda produttrice di elettrodomestici vuole spostare all'estero la produzione, una decisione inaccettabile per i sindacati. Intanto in serata il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare sulla gestione dell'antivirus, che parla di quarantena fiduciaria, monitoraggio quotidiano e isolamento in caso di comparsa dei sintomi, mentre in Spagna è stato registrato un nuovo caso positivo. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Non abbiamo chiesto alcuna concessione, abbiamo solo ribadito i nostri diritti. È il commento questo dell'Iran dopo che Donald Trump ha bollato come irricevibile l'ultima proposta di Teheran per la fine della guerra in Medio Oriente. Negoziato quindi in stallo, con il prezzo del petrolio nuovamente in aumento. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
1: La tregua non è mai stata così debole. A Teheran c'è un gruppo di lunatici che vuole combattere all'infinito. Speriamo prevalgano i moderati. Così Donald Trump, commentando gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente. Tra le richieste iraniane c'erano la rimozione delle sanzioni, il controllo su Hormuz, il pagamento dei danni di guerra, la garanzia che non ci siano più attacchi israeliani e americani in futuro. Le stesse richieste sostanzialmente che abbiamo sentito più volte. Il Ministero degli Esteri di Teheran precisato anche che il negoziato sul nucleare comincerà quando sarà il momento giusto, ennesima conferma che tra le richieste americane ci fosse anche un accordo sul nucleare in tempi molto brevi, anche perché è quello che la Casa Bianca dice dal primo giorno di guerra, senza il quale Trump oltretutto non potrà mai dire di avere vinto. Ma sappiamo che un accordo sul nucleare in tempi brevi, in tempi stretti, sia impossibile. Questa settimana Trump andrà in Cina, giovedì e venerdì gli incontri con Xi Jinping, i due parleranno ovviamente anche di Iran, entrambi vorrebbero la fine della guerra e lo sblocco di Hormuz. Washington, ricordiamo, chiese il rinvio del summit che si sarebbe dovuto tenere tra fine marzo e inizio aprile, convinta che entro metà maggio, quindi adesso, tutto si sarebbe risolto, ma non è stato proprio così.
0: Putin non era mai stato così debole, lo ha detto la responsabile della politica estera europea Kaya Kallas, commentando le parole del presidente russo su un possibile negoziato con l'Europa. Unione Europea e paesi europei però non hanno preso sul serio le dichiarazioni del Cremlino. Un nuovo inganno, un diversivo per la sua opinione pubblica, ha commentato per esempio il ministro degli esteri tedesco Pistorius. Putin aveva anche fatto il nome dell'ex cancelliere Schröder come sua controparte preferita. Un'ipotesi irrealizzabile, ha risposto Bruxelles. Intanto i 27 paesi membri hanno deciso di sanzionare i coloni israeliani in Cisgiordania. Aspettarsi che l'Unione antisemita prenda una decisione morale è come aspettarsi che il sole sorga a Occidente. È stato questo il commento del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir. Sentiamo il servizio di Federico Baccini.
2: I 27 governi europei alla fine sono riusciti a prendere la prima vera decisione politica contro Israele. Ma gli stessi limiti di questa decisione spiegano più di mille parole quanto Bruxelles sia ancora lontanissima ad assumere una posizione dura contro Tel Aviv, nonostante le dure proteste arrivate oggi dal governo Netanyahu in risposta alle misure europee. Alla prima prova di un consiglio con l'Ungheria rappresentata dal nuovo governo Magyar, i 27 ministri degli esteri hanno dato il via libera all'unanimità alle sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania, che proprio l'Ungheria sotto Orbán teneva in stallo. Accordo politico vuol dire, come spiegano fonti UE a Radio Popolare, che la lista definitiva deve ancora essere approvata dagli ambasciatori, ma da ora in poi andrà tutto liscio. La lista, appunto. Le stesse fonti precisano che sono stati depennati i due ministri più estremisti del governo Netanyahu, quello della sicurezza nazionale Ben-Gvir e quello delle finanze Smotrich, perché si vuole procedere gradualmente. E poi non c'è ancora consenso su un'altra misura che non sarebbe comunque radicale come la sospensione dell'accordo UE-Israele, cioè l'imposizione di forti dazi sui prodotti che arrivano dai territori occupati in modo illegale in Cisgiordania. Qui basterebbe la maggioranza qualificata, ma con governi come Germania, Italia e anche l'Ungheria di Magyar poco propensi a spingersi oltre le sanzioni contro i coloni violenti, l'alta rappresentante Kallas ha valutato che la Commissione non ha ancora spazio di manovra necessario per presentare una proposta che non venga subito bocciata. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Electrolux, colosso svedese degli elettrodomestici, ha annunciato oggi un drastico piano di tagli in Italia. 1.700 esuberi su 4.500 addetti e in più la chiusura di uno dei suoi impianti, quello di Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona, dove sono occupati 170 lavoratori. L'operazione coinvolgerà tutti gli stabilimenti e la produzione verrà dimezzata e spostata all'estero, negli Stati Uniti e in Polonia. La notizia è stata data oggi dal gruppo nel corso di un incontro con i sindacati. Le sigle dei metalmeccanici hanno definito inaccettabile il piano e hanno abbandonato il tavolo. Proclamato lo stato di agitazione e 8 ore di sciopero da declinare in ogni fabbrica a partire da domani. Sentiamo Barbara Tibaldi della segreteria nazionale della FIOM CGIL.
3: Non ci aspettavamo che un'azienda europea scaricasse così i lavoratori e l'Italia. 1.700 esuberi e il 40% degli addetti. Si chiude uno stabilimento delle Marche che fa le cappe e si portano via un sacco di produzioni, si mandano fuori dall'Europa e in Polonia. Tutto ciò è inaccettabile e noi domani e dopodomani avremo tutti gli stabilimenti in sciopero. Quei 1.700 lavoratori distribuiti nei diversi stabilimenti significano posti di lavoro e fabbriche che saltano anche nell'indotto, un impatto enorme anche sulle aziende intorno. La ragione per questo piano è ufficialmente le difficoltà di mercato comprensive dei costi dell'energia. La verità è che ci si organizza diversamente perché Electrolux ha fatto una joint venture con la cinese Midea e investe negli Stati Uniti, dove ci saranno 2 nuovi stabilimenti. Allora la scelta è quella di svuotare l'Europa e il nostro paese, e spostare produzioni dove costa meno e investire oltreoceano.
0: Il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che segue con attenzione la vicenda. Quello della Electrolux è però solo l'ultimo caso di aziende che lasciano l'Italia, segno del fallimento delle politiche industriali del governo. Sentiamo ancora Barbara Tibaldi della FIOM CGIL.
3: Noi chiediamo da mesi che il governo si impegni sul settore dell'elettrodomestico. Questo governo ha cambiato il nome al ministero da sviluppo economico a Made in Italy. Oggi sembra quasi ironico il titolo di quel ministero. Senza politiche industriali che significano investimenti pubblici insieme a quelli privati, le aziende andranno via senza intervenire sul costo dell'energia, non del lavoro, che è quello che strozza le aziende e le strozzinerà sempre di più, le aziende andranno via. È bene che questo ministro si svegli. Noi abbiamo interrotto e abbandonato il tavolo dichiarando gli scioperi e chiediamo una convocazione urgente in sede di ministero, dove andremo con i sindaci delle città coinvolte. Ci aspettiamo una convocazione entro 15 giorni.
0: In serata il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare con le indicazioni sulla gestione dei casi di antivirus. Il rischio rimane molto basso, ma si mantiene un approccio di massima cautela. Si legge nel documento che parla di quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Queste le misure per i contatti ad alto rischio, cioè persone che si trovavano a bordo della nave Ondius e che hanno avuto contatti con casi probabili o confermati di antivirus. Durante la quarantena fiduciaria si raccomanda di utilizzare una camera propria e mantenere una distanza di 2 metri dagli altri membri della famiglia. Sarà possibile in quel caso uscire, ma con l'utilizzo di una mascherina medica. Poco fa, inoltre, è risultato positivo anche un passeggero spagnolo della nave da crociera, arrivato in Spagna insieme ad altre 13 persone che si trovavano sulla Ondius. Per il momento è asintomatico e in buone condizioni di salute. Così i casi collegati al focolaio della Ondius salgono a 9. Mentre in Italia sono 4 le persone che hanno avuto contatti con una delle 3 vittime, anche se non si trovavano a bordo della nave. Sono tutti asintomatici per il momento. 2 di loro si trovano in quarantena fiduciaria e gli altri 2 sono in quarantena imposta dai comuni di residenza. Dopo aver licenziato 2 funzionari del Ministero della Cultura, oggi Giuli è stato 2 ore a Palazzo Chigi a colloquio con Meloni. È l'ultima tappa di uno scontro interno a Fratelli d'Italia che è cominciato con la gestione della Biennale di Venezia e continua ora con il tema del finanziamento del docufilm dedicato a Giulio Regeni. Ma il tema sono gli equilibri di potere all'interno del partito. Al termine del colloquio di oggi, Palazzo Chigi, con una nota, ha provato a smorzare le tensioni. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Normale dialettica politica, ricostruzioni senza fondamento, le fonti del governo usano parole precise per ricondurre tutto a fatti non molto rilevanti, ma la tempistica di questo caso dice il contrario. L'intervento immediato di Palazzo Chigi, l'incontro di 1 ora tra Meloni e Giuli, la nota da cui traspariva l'irritazione di Fazzolari, l'intervento di Lollobrigida, tutti esponenti di primissimo piano di Fratelli d'Italia che nulla sapevano dell'improvvisa decisione del ministro di defenestrare il suo staff e ora devono rimettere a posti cocci per non rendere troppo evidente una faida interna al partito di maggioranza. Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica, era stato messo al Ministero della Cultura da Fazzolari, il sottosegretario a Palazzo Chigi, di cui Meloni si fida ciecamente. Merlino, come altri in diversi ministeri, rappresentava il collegamento tra il comando dei meloniani e i ministeri, una forma stretta di controllo, unica garanzia che il passaggio tra San Giuliano e Giuli potesse avvenire senza terremoti. Ora qualcosa è saltato. Nelle note ufficiose dopo l'incontro, Meloni fa sapere che le polemiche sono nate anche dal contesto internazionale. Il riferimento è alla lite tra Giuli e Salvini, sia sulle competenze per gli edifici storici, ma soprattutto per la Biennale. Il ministro della Cultura sembra, proprio ora che il governo vive il momento di maggiore crisi, voler conquistare una libertà di azione maggiore, staccarsi dalla stretta vigilanza del partito, forse per non finire nella polvere come gli altri se il governo si trascinerà per un altro anno. Il caso del film di Regeni su Regeni è stato il motivo, forse anche il pretesto, per agire, licenziando chi accusa di essere responsabile di quel no. Linea allo studio.
0: Le unioni civili compiono 10 anni. L'approvazione della legge che le ha introdotte nell'ordinamento italiano, al termine di un dibattito infuocato in Parlamento e nel Paese, avvenne proprio l'11 maggio del 2016. Tra ripensamenti, polemiche, modifiche all'ultimo minuto, il risultato fu molto inferiore alle attese della comunità LGBTQI+. Ma soprattutto da allora non si è più fatto un solo passo avanti. Marilena Grassadonia, già presidente nelle famiglie Arcobaleno, oggi è un membro della direzione nazionale di Sinistra Italiana.
5: Non è successo assolutamente nulla, anzi possiamo dire che le promesse che c'erano state fatte da parte di quegli stessi partiti che non riuscirono ad approvare la legge così come l'avevano promessa non furono mantenute. Si era parlato di una riforma del diritto di famiglia, si era parlato di una nuova legge sulle adozioni, nulla è stato fatto. L'unica possibilità che c'è stata è stata l'approvazione della legge Zan contro l'omofobia e anche quella non vide la luce, e poi è arrivato il governo Meloni, in cui invece dobbiamo fare i conti al contrario, cioè quello di provare a proteggere quei pochi stracci di diritti che abbiamo.
6: Concretamente che tipo di interventi servirebbero?
5: Ma servirebbero degli interventi che diano veramente la possibilità di poter dire che in un paese democratico come l'Italia le persone LGBT siano allo stesso livello delle persone eterosessuali, cosa che invece non accade. Oggi siamo un gradino più in basso, abbiamo un'unione civile che non è il matrimonio, non possiamo adottare se lo vogliamo, non possiamo fare percorsi di affermazione di genere, a meno che non ci sottoponiamo a procedure invasive e devastanti, psicologiche e processi giudici infiniti. Servirebbe un'iniziativa parlamentare e politica che guardi la realtà, che lasci da parte le ideologie e le ipocrisie politiciste e che invece guardi ai reali bisogni dei cittadini e delle cittadine.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.
8: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.

uplifting and inspiring.

sei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.